perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Marai, un libro che racconta la storia di Giacomo Casanova, ma in un piccolo frangente, uscito dai carceri di Venezia, ma non ufficialmente, poiché è stata una fuga. Si rifugia a Bolzano in una locanda e qui rincontra quella donna che si potrebbe definire il suo unico amore, Francesca. E questa donna addirittura è stata agevolata dal marito in questo incontro, il duca di Parma. Quest'uomo sa che fra i due da anni c'è un sentimento molto forte e vuole finalmente rompere questa unione. Chiede a Giacomo di stare con lei una notte e poi di lasciarla in maniera, come dire, traumatica, senza ferirla troppo, però in maniera tale che la rottura provochi anche la fine del sentimento che Francesca sente per Giacomo. Ma tutto accade in maniera diversa, perché Francesca va lei stessa nella stanza della locanda dove è Giacomo e iniziano a parlare. Più che altro c'è questo lungo monologo di lei dove dice a Giacomo tutte le ragioni per cui devono stare insieme, come sarebbe la loro vita, e Giacomo ogni volta gli dice poco e poco, finché dopo le ultime aggiunte Giacomo dice: ah, ma ora è troppo. E allora riprendiamo da qui, da questo troppo che Giacomo rivolge a Francesca.

0: Perdonami se ti amo troppo, Giacomo. Lo so, è una colpa grave. Devi perdonarmi. Sono pochissime le persone capaci di sopportare l'amore assoluto, che implica sempre un obbligo e una responsabilità totali. È l'unica colpa che io abbia verso di te. Perdonami. Non ti chiederò mai niente di più. Farò tutto il possibile perché tu non debba soffrirne troppo. Temi forse il risveglio, temi la noia che un giorno a mio fianco ti afferrerà per la gola con le sue mani umidicce. Non temere, amore mio, perché sarà una noia allegra e opulenta, come quando una persona sbadiglia e si stiracchia, e quella noia avrà in un certo qual modo un senso. Vorrà dire che ti amo. Oggi pomeriggio non sapevo ancora che stasera mi sarei vestita da uomo, come tu non potevi sapere che il conte di Parma sarebbe venuto a farti visita e ti avrebbe consegnato la mia lettera invitandoti al ballo, e che allora ti saresti vestito da donna. Ti sembra possibile che tutto questo sia frutto del caso? Io non so nulla dell'ordine che governa le vicende umane, Giacomo, però mi sembra di intuire qualcosa. Comincio a sospettare che in tutto ciò che è importante e immutabile il caso non esista, e che in fondo a ciascuno di noi, uomini e donne, i sentimenti e i desideri, i travestimenti e le parti si aggrovigliano in maniera inestricabile, e che a volte la vita giochi con noi, capovolgendo tutto ciò che credevamo fosse definitivo e immutabile. Per questo non mi stupisce che adesso sia io a prostrarmi davanti a te, anziché tu davanti a me, secondo quanto ha ordinato il conte di Parma nel contratto. Che sia io a tentare di consolare te e non viceversa. Perché vedi, stanotte tutto si svolgerà secondo le clausole del contratto. Ma forse la distribuzione delle parti sarà un po' diversa da quella predisposta dal conte di Parma. Sono io che ti supplico, caro, di accettare il mio amore. Sono io che ti voglio consolare, perché ti amo e non sopporto che tu sia triste. Sono io e non tu il cavaliere e l'aggressore. Sono stata io a venire da te, perché ti devo vedere. E adesso sono qui e tu taci. Taci con decisione. Taci bene, nel modo giusto, come esige la tua parte, offrendomi lo spunto per le mie repliche, secondo quanto prescrive il contratto. Esiti ancora, Giacomo. Reciti ancora. Reciti troppo bene la tua parte. Non mi vuoi, amore mio? Mi fai paura quando taci così, calandoti così bene nel tuo ruolo. Hai detto che era poco. E hai detto anche che era troppo, quando ti ho offerto tutto ciò che una donna può offrire all'uomo che ama. Guarda il fuoco, Giacomo. La fiamma divampa come se volesse dire qualcosa. Forse cerca di dirci che occorre morire di qualcosa. Forse cerca di dirci che occorre morire di passione, che occorre rinascere grazie a un sentimento, perché in questo consistono la pienezza e la vita. Tutto il passato divamperà e si consumerà come una fiamma nel nostro amore, se tu lo vorrai e mi porterai via con te. O se verrai via con me, poco importa. Ma bisognerà ricominciare tutto da capo, perché questa è la grande magia dell'amore. Dovrò ridarti la vita. Sarò al tempo stesso tua madre e tua figlia. Tu verrai purificato attraverso il mio amore, e io, alle tue braccia, sarò pura come se nessun uomo mi avesse mai sfiorata. Continui a tacere. Non mi vuoi? Non posso consolarti in nessun modo? Oh, sarebbe spaventoso, Giacomo. Non è servito a nulla che io ti abbia offerto la voluttà e la pace, la purezza e la rigenerazione. Perché non posso trascinarti con me sino a farti condividere questo sentimento? Perché non posso strapparti al tuo genere, renderti diverso? Perché non posso vedere il tuo vero volto, l'ultimo, quello senza maschera, come ho scritto e come desidero? È possibile che Nonostante tutto, sia tu il più forte, amore mio. È possibile che la forza del mio amore sia destinata a infrangersi contro il tuo genere e la tua natura? Io ti prometto la pace e la pienezza della vita, e tu mi dici che è troppo ed è poco. Perché non mi dici almeno una volta che è abbastanza, che è esattamente quello che basta? Non posso offrirti nulla che riesca a strapparti alla tua parte. Non posso dirti nulla che ti spinga ad esclamare: sì, è abbastanza. Guardami, sto qui in ginocchio, ho 20 anni e sai bene che sono bella. Lo so anch'io. Non sono la più bella, perché la più bella non esiste da nessuna parte. Tuttavia sono bella. Il mio corpo è senza difetti. Il mio volto esprime qualcosa. E tutto ciò si fonde in un insieme armonioso, ed è questo a renderlo bello. Perché la bellezza non è altro che questo. Tutto il resto è soltanto un fragile impasto di pelle, di carne e di ossa. Tu, Giacomo, credi ancora alle donne che fanno sfoggio della loro bellezza, la esibiscono passeggiando orgogliose, e non sanno che nel crogiolo dell'amore la bellezza si dissolve. A distanza di un mese o di un anno dal momento della fusione nessuno la vede più. La mia è una bellezza di questo genere. Io sono tranquilla, Giacomo. Sono tranquilla come l'oro massiccio, che rimane comunque e ovunque metallo e oro, sia che lo si porti infilato al dito, sia che venga sepolto sottoterra. Sono tranquilla perché sono bella. Il Creatore mi ha fatto dono della bellezza, anche se nello stesso tempo, è vero, mi ha punita. Sono bella, quindi ho un compito da svolgere. Devo piacerti. Però non piaccio soltanto a te, Giacomo. Con questa bellezza non posso andarmene in giro impunemente. Suscito passioni ovunque vada. E come il rabdomante avverte i movimenti dei flussi d'acqua sotterranei, anch'io percepisco queste passioni. Tocca soffrire parecchio a causa della mia bellezza. E io ti offro questa bellezza e questa armonia, dono e punizione del Creatore. E tu continui a tergiversare e dici che è troppo ed è poco. Non hai paura, Giacomo. Mi hai conosciuta in età acerba e mi hai chiamata ortica campestre. Quindi hai lasciato che il Conte di Parma mi comprasse e sei fuggito. Perché avevi paura di me. E hai ancora oggi paura di me. Vuoi che ti racconti cosa accade quando una donna che voleva dare tutto all'uomo che amava, tutto ciò che possono dare un corpo e un'anima nel fiore della giovinezza, viene delusa dal suo amore e poi comincia a bruciare come una fiaccola fatta di carne, di capelli, di sangue, di passione, di vampante? Una fiaccola che arde con la sua fiamma occulta nell'oscurità della vita, arde e brucia tutto ciò che tocca, al punto che neppure il potere, la forza e la vigilanza del Conte di Parma possono far nulla per estinguerla. Vuoi che ti racconti cosa accade quando una donna è costretta a cercare tra le braccia di 10, 20, 100 uomini la tenerezza che non avrebbe mai voluto ricevere da nessun altro se non dall'unico uomo che abbia mai amato e che è fuggito via da lei? Vuoi che ti faccia dei nomi, Giacomo? Vuoi delle prove? Vuoi conoscere il nome e l'indirizzo di tutti i nobiluomini? Giardinieri, staglieri, commedianti, giocatori di carte e musicisti che furono più gentili e umani con me di quanto tu non sia mai stato. Vuoi sapere cosa accade quando una donna comincia a vivere nel mondo come un'invasata, come una persona toccata e segnata dal destino? La pace non alberga più nel suo cuore perché lei ama qualcuno e ne è stata ferita. Che avrei molte cose da raccontarti anche su questo. Non è vero, disse l'uomo con voce rauca. Non è vero, chiese lei con voce dolce e stupita, strascicata e infantile. E se te lo dimostrassi, Giacomo? Se ti elencassi tutti i nomi e gli indirizzi che lo provano, allora mi crederesti? perché ti posso dare nomi e indirizzi. Basta così? Basta così, disse l'uomo. E si alzò in piedi, si portò bruscamente la mano al petto, estrasse il pugnale dalla scollatura dell'abito e lo brandì. La donna rimase immobile, sempre inginocchiata con grande umiltà, volgendo la maschera dallo sguardo vitreo verso l'uomo in tono sommesso disse: «Oh, il pugnale! Eterna risposta, amore mio! L'unica risposta che tu sappia dare alle ingiurie della vita! Metti via il pugnale, caro. È un monosillabo che non spiega nulla. Una risposta insulsa e banale. E perché mai dovresti rispondermi con il pugnale? Se sei un vigliacco e non hai il coraggio di amarmi. Se ciò che io posso darti non rappresenta per te né una vera felicità né un vero dolore. Se tutto questo non è altro che un gioco, una recita, l'esibizione di un grande attore di passaggio, il virtuosismo di un illusionista che rispetta il suo contratto. Il pugnale non figura nel contratto, caro. Ti ripeto, lascia stare il pugnale. Non gesticolare con dita tremanti, cercando di toglierti la maschera. Tieni la calma. Per quale motivo dovresti gettare la maschera? Cosa può dirmi il tuo volto che viene nascosto dietro? Avevo scritto che dovevo vederti e ormai...
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria nel primo sabato del mese, in riparazione al suo cuore immacolato. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
2: Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico
0: la Beata sempre Vergine Maria, gli
2: angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, Padre del Signore Gesù, guarda alla Vergine Maria, la cui essenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
4: Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
2: Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
4: Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Io sono tuo servo, fammi comprendere. e conoscerò i tuoi insegnamenti. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
2: Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.

quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, e chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.

interessante vedere nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato come i discepoli tornano da Gesù e sono felici, perché vanno da Gesù e gli dicono: davvero la nostra fede cambia la realtà, il nostro credere cambia davvero le situazioni della vita. E Gesù è contento, ma allo stesso tempo gli invita però a cambiare modo di vedere. Gli dice: non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono stati scritti nei cieli. Ecco, gli invita ancora una volta non tanto a rallegrarsi sul fatto che la realtà cambia in base alla loro fede, ma gli suggerisce ancora una volta di spingere il loro cuore, il loro sguardo solamente sulla relazione con il Padre. È interessante che non appena Gesù dice questo segreto ai suoi discepoli, cioè che ciascuno dei discepoli può avere una relazione intima con il Padre, ecco che anche Gesù in quella stessa ora inizia di nuovo ad esultare di gioia nello Spirito e dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. È la nostra relazione col Signore, è la nostra relazione intima con il Padre che ci aiuta poi ad avere fede e a vivere e ad agire nella realtà. È la nostra relazione con il Padre che ci aiuta a non scoraggiarci anche quando la realtà non cambia. È la nostra relazione con il Padre che ci aiuta a vivere anche le difficoltà, anche se quelle rimangono. E è la stessa cosa che ci suggerisce Giobbe nella prima lettura. Giobbe, dopo tutta la tragedia che ha vissuto, cos'è che dice? Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. E è questo che cambia, non tanto perché ha chiesto al Signore, ha cercato, ma ciò che cambia tutto è il fatto che ora i miei occhi ti hanno visto. E è quella cosa che lo fa dire: odio tutta la sofferenza che ho. Non è che mi piaccia la sofferenza, ma poiché tu ci stai, poiché i miei occhi ti hanno visto, poiché ho scoperto che posso avere io una relazione con te, ecco allora che sono consolato. Ed è quello che il Signore ci suggerisce anche sulla croce. Non è che per lui la sofferenza è stata una gioia, la croce per Gesù non è stata una gioia in sé, ma dalla sua relazione con il Padre è riuscito ad accogliere anche questo per il nostro bene. E da quella croce, da quella sofferenza, in virtù della presenza del Padre, l'ha accolta e l'ha vissuta e ci ha portato la salvezza. Allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che illumini il nostro cuore, lei che per prima ha trovato nella relazione con il Signore la sua gioia, cantando nel Magnificat. Chiediamo davvero anche a noi di avere sempre lo sguardo fisso sul Signore, che ci aiuti a camminare dietro a Lui e a vivere in maniera decisa la nostra fede nelle nostre situazioni quotidiane.

0: Consolati dalla certezza di essere sempre nei pensieri del Padre, affidiamo a Lui le nostre preghiere. Diciamo insieme dicendo, ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la comunità dei credenti, perché sperimenti con gioia che si fa annuncio la sua vocazione battesimale e sappia rendere grazie per il dono dell'intimità con Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per tutte le comunità civili sparse nel mondo, perché attingendo ai valori più genuini delle rispettive tradizioni religiose e culturali, promuovono la pace, la giustizia e il rispetto amorevole per ogni persona, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per tutti i piccoli e i poveri del mondo, perché si sappiano affidare con l'umile Madre di Dio alla bontà e alla misericordia del Signore, senza timore e con coraggio, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per quanti hanno superato dure prove nel corpo e nello spirito, perché nella memoria dei benefici ricevuti possono essere testimoni di gratitudine e di gioia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per noi qui riuniti, perché la mensa della parola e del pane ci fortifichi nel cammino della vita e ci rende testimoni di carità e di pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare l'anima di Isolina, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: Preghiamo in modo particolare oggi per i nostri fratelli Massimo e Giacomo, chiamati all'ordine. Chiediamo davvero al Signore che sempre di più trasformi il loro cuore affinché possano dire: non sono più io che vivo, ma Cristo viva in me. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando alla gioia, all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. Nell'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo, Nazareno, presbiteri e diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come

0: che noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno,
2: tua è la potenza
1: e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli
1: preghiamo che Dio lo domini.
0: E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini
1: la buona notizia
0: della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione e l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Prendiamo grazie a Dio.
0: Ricordiamo questa sera alle ore 17 la messa di ordinazione diaconale presbiterale di Giacomo e Massimo in cattedrale.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
2: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Alle 8:34 minuti di questo sabato 3 ottobre 2026 apriamo la rassegna stampa di Radio Nuova in Blu. Sì, siamo qui in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata. Radio Nuova, insomma, radio che ci accompagna da 50 anni e sono tanti, non smettiamo di dirlo, ci sembra così quasi un sogno, però un sogno che si è avverato. E l'obiettivo naturalmente di poter continuare con questa voce anche nel futuro, perché insomma sappiamo anche le varie notizie che ci arrivano dai sistemi di rilevamento e via di seguito, ci dicono che comunque la radio continua ad essere tra i mezzi tradizionali uno di quelli più apprezzati, quindi insomma avremo ancora possibilità di andare avanti da questo punto di vista, e naturalmente in collegamento, rapportandosi con i social che ormai stanno veramente impazzando. Andiamo subito alle notizie del giorno. Abbiamo appena aperto ottobre ed ecco che ci arriva la notizia di un altro cantiere, un'altra chiesa aperto. Ieri è stato benedetto dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, il cantiere della chiesa di Santa Maria Immacolata a Tolentino, in contrada Regnano. Tanto per dire, insomma, ci siamo lasciati alle spalle un mese veramente ricco di aperture di cantieri nelle chiese della diocesi di Macerata, e questo dice anche molto sul fatto che tantissime erano state lesionate, inagibili a causa appunto del terremoto di ben 10 anni fa, e qui sembra proprio che si stia accelerando. Almeno 4 o 5 i cantieri sono stati aperti nelle ultime settimane. Poi è stata proprio riaperta la chiesa di San Francesco a Tolentino, quindi insomma anche questo è molto molto importante, perché stiamo parlando di una chiesa che fa la storia della città di Tolentino, poi dedicata a San Francesco. Quale periodo migliore? Domani si festeggia il santo, peraltro ormai il 4 ottobre è stato decretato come giornata di festa nazionale, proprio in onore di San Francesco. Quest'anno cade di domenica, però insomma ecco, questo è quanto è stato stabilito anche di recente. E prima di chiudere la pagina sulla diocesi, ricordiamo che oggi c'è l'ordinazione sacerdotale di Don Giacomo Alimenti e diaconale di Massimo Marinacci. La cerimonia, la celebrazione è prevista nel pomeriggio alle 17 nella cattedrale di San Giovanni. Ora le altre di notizie, beh, ce ne sono tantissime questa mattina sui media, ne troviamo davvero tante. Ora ci vogliamo soffermare però su una bella storia, perché insomma è pure giusto, sottolinearla. Sardellini, leggiamo da Cronache Maceratesi: 80 anni di storia tra radici e nuove sfide, il futuro è nei beni culturali. Dalle prime opere a San Claudio a grandi lavori pubblici, dalla ricostruzione post-sisma al restauro dei beni culturali, a Lauro Rossi la celebrazione di quattro generazioni. Il futuro, investire sulle persone, sulla nostra terra. Allora, ieri a questa cerimonia c'eravamo anche noi di Radio Nuova. Infatti sulla nostra pagina Facebook vi proponiamo anche un po' uno spaccato con alcune foto, ma nella seconda parte del nostro Oltre i Titoli di oggi, subito dopo le 10, vi proporremo anche alcune interviste che abbiamo effettuato lì per l'occasione. Allora, quello che ci piace dire di questa storia della Sardellini Costruzioni, intanto che è un'azienda maceratese, una bella azienda, grande maceratese, ha raggiunto 80 anni di storia. Non è facile in un settore, in particolare in quello edile, che ha attraversato, attraversa periodi felici ma anche periodi di grande crisi. Quindi insomma, essere riusciti a portare avanti questa azienda per tutti questi anni è un motivo appunto di merito per chi l'ha fatto, per questa grande famiglia, come dicevamo. Però c'è dietro tutta una storia fatta di uomini, di donne, fatta di lavoro, bisogna dirlo, duro lavoro anche, e di innovazione, perché poi insomma la Sardellini non si è occupata solamente di case, di ricostruzione, si è occupata anche di restauro di beni artistici, e si continuerà proprio in tal senso. C'è un filone che piace molto in particolare a Tobias Sardellini, l'ha detto ieri, quello del restauro, e si impegneranno proprio per il restauro di una importante tela del Cingolani, che si trova in prefettura a Macerata, dove sappiamo in prefettura ci sono i lavori in questo momento di sistemazione. Complimenti alla Sardellini. E beh, peraltro avevamo un teatro Lauro Rossi pieno ieri proprio per l'occasione, tante autorità, tanti imprenditori, tante persone hanno voluto esserci proprio per testimoniare la vicinanza a questa azienda che dà lustro, bisogna dirlo, perché insomma un'azienda così dà anche lustro al territorio a Macerata. Proseguiamo con le notizie, con i titoli. Stavolta andiamo su radionuova.com. Furto di uno smartphone da Media World, denunciati tre cittadini georgiani. In tre ci sono messi per rubare questo smartphone. Sono un 36enne, un 33enne e un 29enne. In realtà il furto è avvenuto lo scorso 25 agosto, quando i tre si sono introdotti all'interno del punto vendita Media World di Corridonia. I malviventi sono riusciti a spostare lo smartphone, e poi insomma l'attività investigativa dei carabinieri ha permesso di raccogliere elementi a carico dei tre soggetti, che sono stati quindi denunciati. E poi ancora un altro titolo che fa riferimento alla cronaca: la polizia locale di Macerata, anch'essa impegnata, attenta al territorio, autosospetta, la polizia locale di Macerata sequestra patente falsa. È successo nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale di Macerata, proprio nell'ambito dei controlli del territorio e delle attività di prevenzione, hanno intercettato e fermato un veicolo che peraltro è stato già attenzionato, se ne erano già accorti di questo veicolo, c'erano qualche sospetto. Alla guida c'era un cittadino di origine romena, l'uomo ha esibito una patente di guida del proprio paese d'origine, le cui difformità e fattezze hanno subito insospettito la pattuglia, facendo emergere forti dubbi sulla sua veridicità. Insomma, poi è stato scoperto che la patente era falsa. Di nuovo cambiamo testata online, andiamo su Picchio News. picchionews.it apre con una notizia che è un po' una novità: Tartaruga, la storica discoteca di Macerata, diventa una palestra. In centro fitness riapre gli spazi di Palazzo Torri. Beh, certamente una notizia positiva, se non altro perché almeno quegli spazi ritornano a vivere. Chissà quante persone ricordano proprio la discoteca, un luogo storico di Macerata torna a vivere, questa volta con una nuova destinazione. Negli spazi del Tartaruga, all'interno dello storico Palazzo Torri, sta per aprire la nuova sede di In Centro Fitness, con un modello di fitness costruito intorno alla persona e soprattutto alla particolarità del luogo che la ospita. Beh, il Tartaruga era bello proprio per questi spazi, no? Questi archi tutti fatti in mattoncino. I lavori sono ancora in corso e l'apertura inizialmente prevista per l'inizio di settembre è slittata indicativamente a metà ottobre. Per Gabriele Micarelli, titolare del progetto, trasferire un'attività di questo tipo non è stato semplice, anche perché la necessità di lasciare la precedente sede è arrivata in modo inatteso, ma la scelta di restare in centro ha portato un'opportunità particolare: a recuperare uno spazio che per generazioni di maceratesi è stato sinonimo di divertimento. Non è facile spostare una palestra, è molto impegnativo, dice, però ne vale la pena, perché riportiamo al centro di Macerata e all'attenzione dei maceratesi questo locale storico, dove praticamente siamo passati quasi tutto. Poi l'articolo avanti, per chi vuole è possibile insomma approfondire. La notizia di spalla in primo piano: ruba una Suzuki a Sarnano, la distrugge contro un muro e scappa in autobus, preso a Macerata. Il tentativo di fuga è durato pochi minuti, il tempo di perdere il controllo dell'auto appena rubata. Scorrendo la pagina di Picchio News troviamo quest'altro titolo: Luigi Mangino lascia la questura di Macerata, dice, ho dato il massimo per la sicurezza, ora l'incarico per lui è a Roma. Anche qui leggiamo l'incipit dell'articolo: il mio non è sicuramente un addio ma un arrivederci. Luigi Mangino, questore della provincia di Macerata, dal 1 luglio 2025 lascia la città per altro incarico. Ieri l'incontro per i saluti alla stampa, che Mangino ha ringraziato per il contributo offerto. C'è da dire che poi ci sono state le parole sul lavoro svolto, l'attività di questi 14 mesi fatta in modo incisivo, soprattutto ha puntato sul discorso della prevenzione, prevenzione importante. Il nuovo incarico per lui è a Roma, assumerà servizio presso l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, un compito sicuramente prestigioso, dice, che mi darà ampie soddisfazioni. Al suo posto l'8 ottobre si insedierà a Macerata Barbara Strappato, 54 anni e prima donna alla direzione della questura del capoluogo. Prendiamo l'occasione per farle gli auguri di buon lavoro, di buon inizio per questo importante incarico. Macerata, un chilo di marijuana e hashish in casa, arrestato un uomo. Un chilogrammo di marijuana è una bella... un bel peso, due piante di cannabis, indica, e oltre 70 grammi di hashish. È il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quindi a condurre le indagini sono stati gli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile. Nel pomeriggio del 30 settembre, dopo una serie di accertamenti mirati, gli agenti hanno individuato un appartamento nella periferia di Macerata, risultato nella disponibilità dell'uomo, utilizzato secondo gli inquirenti come deposito di stupefacenti destinati alla cessione a terzi. Andiamo ora su il resto del carlino.it, l'apertura: biglietti elettronici sui bus, il costo a bordo sale a 2 euro, sparita l'offerta dei carnet. E certo questo non aiuta a puntare sul trasporto pubblico, dove già sappiamo a Macerata veramente poco utilizzato. Il ticket cartaceo resta 1,35 euro, 2,50 se viene acquistato dall'autista. A Macerata attivata solo una macchinetta al terminal dei Giardini e Diaz. Su questo settore c'è molto molto da lavorare, secondo noi, sul servizio del trasporto pubblico a Macerata. Peraltro c'è anche da dire che da questo punto di vista, insomma, le problematiche sono tante, il costo del carburante e via di seguito, tutto un po' complicato in questo ambito. Addio ad Angelo Capulli, era il fratello della giornalista Maria Grazia, il manager bancario aveva 62 anni, la sorella volto storico del TG2 e della rubrica Tutto il bello che c'è, se n'era andata nel 2015 a 55 anni. Che dire, tante condoglianze alla famiglia, purtroppo a volte, insomma, il destino è piuttosto pesante, le malattie che arrivano così tutto a un tratto, in questo caso non hanno dato scampo a due fratelli, a fratello e sorella. Continuiamo con quest'altro di titolo che riguarda la crisi Electrolux. Urso in pressing, il ministro, serve un'intesa entro fine mese. Lunedì vertice al MIMIT, al Ministero appunto del Made in Italy, e il ministro Urso dice nuovo piano che tuteli gli stabilimenti, ma l'Unione Europea cambi regole. È molto molto complicato da questo punto di vista per questa grande azienda. Ritorniamo su Cronache Maceratesi per trovare altre notizie insieme. Ascensori, arriva l'ora X, Deplian, hostess, navette tutto il giorno, e a Natale parcheggi gratuiti anche sabato. Macerata, da lunedì partono i lavori, finalmente, aggiungiamo noi dopo tanti problemi per gli ascensori del centro storico. L'assessore Barbara Antolini dice stiamo facendo il possibile per limitare i disagi, dopo una prima fase di sperimentazione apporteremo le correzioni necessarie. Intanto la PM ha inviato una comunicazione a tutti gli abbonati e nel sito anticipa già da febbraio potrebbe essere pronto il primo dei due ascensori. E comunque, aggiungiamo noi, ci sono le scale in alternativa, al di là di coloro che hanno problemi che non possono farli, il resto, insomma, si possono fare pure queste scale, perché no? Sempre a Macerata, slot machine fuori orario, locale chiuso una settimana, e quest'ora ha disposto la sospensione della licenza per un bar tabaccheria in piazza Mazzini dopo due controlli della polizia. Antonelli, Martinez e Tristare insieme per sensibilizzare sulla donazione. Beh, ieri c'è stato l'incontro dal titolo Sostegno e Solidarietà, un esempio di welfare, e è stato organizzato da Banca Macerata per informare e sensibilizzare la comunità. Alessia, mamma di Daniele Francalancia, ha detto: mio figlio ha donato gli organi, prima di morire ha ricevuto tante sacche di sangue in ospedale, per cui riteniamo che ogni tipo di donazione sia importante. Beh, sono parole che veramente toccano queste. Noi abbiamo potuto conoscere Alessia Carletti, la mamma di Daniele Francalancia, uno dei tre ragazzi che purtroppo sono morti lo scorso giugno nel terribile incidente stradale che si è verificato lungo la superstrada 77, dove un'auto purtroppo è finita contro quella di questi ragazzi che stavano viaggiando normalmente sulla loro carreggiata. L'abbiamo potuta sentire ieri in diretta nei nostri studi, nell'ambito della trasmissione condotta da Nazareno Tiberi e Franco Maiolati, insieme al papà di appunto Daniele, poi ancora la mamma e papà di Nicola Scalabrese. Sono testimonianze forti, e quello che ci piace dire ancora una volta, non l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo detto anche, è che comunque siamo vicini a questi uomini, queste donne che stanno portando avanti veramente una, come possiamo dire, stanno portando avanti delle direttrici buone per tutti noi, buone e importanti per tutti, nel ricordo dei loro figli che purtroppo non ci sono più. Sono persone encomiabili da questo punto di vista. Nel dolore c'è questa voglia di fare del bene. Chiudiamo con qualche appuntamento, perché beh dai, insomma, questo fine settimana ce ne sono tantissimi. Ieri vi abbiamo fatto un po' l'elenco, però oggi ve ne ricordiamo alcuni, visto che siamo arrivati a sabato. La Sagra dei Sughitti, a Monte Cassiano, non è possibile non farci un salto. Questo piatto è veramente

0: Sagri, e chiudiamo perché insomma se no l'elenco sarebbe lunghissimo, con Clown and Clown Festival. Beh, ormai questo è un must a Monte San Giusto per la gioia dei bambini, ma non solamente, la gioia di tutti, perché c'è veramente da divertirsi in tutti i modi e naturalmente con uno sguardo importante a tutto ciò che ha a che fare con il sociale e la solidarietà. Ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale di Imlu.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è in salita. In Ucraina, attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte, droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito alla tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto ed emerge che l'Oman sapeva che il pilota che ha cercato di far schiantare l'aereo si era radicalizzato e gli aveva vietato di volare. A Gaza intanto oggi 5 palestinesi sono morti in un nuovo raid israeliano contro Gaza City. L'Europa ha vissuto quest'anno l'estate con il più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: La Spagna verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ieri ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez. Oltre alla destra del Partito Popolare di Vox, decisivi voti contrari dei deputati dei catalani Juntus e Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Sanchez deciderà nel fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Radio Nuova in blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Allerta per la popolazione, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Lo ha affermato il procuratore generale emiratino, aggiungendo che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. E nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a qualche giorno fa. E anche Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Il conto resta salato per le famiglie. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, in primo luogo Roma, seguita da Milano e Napoli. E quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. A Roma ha arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Prada la scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni, al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona. Il direttore dell'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento dei Canadair. È tutto, grazie per l'ascolto.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Spazio all'informazione locale, oggi parliamo di una grande azienda, la Sardellini Costruzioni, che festeggia gli 80 anni. Lì c'è stato un evento proprio al Teatro Lauro Rossi di Macerata, tra ricordi, incontri, veramente una bella iniziativa che ha voluto insomma ripercorrere la storia di un'azienda che veramente di storia ne ha tanta alle spalle. E è vero pure che insomma per l'occasione è stato distribuito un libro che riprende un po' tutta la storia dell'azienda. In un video è stato riportato un po' tutto il percorso, dalle origini a San Claudio con le prime opere, poi ancora il dopoguerra, Macerata e anche l'espansione fuori dal capoluogo. Immagini e fotografie, alcune insomma in bianco e nero, particolarmente belle. Ricordiamo per esempio il Palazzo della Provincia di Ancona, realizzato negli anni 60, che per l'epoca era una struttura innovativa, la prima interamente in acciaio costruita nelle Marche, e di questo ha parlato lo stesso Pierluigi Sardellini, che ha ricordato anche il padre e il nonno che hanno un po' diciamo dato il via a questa azienda, fino a Tobia Sardellini, che oggi in pratica rappresenta la quarta generazione della famiglia, azienda dove peraltro opera anche la moglie, Romina di Bonaventura. Che dire, certamente una storia lunga, una grande azienda maceratese raccontata a un pubblico attento al Teatro Lauro Rossi, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro ma anche sulle idee e sul bello, come le opere restaurate. La prossima sfida sarà appunto il restauro di una tela di Giovanni Cingolani che si trova in prefettura a Macerata. Tanti ospiti sono arrivati proprio per partecipare a questo pomeriggio. C'era il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, naturalmente il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli insieme ad alcuni assessori, e poi il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e ancora il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, la sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale Silvia Lucconi e poi ovviamente tanti imprenditori e tanti amici che hanno affiancato questa bella famiglia in questo ricordo. E naturalmente l'obiettivo è continuare sempre con idee innovative anche nel prossimo futuro. Noi eravamo lì, abbiamo raccolto queste interviste, la prima a Tobia Sardellini, impegnato attivamente nell'azienda, e a seguire al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ricordando anche le tante attività svolte dalla Sardellini Costruzione nell'ambito della ricostruzione dopo i vari terremoti che si sono succeduti nel nostro territorio.
5: 80 anni di attività, sì. Insomma è un bel traguardo per la Sardellini.
6: Assolutamente, un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
5: ne avete attraversate di tutti i tipi.
6: Assolutamente,
5: penso.
6: Periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di ripercorrere tutta la storia, perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre, alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. E diciamo che poi l'impresa edile va un po' pari passo con l'economia del paese, con i fatti contingenti, quindi contingenti nazionali e internazionali. Mi ricordo che una grossa crisi ci fu negli anni 70 per problemi energetici, che mi ricorda un po' qualche problema che c'è anche adesso, insomma, no? Quindi,
5: sono fasi cicli. Beh, adesso c'è il discorso della ricostruzione.
6: In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata.
5: Un progetto che le sta a cuore?
6: Ma adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio, diciamo, la mia passione. Io sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali è fondamentale, e con l'occasione è notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare una tela proprietà della provincia, che sta a Palazzo della Prefettura, che è del Cingolani. È una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio, e poi verrà in convenzione con il Comune di Macerata allestita in una sala del Palazzo Bonaccorso.
5: Tra l'altro, Palazzo della Prefettura, che è in restauro?
6: Esatto, proprio perché il restauro non potrà essere ricollocata all'interno del palazzo, e quindi verrà, finché ci saranno i lavori, messa in una sala del Palazzo Bonaccorso, una volta restaurata da noi.
7: È dal 1972 che la società è impegnata in una delle cose più complicate, quelle di restituire dignità, speranza, qualità a abitazioni che sono danneggiate da un fenomeno come il terremoto, che è un fenomeno tremendo perché ti priva della cosa più importante, ti priva della casa. E quindi le competenze maturate nel tempo hanno fatto sì che con pazienza e con grande professionalità la Sardellini si rivelasse uno degli alleati migliori della ricostruzione. È stato così nel 97, dopo il sisma del settembre di tanti anni fa, e ancora nel 2009 l'Ancona, nel 2012 della Pianura Padana, per finire ovviamente alla nostra ricostruzione, che può guardare, diciamo, con serenità, uno perché sa che questo patrimonio di competenze renderà non solo migliore il tessuto del nostro edificato, ma anche più sicuro, perché è inutile toccare ferro, un altro terremoto ci sarà, e allora il patrimonio di competenze che avremo formato nel frattempo sarà la migliore difesa per i nostri abitanti e per i nostri palazzi.
0: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Benvenuti amici, benvenuti. Questo è il sabato mattina di Radio Nova Macerata in Blu. Qui c'è Morena per voi, pronta per dare inizio alle danze. Anche oggi abbiamo degli amici, delle amiche che ci faranno compagnia. Oggi parliamo di libri, parliamo di scrittura, di lettura e di tutto il mondo che riguarda le parole. Abbiamo nella nostra prima parte Milena Bonvissuto, una personalità del mondo della scrittura, della cultura, della divulgazione letteraria, veramente di grande pregio. Nella seconda parte invece abbiamo uno scrittore esordiente, Paolo Marchesini, che ci presenterà il suo primo libro, Lasciamo perdere, edito da Castelvecchi, e con lui faremo dei discorsi credo importanti e anche impegnativi, vi dico questo, ma lo faremo sempre con il nostro stile non troppo serioso, non troppo pesante, cercando di dare il nostro taglio leggero e piacevole alle conversazioni. Ma io credo che sia già in linea la nostra amica Milena. Vediamo
1: Milena,
0: se c'è.
1: Pronto? Buongiorno.
0: Ci sei Milena, ciao.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Come stai? Perché so che non sei stata proprio bene in questi giorni. Spero che stamattina.
1: Diciamo che stamattina siamo riemersi dalle cenere.
0: Bene, bene. Questi primi periodi dell'autunno portano un pochino questi malanni. Sento di persone che non stanno proprio benissimo. Però diciamo che se la salute ha avuto una battuta d'arresto, cara Milena, tutto il resto per te sta procedendo alla grande.
1: Devo dire che è un periodo sul lavoro fortunato, sul lavoro.
0: Beh, il lavoro è gran parte della... il lavoro è gran parte della nostra vita e mi sembra che della tua sia una fetta, no? Importantissima, quasi centrale, quindi immagino che ti starai godendo i frutti di tanti anni spesi a, come dire, a piantare e a coltivare dei semi. Ho questa impressione che sia arrivato tutto insieme un momento di grande raccolta.
1: Sì, adesso raccolgo i frutti di tanti anni come dici tu, di piantare un seme, un seme alla volta, di non scavalcare mai nessuno, di prendere il posto che mi veniva affidato. Ho cercato piano piano comunque di fare tutta la gavetta, non mi è stato regalato niente.
0: Assolutamente, per questo che è anche più bello e ha un senso, no, più profondo quando arrivano questi riconoscimenti, quando si crea quel tessuto intorno che insomma ci conferma in qualche modo che le scelte e il principio che ci ha guidato è solido, è reale. E come dire, valido.
1: Sì, assolutissimamente. Guarda, io devo dire che in un momento difficile della mia vita ho tenuto i miei pensieri occupati con quello che mi piaceva fare. E proprio per questo credo che, insomma, io abbia capito in realtà qual era la strada giusta.
0: Io vorrei un attimino riepilogare brevemente la tua biografia per gli amici ascoltatori che l'altra volta non erano presenti o che non si ricordano tutto ciò che tu porti avanti nella
1: dai,
0: tua...
1: Dai, poverini, no, annoiamoli di mattina.
0: No, vabbè, dai, le cose essenziali. Diciamo, ricordiamo che tu sei una scrittrice, ma soprattutto anche, ecco, un'operatrice culturale, vivi in Sicilia, a Licata, in questa isola meravigliosa, ti sei formata radiofonicamente da giovane, poi hai anche, come dire, portato avanti una sorta di militanza civile come vicepresidente regionale di un movimento politico e sei anche a presidenza di un comitato, questo a ricordo anche di quanto tu sia impegnata, no, dal punto di vista sociale e civile anche nella tua isola e anche la tua attenzione da questo punto di vista. Poi sei autrice di romanzi di grande successo, ne citiamo alcuni, io me li sono qua appuntati, o forse no, scusami, perché stamattina, allora li rileggo da qua: La paura di rincasare tardi, Regina, Maria Regina senza regno, poi ancora abbiamo Sospiria. Sì, Sospiria, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Ma vorrei ricominciare la nostra chiacchierata partendo da questo libro che verrà ristampato e pubblicato in lingua spagnola, Il segreto di Atena. Che ne dici di riprendere la nostra chiacchierata da qui e poi andare avanti parlando anche dei riconoscimenti, di tutti gli impegni che hai da qui in avanti?
1: Sì, allora, Il segreto di Atene nasce, ecco, il problema è dire come nasce questo libro, è un po' particolare, perché nasce tutto in 24 ore, cioè in 24 ore lo scrivo, lo mando per sbaglio a una casa editrice con cui collaboro, mi viene dato, in mattinata mi viene offerto un contratto. Certo, poi abbiamo dovuto accettare perché...
0: 24 ore per scrivere un libro, Milena, cioè, ma 24 ore...
1: Non avevo nemmeno idea che stessi scrivendo qualcosa.
0: È stata una canalizzazione.
1: Sì, ti spiego. Io mi ricordo precisamente il 10 d'agosto sul divano, dove in TV io mi vedevo un film di Natale, tra l'altro, avevo il mio telefono in mano, quindi ho preso le note e ho iniziato a scrivere di una storia che mi venne raccontata, dico, prima di dimenticarla scriviamola. Però non immaginavo che ne venisse fuori un fantasy, tra l'altro epico, e che detiene quasi un primato, perché è l'unico fantasy epico risale al 2009. Quindi poi io dovevo mandarlo a un'autrice collega, no, per farglielo leggere, che voi conoscete, Anna Valente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non so come l'ho mandato a Rupe Mutevole, una casa editrice con cui io collaboravo, e Cristina Del Torio lo legge di notte e viene attratta da questa storia un po' particolare, dove si mischia la malia, gli dèi, il segreto, insomma, è una caverna. Tra l'altro i luoghi sono reali, quindi chi viene allicato può andarli a vedere. E subito mi offre questo contratto, un contratto, devo dire, molto bello, perché all'interno mette anche dei dipinti, quindi ha arricchito maggiormente quest'opera. Poi io inizio a portarla in giro, la prima volta va in Messico, quindi io leggo in italiano, loro traducono.
0: Quando è uscito qui in Italia questo libro? Ce lo puoi ricordare, per favore?
1: Sì, il 20 dicembre c'è stata la prevendita e a gennaio del 2026 l'uscita.
0: Quindi è proprio l'ultimo che tu hai pubblicato qui in Italia.
1: Allora, in concomitanza ne ho pubblicato anche un altro, insieme a un altro autore, che si chiama Le voci che non vanno rumore, che ha avuto la menzione a Madrid con l'evento di libri. Ritornando al segreto, diciamo che questo viene portato in giro anche perché... come tu hai ben detto, verrà tradotto in lingua spagnola bardo, proprio perché quest'estate, più che questo libro, te l'ho detto, ha qualcosa di magico, la malia lo è. Ho avuto la, non so come, perché sinceramente anch'io sono rimasta un po' così, sono stata insignita dal titolo di ambasciatrice rivelazione internazionale 2026, mm-hmm, della città di Yuhai in Perù. Ho partecipato a un contest, tra l'altro ero anch'io un'invitata, con un video dove raccontavo l'Italia, dove raccontavo quello che facevo, e insomma mi hanno premiata con questa fascia, cioè mi permette di portare non soltanto la mia di letteratura, ma anche quella degli altri in giro per il mondo. Personalmente, perché ci sono pozzi che onestamente non sapevo nemmeno che esistessero, come Cosina, che sarà il 15 di ottobre.
0: Ma che cosa significa precisamente, cara Milena, essere un'ambasciatrice, come dire, in questo mondo così vasto, ma capillare, nel senso, no, che oggi l'interconnessione ci permette di essere vicinissimi anche se siamo da un continente all'altro. Come ti senti investita di questo ruolo di ambasciatrice? Cosa significa per te e quale sarà il tuo compito in veste di ambasciatrice? Spiegaci, perché è un termine affascinante, familiare, ma anche sfuggevole.
1: Allora, cosa significa? A prescindere che io quando inizio un progetto, per me quel progetto, pure se lo faccio a 20 minuti da casa mia, deve essere fatto bene.
0: Naturalmente, naturalmente.
1: Perché purtroppo non amo lasciare le cose a metà, né nella vita reale né in quella virtuale. Essere ambasciatrice e far parte della Confederazione Internazionale del Libro, del CIL, mi permette di portare non solo la cultura italiana in giro per il mondo, oltre alla mia, ma far conoscere anche altri autori. La cosa, ti dico la verità, non è per nulla semplice, perché comunque ti devi interfacciare a gente che è già in Messico, in Perù, in Colombia, in Australia, è gente già famosa. E io questo lo so, e quindi l'attenzione diventa maggiore. Però da loro ho imparato che l'unione vince. Da noi c'è il problema della lingua. Io onestamente, pur cercando di studiarla, ancora riesco a capire quando parlano, riesco a seguire tutti i loro discorsi, però non riesco ancora a parlare, perché è diverso lo spagnolo comunque che noi siamo abituati
0: a sentire. Magari l'assonanza, no, ti può orientare nel senso del discorso, però poi parlare la lingua credo che sia tutta un'altra cosa, sì, naturalmente.
1: Capisci che siamo in America Latina, un po' in Senegal mi è venuto più semplice, parlavano il francese, io l'ho studiato. E quindi, ritornando, poi cosa succede? Loro ti spiego un po' come funziona. Ti chiedono di portare la tua letteratura, ma a confronto con la letteratura di un altro autore che appartiene al luogo dove noi siamo studiati. Quindi significa andare a studiare l'autore.
0: E quindi c'è anche
1: un interscambio,
0: ma tu come ti orienti nel proposito di presentare un libro anziché un altro? Perché anche questo è un compito delicato, no?
1: In base alla regione in cui noi ci troviamo, io cerco di trovare l'autore che ha delle assonanze con la letteratura che viene scelta dal luogo. Naturalmente devo anche stare attenta a come a parlare in un italiano semplice, perché loro traducono simultaneamente, e molte parole, ad esempio, nostre, se sono articolate difficili, loro
0: non le comprendono.
1: Anche lì diventa un po' difficile, però quando sei abituato a, cioè quando ti abitui, riesci comunque a stare in linea con loro. Poi ho la fortuna di essere seguita a mia volta da un'altra ambasciatrice che ha più esperienza di me, ormai è ventennale, che è Maru Truillo, e quindi e loro mi danno una sorta di preparazione prima, quindi ho imparato che loro non lasciano nessuno indietro, quindi anche il problema dell'idioma viene diciamo
0: aggirato in questo modo, ecco,
1: benissimo, sì, ed è una bella cosa. Credo che a noi invece manca, perché io ho notato nel nostro mondo letterario che a volte invece di aiutarci ci scavalchiamo.
0: Secondo te perché questa differenza di approccio tra noi e loro? Che idea ti sei fatta? Da cosa dipende?
1: Allora, il nostro mondo è un mondo di corsa, no? E sembra che l'ammirazione debba venire da quello che tu fai e se fai molte cose. Loro invece hanno la cultura, loro tu pensa che uno dei loro loghi ha il simbolo, si chiama Boutique Café, oltre poi alla Confederazione, il timbro della Confederazione Internazionale, perché loro dicono che tutto debba avvenire in pillole, cioè non dobbiamo correre, dobbiamo assaporare,
0: rallentare
1: quello che noi diciamo e soprattutto non lasciare nulla indietro, né letteratura né persone.
0: Quindi tu quello che riscontri da operatrice del settore, perché vivi, no, 24 ore su 24 proprio la realtà sia come dire divulgativa, quindi hai a che fare anche con tante situazioni collettive, sia personale, perché ti interfacci con tante realtà, tanti autori, riscontri forse che ci può essere un atteggiamento che tende più a volersi affermare che non tanto a creare una situazione di interscambio anche tra gli autori e il pubblico, insomma, così, come si può dire, nell'ambito della new age, no? Un po' di ego esagerato.
1: Allora, guarda, in Italia io me ne accorgo anche sui social, no? Sembra una gara,
0: quello
1: fa di più, che il merito è se tu pubblichi 24 libri l'anno, loro invece ti dicono i libri devono decantare come un bambino. Tu non puoi pubblicare 27 libri e poi la gente non sa quale comprarne, perché la gente se ne compra uno libro, non te ne compra 12 o 24.
0: Ma soprattutto scrivere 10 libri l'anno non diventa quasi una produzione in serie che in realtà lascia così un po' perplessi, nel senso che queste storie quanto sono sentite, quanto si lasciano, no, appunto decantare, mi piace questo termine che tu hai usato, anche dentro l'animo dello scrittore che deve in qualche modo poi raccontare una storia che sente.
1: Allora, guarda Morena, io posso assicurarti che chi scrive 12 o 24 libri in un anno, e ce ne sono autori che insomma che fanno questo, i libri si assomigliano tutti. No, la storia cambia, che ne so, l'ambientazione, cambia il personaggio, ma poi la storia è come la frittata, cioè, girata.
0: Sai come nei ristoranti, no? Quando c'hanno la base pronta e è lo stesso sugo per tutta la pasta, no? Che ti cambiano il formato della pasta, ma il sugo è sempre quello, il sapore. Tu dici ok.
1: Brava, io ad esempio da autrice posso dirti che io ho in realtà due libri iniziati, uno è il prequel di Suspiria, che da un anno che ci lavoro non l'ho completato, solo per una ragione: perché non voglio che assomigli a Suspiria, perché devo spiegare Suspiria, che a quanto pare è un libro difficile. Adesso sto scrivendo anche un altro libro, è da 6 mesi che ci lavoro, è un viaggio interiore con me stessa ed è difficile. Quindi mi chiedo, se tu mi pubblichi tutti questi libri, cosa fai? Ti sai un po' impanare dagli altri libri che leggi o c'è l'aiutino dell'AI? E quindi...
0: Certo, perché la velocità implica anche che uno si faccia, no, delle domande, a meno che uno non scriva tutti i giorni dalla mattina alla sera. Ci sono tempi tecnici, un po' la domanda che ci si faceva sui libri di Stephen King, no? Che alla fine si era approdati alla conclusione che evidentemente non li scrive tutti lui, perché tomi di quel genere, con quel ritmo, dici ok, vivi nel frattempo, cosa fai? Sei umano, un sangue.
1: Brava, guarda, conosco un autore, non faccio nomi, ma mi ha scritto 2 libri di 600 pagine cada uno. Dico ok, ma mangi,
0: vivi nel frattempo,
1: perché io tra un mal di testa, una live, una lettura di un giornale, un allagamento, mi viene alquanto difficile.
0: Guarda, mi trovi proprio in sintonia con te. Io tipo ho un romanzo da 4 anni che devo finire ancora lì a metà, non so se lo finirò mai, perché nel frattempo 1000 altre cose. E poi anche per scrivere, se uno non lo fa di professione, anche questa, no, un'altra cosa che vorrei discutere con te. Tu immagino ti interfacci anche con autori che non è che nella vita scrivano solamente, faranno anche altro, come siamo costretti a fare tutto. E quindi appunto il ritmo della scrittura, che deve seguire anche il ritmo della vita fatta di tante altre cose per una persona che si scrive ma ha un lavoro, una famiglia, appunto una iperproduzione è ancora più difficile da spiegare.
1: Ecco perché ti dico che o vieni impanato da altri libri o l'aiutino della ira, l'aiutino.
0: Senti,
1: da casa.
0: Adesso ti faccio una domanda un po' cattivella.
1: Di solito sono io che faccio le domande cattive nelle live. Andiamo, mi vendicherò, cara Morelli. Allora.
0: Quando ti trovi a dover scegliere i libri, che ne so, che porterai come ambasciatrice, adesso hai questa responsabilità in queste situazioni internazionali, che criteri applichi per valutare? Perché immagino che tu abbia anche il compito, no, di valutare. Certo. Che tipi di criteri applichi? Al di là della storia, che può essere valida, quale altro filtro metti prima di dire ok, porto quest'autore? Perché poi è importante, no, che per l'autore che viene scelto questa vetrina che tu gli offri.
1: Allora, la situazione sembra difficile, ma non lo è. Ti spiego perché. Come ormai sapete, io faccio moltissime live, quindi mi passano molti libri sotto mano e devo dire che inizio tutti a leggerli, magari non li finisco, però li leggo. Perché tu lo sai, le live devono avere uno scopo, devi conoscere la persona e poi devi conoscere l'autore.
0: Certo.
1: Quindi io lo capisco almeno dito qual è il libro che è stato scritto dalla persona senza nessun aiuto, capisco qual è l'anima di quel libro e durante ho la possibilità di vedere l'autore come si comporta quando io faccio delle domande. Sai, la lettura del corpo aiuta tanto.
0: Quindi tu mi stai dicendo, e questa cosa mi piace molto, che al di là dell'impressione che può dare un'opera, e sto parlando sia di dischi sia di libri, di un'opera in generale, per te è importante anche che ci sia una coerenza di essenza tra l'artista, lo scrittore e il prodotto finale.
1: Sì, perché l'autore non trasmette nulla anche il libro non trasmette, soprattutto se poi lo devo far conoscere agli altri. Questa storia di far conoscere i libri degli altri inizierà fra breve, perché adesso si chiuderà con Cosina, io come autrice, e poi inizierò come ambasciatrice. Quindi ho una bella scarrellata di libri. Non dirò, perché sarà una sorpresa, perché io non dirò quali autori porterò, perché poi ci potrebbe essere, sai, io non amo le persone, in Sicilia noi abbiamo un termine molto bello, non amo che mi venga lisciato il pelo, che dal liscio pelo non va bene.
0: Quindi, ti capisco.
1: Quindi io preferisco dirglielo a fatti compiuti. Tanti libri li ho. E non allora, io, come ti ho detto, sono molto ligia sulle cose. Io sono stata e sarò ancora giudice di alcuni premi letterari, e pur avendo conosciuto la mano di alcuni scrittori miei amici, io sono stata imparziale e ho detto dove la storia teneva, dove la storia non teneva, e avendo dovuto dare un voto da 1 a 10 ho a volte dato anche 6. Non sono quella che dà 1 nelle, perché dare 1 significa che non ha valore. Ma
0: esatto,
1: io so il sudore, cioè, che c'è in quel lavoro, quindi anche se c'è una svista si può comprendere, perché secondo me dare un voto negativo ad un autore che si è impegnato significa che tu non dai il giusto valore nemmeno alla tua di scrittura.
0: È vero, questo occorre essere imparziali, ma non serve esagerare, no? Nel arrivare fino a una sorta di voto umiliante, perché tanto alla fine, per quanto un lavoro ci possa piacere o meno, c'è sempre l'impegno di qualcuno che ci ha messo del suo per scrivere o per comporre o per fare qualsiasi cosa. Vedo qui dall'aggiornamento della tua biografia che hai anche acquisito, non so se di recente, l'attestato sommelier coach.
1: Allora, ecco, il sommelier coach l'ho preso un paio di mesi fa, ti spiego. Io vengo da una famiglia comunque che coltivava viti e produceva vino, però io avevo tutta la manualità nel come trattare il vino, non avevo invece la dialettica.
0: Ok.
1: E poiché vorrei scrivere un libro proprio una storia inventata tra i vigneti, quale maniera giusta era imparare. Era un corso di sommelier.
0: Però in realtà, scusami, e passami anche l'associazione di idee, la metafora, tu sei una sommelier anche delle parole, perché con i libri, con gli autori fai un po' la stessa cosa, no? Del sommelier con il vino. Quindi c'è una continuità in questa cosa, Milena. Che dici?
1: Sì, io amo. Allora, io sono un capricorno, quindi capite che devo avere. Prima devo toccare, poi fare.
0: Sì.
1: A volte la gente, vedi, io nel mio profilo ho una copertina che dice tutto, e penso che la metterò pure quando passerà
0: sì,
1: migliormente.
0: Sono sulla tua pagina, sì.
1: Ho scritto che io ho la superstar, che sono antipatica. In realtà c'è stato un momento in cui la gente credo che non mi sopportasse, proprio per questo mio modo di fare. Allora, è vero che a volte una mia amica dice: tu fai i gesti nell'aria e convinci la gente. Però dopo aver fatto i cerchi nell'aria, io corro subito ai ripari e mi preparo. Quindi quei cerchi è solo la pietra che butto, però poi c'è lo studio.
0: Diciamo che sei una persona che sonda il terreno e vede chi ha le qualità adatte per calpestarlo poi, no?
1: Sì.
0: Un po' testi in qualche modo le persone.
1: Non in maniera
0: come dire né manipolatoria né con cattivi fini. Comunque sei lì che osservi e metti insieme una serie di elementi per farti l'idea di una persona. Credo che sia il modo più ortodosso anche di agire, no? Perché
1: allora, guarda, Morena,
0: è chiaro che le prime impressioni possono fuorviare a volte, no? Nelle situazioni, certo, anche riguardo alle persone. Quindi un attimo di valutazione è una cosa buona.
1: Allora, ti dirò una cosa che io ho sempre detto, passare il testimone. Se io devo essere, magari ieri ad esempio avevo mal di testa, io dovevo farmi sostituire, io avrei avuto la persona per potermi sostituire. Passare la staffetta a un collega, tu non gliela passi così, prendi il fiume a caso e gliela passi, no? Tu sai che quella persona ha qualcosa fine a te.
0: Certo.
1: Poi certo, se io trovo anche una persona che ha una che vuole fare, che ha una buona volontà, io cerco di insegnare quello che so io, che è quello che gli altri hanno a loro volta insegnato a me.
0: Dall'altra parte, Milena, devi trovare però qualcuno che ha l'umiltà di volere imparare, non è sempre così.
1: Certo, infatti io, come ti dicevo all'inizio, io sono molto testarda, ho becco anche di orgoglio, che non vedo come difetto.
0: Ma l'orgoglio sano ce lo vuole, un po' di orgoglio sano secondo me ci vuole.
1: Va bene.
0: Ci vuole, sì.
1: Il rispetto è la prima cosa, io il rispetto che do lo voglio ricevere. Quindi, cosa significa? Cosa significa questo? Che io ho fatto un passo indietro per poter imparare. Io venivo dalla radio, non dovevo fare le live. Qualcuno mi ha insegnato a fare le live, pur sbagliando. Sicuramente fare una live non è come parlare dietro un microfono dove non ti vede nessuno. Quindi ho imparato anche a stare ferma e ho imparato come si presentano i libri. Io ho guardato tanto gli altri e ad esempio io non amo coloro i quali ti propongono una live dove poi o ti sanno fare le domande dall'intelligenza artificiale che è diventata una moda oppure io gli dico il come, il quanto e il perché. Se ti fanno queste tre domande e finisce lì, però tu non mi hai chiesto il motivo perché io ho scritto il libro, tu non sai chi sono io, non sai, al momento non sai nemmeno il mio nome. Significa che tu quando chiudi la live tu non ti ricorderai di me. Io oggi, pur avendo fatto, credimi, quasi 2000 live, io mi ricordo tutti gli autori e mi ricordo tutti i libri, tanto che quando loro commentano io mi ricordo e loro rimangono stupefatti da questa cosa.
0: Ma certo, perché a monte, se si fa una cosa seriamente, ci deve essere un'indagine, quantomeno riuscire ad entrare dentro l'autore, la persona che tu con la quale ti interfacci, quello che questa persona, questo autore ha voluto esprimere attraverso un libro, credo che sia il minimo della considerazione che si può dare a qualcuno che sta intervistando, perlomeno io la vedo così, esattamente come te.
1: Infatti, ed ecco perché poi a chi passi la sua setta, a chi ha il tuo stesso modo di operare.
0: Esatto. Milena, noi tra poco finiremo il tempo, quindi io vorrei finire di menzionare le cose che hai in procinto di fare, perché vedo che qua dovrai andare anche alla Fiera di Parigi a fare, allora, di nuovo la madrina.
1: Guarda, quando io sono arrivata alla Libri per puro caso. Perché io dico che comunque il fato, almeno sul lavoro, mi è benevolo.

0: e quindi sono approdata alla Libri.
1: Mm. E quindi a questa fiera andrai di persona oppure ti sposterai?
0: No, andrò virtuale perché, perché andrà la Silvia Carol. Perché sembra qualcosa di molto ci vuole tempo per l'organizzazione.
1: Sì. È anche un impegno, no? Dovessi spostare, quindi magari uno avrebbe piacere, diciamo, di andarci fisicamente, ma non.
0: Diciamo che sarebbe un po' impossibile essere in 10 posti nello stesso periodo. E quindi, come ti dicevo, a Prodola con Silvia Carol troviamo subito una Silvia Carolla. Degli amici Silvia Carol, troviamo subito una quadra e ci troviamo bene nel lavoro senza che nemmeno ci siamo messi d'accordo. Quindi andiamo a Monza, andiamo a Brisichella, andiamo in Spagna, facciamo un tour e poi mi dice: ti offro il posto di madrina per Parigi. Anche se è una responsabilità, perché tu devi comunque conoscere tutti gli autori. Conoscere gli autori, conoscere le opere, divulgarle. Insomma, non è che sia una passeggiata per ogni titolo.
1: No, infatti, cioè, è una vita impegnativa, cara Milena.
0: Però, come detto, io ho trasformato il mio hobby in un lavoro che ho sempre amato, che prosegue nel giornale di Epoca Culturale.
1: Parteciperai, vedo, anche ad altre
0: Oggi al Campania Book Festival. Ci saranno dei collegamenti, e anche al Pisa Book Festival. Io sono molto legato a questa città, quindi ho cercato anche di essere lì almeno con in virtuale.
1: Ci vuoi spiegare brevemente, perché sto per concludere, in che cosa consistono queste fiere virtuali e si può partecipare anche noi aspiranti lettori? Insomma, c'è un sito dove si può fare login, non so.
0: Allora, noi andiamo sempre con StreamYard, quindi le live vanno direttamente sui social e su molte pagine letterarie. Però chi volesse capire in modo come funziona può contattare, se ha un libro può contattare me e cercare di capire come poter far entrare anche in questo mondo particolare di, perché i libri non sono fatti per stare negli scaffali, i libri sono fatti per viaggiare.
1: Sì.
0: Una frase che dicono sempre quelli dell'America Latina: i libri devono fare ponti. E ciò è quello che noi dovremmo fare con i nostri libri, perché facendo rete io conosco Morena, Morena conosce un altro autore, l'altro autore conosce Morena. Se questa rete si allarga, noi saremo una forza. Ma questo vale per tutto, vale anche nella vita reale, vale tra la popolazione. Ad esempio, io vedo che per una partita di calcio scendono tutti in piazza, se però ti devi andare a proteggere per il caro vita, cioè in piazza non c'è nessuno. Abbiamo un problema di fondo. Ecco perché ti dico che l'Italia ancora ha qualche problemino che deve risolvere.
1: Ma sai, poi è importante quando si parla con persone come te che questo messaggio arrivi al pubblico, perché sì, gli autori fanno rete, ma gli autori devono essere letti poi, no? Quindi tutta la rete che si crea deve venire a conoscenza del pubblico che deve accedere alle opere che poi vengono pubblicate, e questo credo che sia il fine fondamentale, no? Di tutta questa rete, creare un contenuto che deve essere recepito poi dal pubblico che noi ci auguriamo compri i libri, cara Milena.
0: Sai, io ho scoperto che, parliamo del mio libro perché insomma, il Segreto di Atena in prevendita ha venduto molti libri.

0: Ma non perché il libro sia la Divina Commedia, perché dietro c'è stato un marketing.
1: Cara Milena, io purtroppo ho il telegiornale che va alle 11. Ci ripromettiamo di sentirci presto e avremo altre occasioni.
0: Facciamo un nodo.
1: Assolutamente. Ciao,
0: ciao a tutti voi.
1: Ciao, ciao Milena, ciao.

Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguite da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Avete ancora sentito questa sigla che è la seconda parte che già è arrivata e naturalmente la prima è andata solo con...
1: con lei!
0: Con la signora!
1: Con lei! Ma ho già detto espressamente a Nazareno che io sono molto più felice quando lui è qui con me, ovviamente. Cioè, mi sento sola nella prima parte, Nazareno.
0: Io, vedete, ecco, la faccio tutta contenta.
1: No,
0: che volete di più?
1: Non puoi abbandonarmi a me stessa, è pericoloso.
0: Vedi che bello, io ogni volta che io ci penso dico che bella cosa che mi ha detto.
1: Che bella cosa, Nazareno. Dopo tanto tempo che condividiamo questa postazione, ci siamo, come dire,
0: 50 anni e più ormai. Quindi da oggi.
1: Beh, tu la tua postazione lì, il tuo trono oramai da 50 anni, sei
0: tu un po' più di
1: quello incontrastabile. Io un po' di meno, un po' di meno, ma comincia ad essere 16 anni,
0: vedi?
1: Sì. Oh. Che mi sopporti. Peggio di un matrimonio.
0: Di 16 anni.
1: Peggio di un matrimonio, Nazareno.
0: È bravissima questa, bravissima. Ti si dice tutti dal mondo.
1: Riconoscimenti a destra e a manca.
0: Ecco.
1: Allora, cosa succederà in questa seconda parte di Dolce Far Niente? L'ho già annunciato prima, abbiamo come ospite tra poco, lo raggiungeremo al telefono, ecco, l'autore Paolo Marchesini con il suo libro di esordio, romanzo Lasciamo Perdere. Ma prima di raggiungere Paolo al telefono, io... farei così il solito momento delle curiosità,
0: Ma sì, ci vuole.
1: Parliamo di animali, è parecchio tempo che non parliamo di animali, ecco. E sapete che io li amo, quindi ho questa passione viscerale per gli animali. Approfitto di questo approfondimento che è stato pubblicato su Focus di giugno, quindi lo dico espressamente da dove prendo...
0: Di cos'è che Focus? Perché tanti...
1: Focus di giugno, sì, ho trovato questo approfondimento su... Noi crediamo che gli animali non abbiano coscienza, giusto Nazareno? Che non siano consapevoli di sé.
0: Ecco appunto.
1: E cos'è la consapevolezza di noi stessi? In maniera molto pragmatica, semplice, è che ci guardiamo allo specchio e sappiamo di essere noi.
0: Beh, già qualcosa, però già qualcosa.
1: Tu dici che non tutti riescono.
0: Però guarda, guardandosi lì, già io dice, oh, ma io vado proprio bene. Non sono mai contenta.
1: Diciamo che gli umani hanno parecchi problemi con lo specchio, specialmente, ecco, di questi appunto tempi, bisogna ammetterlo. Ma diciamo che la scienza, gli etologi, chiamiamoli così, quelli che si occupano degli animali, ci fanno sapere che non tutti gli animali, ovviamente, posti davanti a uno specchio, sanno che l'immagine riflessa sono loro stessi. Ma alcuni di essi sì, Nazareno.
0: Alcuni
1: di essi sì. Quali sono gli animali in grado di riconoscersi allo specchio?
0: Oh, sentiamo.
1: Ci dicono gli scienziati che sono pochissimi. Il mirror test, ideato negli anni 70, misura la capacità di un animale di riconoscere la propria immagine riflessa. Il metodo usato è il mark test.
0: Si
1: applica un segno sul corpo, visibile solo allo specchio, e si vede se l'animale tenta di toccarlo su di sé, il che indicherebbe autoconsapevolezza. Alcune specie però potrebbero fallire il test, ma possedere forme diverse di coscienza di sé. Quindi magari falliscono il test in questo parametro, ma in qualche modo hanno una sorta di consapevolezza.
0: Consapevolezza è una cosa grossa.
1: Sì.
0: Anche qualche animale quindi può fare.
1: Allora, come primo animale qui ci menzionano il tursiope. Che cos'è il tursiope? Diciamo che potrebbe essere la famiglia dei delfinidi. Questi delfini, dotati di un cervello altamente sviluppato, hanno mostrato capacità sorprendenti. Uno studio su Proceedings of the National Academy of Science testimonia che, osservando il proprio corpo allo specchio, compiono movimenti ripetuti per ispezionarsi e, in assenza di reazioni aggressive, mostrano segnali di autoriconoscimento. Tra i mammiferi marini si è scoperto di recente che anche i beluga si riconoscono allo specchio.
0: Ah, però vedi?
1: Eh sì, quindi una specie di delfino.
0: Quelli che li prendono e li portano per loro, vedono, guardano queste cose. Ma...
1: E li studiano per capire il livello, appunto, di consapevolezza dell'animale. Il bonobo. Il bonobo è, bonobo, sapete voi, anche
0: questo
1: voi.
0: Non so nemmeno io quello che è.
1: Una scimmia, una sorta di scimpanzé. Molto vicini agli scimpanzé, i bonobo mostrano comportamenti analoghi davanti allo specchio. Ricerche comparative condotte negli anni 90 evidenziano che anche loro passano dal considerare il riflesso un altro individuo a usarlo come strumento di autoesplorazione.
0: Autoesplorazione?
1: Sì. Studi pubblicati sulla rivista Primates, indicano che questa capacità emerge con chiarezza soprattutto negli individui adulti e socialmente maturi.
0: Socialmente maturi, beh.
1: Sì, socialmente maturi è un bel modo di dire, dovremmo diventarlo tutti.
0: Anche noi. Noi siamo un po' poco socialmente.
1: Dovremmo diventarlo tutti. Ah, la gazza, questo è un animale che io adoro. Mia cognata ne ha uno in cattività perché l'ha salvato da morte certa. L'ha trovato davanti casa nel prato, era un pullo.
0: Un pullo?
1: Sì, un pulcino.
0: Ecco, appunto.
1: Il nome tecnico del
0: pullo, io dico,
1: dei pulcini, delle gazze e dei corvi, sì, dovrebbe essere pullo. E quindi lo ha allevato, altrimenti sarebbe morto, e oggi ha quasi un anno e mezzo, credo. Ha un'intelligenza che lascia esterefatta.
0: Intelligenza addirittura.
1: La gazza è un animale intelligente a livelli sorprendenti.
0: Quanto ha preso a scuola?
1: Ancora deve cominciare ad andare a scuola. Però con mia cognata ha una buona maestra.
0: Allora.
1: Sì. E comunque la gazza euroasiatica, che è quella che noi vediamo dappertutto, quella che vediamo per strada, che fa baccano fra gli alberi, sì, la gazza comune, è stato il primo uccello a superare il test dello specchio, come dimostrato da uno studio pubblicato su PLOS Biology nel 2008. Dopo aver visto il proprio riflesso, diversi esemplari di gazze hanno tentato di rimuovere segni colorati dal proprio corpo, dimostrando in questo modo che capacità simili all'autoconsapevolezza possono emergere anche in cervelli con strutture diverse da quelle dei mammiferi.
0: Che cervelli sono questi?
1: Sono i cervelli degli uccelli e, oltre alla gazza, hanno fatto questo studio anche sul corvo. Sì, alcuni studi su corvidi indicano che questi volatili possiedono avanzate capacità di discriminazione tra sé e altri individui. Infatti, mostrano comportamenti complessi davanti allo specchio, sebbene i risultati non siano ancora univoci. Ricerche pubblicate su Animal Cognition suggeriscono che possono possedere una forma di autoconsapevolezza anche se non pienamente comparabile a quella dei primati. Io ho letto un libro di uno studioso dei corvi, perché i corvi sono animali volatili che io amo particolarmente, non so perché. E quindi
0: non sai perché?
1: Beh, lo so, ma non vi voglio tediare con cose lunghe da raccontare. C'è una ragione per cui io amo i corvidi. Questo studioso ha seguito famiglie intere di corvidi anche nei boschi, ne ha allevati parecchi, e addirittura questi uccelli, il nazareno, fanno il funerale ai loro simili.
0: Addirittura.
1: Addirittura.
0: C'è un sacerdote di un
1: addirittura in qualche modo recuperano i corpi degli uccelli morti, i loro simili, e danno sepoltura.
0: Ah, ecco.
1: Eh sì.
0: No, ma non so se sei un sacerdote o qualcun altro.
1: Sicuramente, beh, sicuramente fra di loro magari c'è qualcuno, qualche esemplare.
0: Ah, ecco, ecco, loro pure hanno qualcosa.
1: Un
0: che,
1: corvo.
0: Che fa il
1: l'omega. L'omega del non del branco, del come si chiama? Vabbè, adesso mi sfugge. Mi sfugge il termine. Il corrispettivo di branco per gli uccelli, lo stormo, qualcosa del genere.
0: Sì,
1: ci sarà uno che è più importante degli altri, immagino.
0: Perché loro sono.
1: Eh sì, quindi buone, anche diciamo. I corvi hanno questa consapevolezza. L'elefante, che si dice essere uno dei mammiferi più intelligenti, l'elefante asiatico, uno studio del 2006 pubblicato su PNAS ha documentato che alcuni elefanti asiatici sono in grado di superare il mirror test. In particolare, un individuo ha usato la proboscide per toccare un segno sulla propria testa visibile solo allo specchio. Tuttavia, tale risultato non può essere considerato universale, visto che la maggior parte degli elefanti testati non sono stati in grado di agire nello stesso modo. Allora, avrete saputo o quantomeno sarete incappati, no, nei video, nei reel, anche nelle notizie che compaiono sui giornali o sui social, che molti animali per esempio sono in grado di dipingere. Sì, ricordo un elefante, addirittura un maiale nazareno,
0: un maiale
1: che
0: pure
1: dipingeva. Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: già
1: sì,
0: il fatto
1: sì.
0: Maiale è una cosa che non dovrebbe dire che è granché.
1: E invece no, i maiali nazareno sono fra gli animali assolutamente più intelligenti. Noi abbiamo, sì, abbiamo questa erronea credenza che del maiale non si butta via niente perché noi ce lo mangiamo.
0: Sì, ma io però dico, ma perché gli hanno detto maiale allora?
1: Beh, maiale, ma noi che a un certo punto abbiamo preso questa parola e gli abbiamo attribuito un significato negativo. Maiale è come cane, gatto, il gatto si chiama gatto.
0: Perché se tu una persona che non ti piace, dici vai via maiale. E quindi,
1: appunto, perché abbiamo preso le caratteristiche del maiale, che magari ama rotolarsi nel fango, ma il maiale lo fa per idratare la propria pelle, nazareno.
0: Idratare
1: la pelle, si rotola nel fango perché avendo la pelle con poca peluria tende a seccarsi, un po' come fanno gli ippopotami, quindi si rotolano nel fango per idratare la pelle. Noi li percepiamo sporchi, per loro invece è una sorta di trattamento di bellezza, capito?
0: Capito come sono bravi questi.
1: Però noi associamo determinate caratteristiche a qualcosa di sgradevole e poi le proiettiamo sull'essere umano, ma in realtà il maiale fa il maiale, ha il suo senso per il maiale fare quello che fa. Siamo noi che con la nostra, tra virgolette, intelligenza ci appropriamo di quelle cose e le trasferiamo su altri individui per darne delle connotazioni negative. Quindi facciamo sempre tutto noi, in definitiva. Assolutamente sì, assolutamente.
0: Se no, loro da soli non lo potrebbero fare, poveretti.
1: Adesso c'è anche questa nuova tendenza, questa nuova moda a tenere i maiali, sia piccoli che grandi, come animali di compagnia in casa.
0: A compagnia? Ma sì. Questi sono stati anche quelli grandi?
1: Sì, sì, sì. C'è chi tiene in casa anche il maiale grande come animale di compagnia. Proprio perché.
0: Qualche vacca, anche quelle cose?
1: Ma le mucche non ho visto, ma maialini molti, anche fra le nuove dive di Hollywood. Vedo che a volte sui red carpet hanno questi maialini. Sì, in bella mostra. Proprio perché, appunto, ritorno sul concetto, il maiale è un animale estremamente intelligente, carino, affettuoso e giocherellone.
0: Ma quello è un piccolo però.
1: Ma anche quelli grandi.
0: Ah,
1: poi
0: sì?
1: È chiaro, nazareno, che un maiale di 2 quintali dentro casa è un po' difficile da gestire. Ma ho visto su TikTok c'è un tizio che pubblica dei reel con questi due maiali che lui ha in casa.
0: Beh, bisogna stare attenti, però se non morsi dopo, se non c'è.
1: Sono come dire.
0: È pericoloso quello lì.
1: Ma no, sono, diventano come il cane e come il gatto, Nazareno. Proprio perché sono. Sì, sono estremamente intelligenti, affettuosi. E questa nuova sensibilità verso l'animale sta facendo sì che molte persone inizino a convivere anche con animali solitamente destinati ad altri, ad altro. C'è chi ad esempio tiene in casa anche degli agnellini, oppure in America, che mi fanno impazzire, i procioni sono meravigliosi, io ne vorrei uno.
0: Cos'è che erano? Che
1: non i procioni sono tipo degli orsetti lavatori, vengono chiamati
0: lavatori?
1: Così. Sì. Un grosso gatto con il musetto lungo e le manine che apre un po' tutto, sono terribili e adorabili.
0: Ma anche lui dice miau?
1: No, non so che verso fanno i procioni, però sono delle teppe incredibili. Allora, io adesso bisogna che chiudo il discorso, sì, ma qui ci sono ci sono anche altri animali che vengono menzionati, l'orca, il pesce pulitore, il maiale, eccolo, vedi, lo riportavano anche qua.
0: Un altro maiale.
1: Sì, lo scimpanzé e l'orango, ma magari ci torneremo su in futuro, dai. Adesso facciamo una pausa e vi faccio ascoltare un brano che ci ha segnalato il nostro Paolo. Fammi ritrovare qua il titolo, perché io sono una smemorata. Ci ascoltiamo adesso Blue Monday, The New Order, che è una canzone che ha scelto Paolo perché ha a che fare con il suo libro. Poi parleremo con lui e lasceremo perdere insieme.
0: Bene, ascoltiamo allora.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: eccoci a quanto pare.
1: Eccoci, sì, forse sì, abbiamo. Sì, l'abbiamo sentito? Eh sì, può darsi che arriva adesso.
0: Sì, sì.
1: Allora, ultima mezz'ora, vediamo un po'.
0: Allora, eccoci. Ci era parso per un attimo di non riuscire a collegarci con
1: salutiamo allora.
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Eccoci, buongiorno. Ci hai fatto preoccupare per un attimo,
2: non ascolto mai il cellulare subito.
0: E vabbè, dai. L'importante è che adesso siamo qui. Io sto tentando qua di...
1: Ha fatto una corsa.
0: Cioè, di sistemare la cuffia per far sentire i nostri amici di Facebook, ma ogni volta è un po'... eccoci qua. Allora, caro Paolo, innanzitutto la domanda di rito è: come stai?
2: Molto bene, grazie. Voi come state?
1: Bene.
0: Il sabato mattina noi stiamo bene perché qua in radio ci divertiamo, parliamo con tanta gente interessante, stiamo in contatto con i nostri amici dall'altra parte e...
2: Perfetto.
0: Ecco.
1: Ogni tanto facciamo anche ridere.
0: Il telefono che cade e faccio un casino. Qui i nostri mezzi sono di fortuna, Paolo, siamo una piccola radio che ci barcaveniamo, quindi anche le dirette, tutte così sgangherate. Ma va bene.
2: No, sono le migliori, sono le radio che ascoltiamo.
1: Bravo, ha ragione.
2: Quindi
0: bene, ci teniamo, come dire, ci facciamo forza l'uni gli altri, dai.
1: Ecco.
0: Allora, noi siamo qui per parlare di questo tuo libro di esordio, Lasciamo perdere, ma diciamo anche che tu sei un musicista e un autore di canzoni. Dunque hai una laurea in giurisprudenza, poi ti trasferisci all'estero, poi ritorni in Italia, vivi a Bologna. Confermi che vivi ancora a Bologna?
2: Confermo.
0: Bene.
1: E come qui... si sta a Bologna? Bene?
2: Bene, sempre bene, al di là di quello che dicono, direi che è ancora memorabile.
1: Oh, perfetto.
0: Ultimamente non so per quale ragione l'universo ha fatto confluire in questo momento tutti gli ospiti che vivono a Bologna. Ho avuto due band che vengono da Bologna.
1: La
0: settimana scorsa,
1: sì.
0: Adesso arrivi tu che sei di Bologna, ok? L'universo sta tentando di dirmi qualcosa, devo venire a Bologna.
1: Bello.
0: Allora, tu con questo libro in qualche modo fai un tributo mesto, disperato, ma anche sublime a Bologna. Come no, quegli innamorati che vedono tutte le falle, ma anche tutte le potenzialità dell'oggetto dell'amore. Da dove nasce innanzitutto l'esigenza di raccontare la tua generazione in questa modalità, in questa chiave?
1: Sentiamo, questo è importante.
2: Allora, diciamo che sì, Bologna è un po' il sottofondo, è lo sfondo, non lo descrivo poco, per cui diciamo non ha aggettivi né positivi né negativi, è un po' la cornice dove si muove il protagonista.
0: Simone,
2: esatto. Dove nasce questa esigenza? Diciamo che mi è venuta dentro, cresciuta un po' alla volta, in base a cose vissute personalmente e ad altre magari proprio apprese vivendo un po' Bologna notturna, che comunque potrebbe essere quella città, ma potrebbe essere, diciamo,
0: esatto,
2: una città anche
0: qualsiasi altra
2: in Italia o nel mondo mediamente occidentale, dove appunto i ragazzi escono, si divertono e vincono e perdono.
0: Soprattutto su questa sensazione che, nonostante, no, ci si impegni, si cerchi di capire, si soffra, si rifletta anche sul senso della vita, permanga alla fine dell'analisi sempre questa sensazione di perdita, di sconfitta.
2: Sì. Ma allora, diciamo che prima ho scritto, poi ho buttato fuori tutto quello che avevo in mente, e quindi senza sapere se la sensazione finale era di
0: sarebbe
2: sconfitta
0: stata
2: o meno,
0: quella, sì.
2: E quindi questo è magari... Cioè, mi fa piacere, tu hai hai trovato questa chiave, e se lo dicono in tanti ne prendo atto.
0: In realtà è anche un po' una sorta di conclusione che tu fai trarre al tuo personaggio nell'ultimo capitolo, no? In quello dove perché ti ostini a leggere Carver, che a un certo punto dici perdere, non ci resta altro. È come se alla fine, nonostante uno abbia tentato in tutti i modi di dare un'altra lettura, si arrenda al fatto che bisogna imparare a mandar giù la sconfitta.
2: Sì, un po' questo, diciamo che il protagonista è un personaggio diciamo sopra le righe, spesso e volentieri, e quindi ho voluto che, nonostante ci sia molta anche superficialità e proprio notti veloci che si susseguono, ho voluto far sì che in certi momenti rinsavisce e dice qualcosa così di un po' più, diciamo, che va un pochino più approfondito, e tra cui queste frasi che sembrano sì prese un po' diciamo tragiche o drammatiche, un po' è vero, perché secondo me nella vita poi si sperimenta tutto, anche questo, un po' c'è sempre l'ironia comunque nelle sue uscite, nelle sue affermazioni, che anche in quei capitoli dove sembrano un po' più seriosi, secondo me si può leggere questa ironia che poi salva la situazione, perché a fine capitolo c'è sempre una sferzata che cambia quello che aveva detto prima e che quindi ti mette comunque speranza.
1: C'è anche la speranza, vedi?
0: Tu hai usato questo termine, no? Leggerezza, ma in realtà, leggendo il libro, io ora ho letto molti capitoli, non sono riuscita a finirlo, quindi nell'ultima parte ho dato, come dire, no, letto qua e là per mantenere comunque intatta la trama. Però l'idea di leggerezza in realtà in questo libro io non l'ho trovata, nel senso che la leggerezza è quella che il protagonista vorrebbe sentire dentro di sé, ma avverte questo vuoto lacerante che nasconde un'insoddisfazione che non si sa spiegare, perché in teoria lui avrebbe tutto, no? Un bel lavoro, una fidanzata bella, innamorata, ma alla fine come riesce a perdere anche lei, a mandare a gamba all'aria tutto per questa sensazione di insoddisfazione che molti avvertono, e che forse è un'indagine stessa al tuo libro su questa sensazione.
2: Sì, sono d'accordo, è un'indagine, sì, perché praticamente vivendo un po' la Bologna notturna, ma ripeto anche un po' la contatto con i giovani dei 30-40, ho trovato nelle ore proprio anche piccole, ho trovato una sacca di insoddisfazione, ma che poi in realtà se la fanno andare bene, e quindi è anche questa, anche quella speranza che dicevo, cioè c'è un sacco di gente che magari è divorziata o mai sposata, che avrebbe un'età da stare in casa e ad accudire la prole, che invece è al bar, fa le 3, le 4, uomini, donne, avventure promiscue, e tutte le sere, cioè non c'è il weekend, vai il martedì, il mercoledì, il lunedì. Ci sembra questa gente che poi alla fine magari è uscita perché stava male, ma poi in realtà ha trovato questo stile di vita, questa condotta abbastanza soddisfacente, e che continua. Quindi questo vuol dire, questo alternarsi tra magari sognavo qualcosa, ho avuto questo, ma tutto sommato chi l'ha detto che è così del negativo, deprimente? Non so.
0: C'è in qualche modo, secondo te, una sorta di fuga dalle responsabilità? No? Tu prima accennavi al fatto che sono persone che magari a casa hanno dei figli, una famiglia, invece escono e stanno fuori tutta la notte, no? Non è una maniera per neutralizzare il peso delle responsabilità che la vita ordinaria magari ci mette sulle spalle? Chi adotta poi condotte di questo genere, che noi non siamo qui a giudicare, siamo qui, no, a rilevare dei fatti, semplicemente, come dei cronisti.
2: Ma allora, diciamo che è riferito a, si può fare un discorso appunto quasi filosofico, certo, o esistenziale, certo. Ma invece se riferiamo al protagonista, secondo me sì, io volevo proprio dire questo, che schiacciando l'acceleratore sempre, tutti i giorni, sia al lavoro che nella vita privata, e praticamente lui si gira, ogni volta che c'è un problema si gira e va avanti, senza mai guardarsi indietro. Questa vita abbastanza rock and roll, da una parte è bella e in certi momenti è fantastica o invidiabile da fuori, però poi dopo appunto si allontana dalla responsabilità. Infatti diciamo, oltre al lato celebrativo del personaggio, c'è anche il lato dove lui riflette e dice: queste sono vittorie di Pirro, cioè inutili. Oppure sì, che verso la fine, quando c'è il commissario di polizia, lui dice: è dovuto arrivare un commissario a metterti davanti alla tua responsabilità, perché se non c'era quella cosa che è accaduta, lui manco quello.
0: Cioè, è come dover portare le situazioni all'estremo per avere lo scossone e rendersi conto che stiamo andando fuori strada, no?
2: Esatto, a volte se non lo capiamo da soli abbiamo bisogno di un muro.
0: Ma è come se a volte, quando ci lasciamo andare a questi atteggiamenti, come giudicarli, scriteriati, diciamo così, il muro, vuoi o non vuoi, prima o poi lo trovi.
2: Esatto. E a volte sì, magari nel libro non è arrivato, comunque è quello che la gente si immagina, non lo so.
0: Tu nomini spesso in queste pagine, no, come icona di riferimento, come, che ne so, punto di partenza iconografico, la generazione di MTV, quindi già uno, no, configura un po' sì, la cosa. Che valenza dai tu a quel momento storico dove c'era MTV, tutto quello collegato, che ne so, anche la TV drive-in, le prime TV libere, quello che veniva chiamato anche il berlusconismo, no? Tu pensi che l'inizio degli anni Ottanta, quel decennio lì, abbia avuto un humus che poi è andato ad influire sulla modalità di percepire l'esistenza di quelle generazioni?
2: Allora, è una bella domanda, soprattutto il collegamento con Berlusconi non l'avevo né sentito e né fatto nella mia testa.
0: Perché
1: Berlusconi non gli piace.
0: Gli anni Ottanta, no, vengono sempre associati alle MTV, il Berlusconi, le TV, no? È quella cosa lì, quella cosa lì.
2: Ti dico, in totale sincerità, l'idea quando ho iniziato a scrivere erano gli anni Ottanta, e comunque la MTV Generation, però quella raccontata più dagli americani.
0: Ok.
2: E quindi avevo in mente appunto Bret Easton Ellis, l'esordio appunto a metà anni Ottanta, Jay McInerney con Le mille luci di New York, e quindi quella un po' minimalisti, un po' della serie descrivo quello che succede senza
0: Raymond Carver, insomma, ecco,
2: anche torniamo senza dargli, sì, connotazioni, e quindi era proprio una non pensavo proprio alla realtà italiana. Quando è nato tutto. Poi se mi fa fare questo collegamento, beh sì, comunque Berlusconi voleva portare poi in Italia quello che aveva visto negli Stati Uniti, quindi in qualche modo il parallelismo c'è pienamente, però sì, nella mia idea è un po' proprio 40 anni dopo, insomma, con gli anni Ottanta che parevano così da una parte brillanti, spumeggianti e di vita, no? di edonismo. Secondo me mancavano anche nei libri che leggevo recentemente, allora avevo in mente questo personaggio tutto un po' scorretto, senza amorale, anche amorale, che viveva in questo modo. Poi secondo alcuni c'è una critica al fatto che cito tutta la moda, le marche, eccetera. E diciamo che lui descrive
0: sei molto dettagliato, diciamo, nel utilizzare richiami anche no.
1: Beh, di... c'erano comunque chi gli diceva che era bravissimo e altri che dicevano che era un macello.
0: Eh sì, sì, sì, ha avuto sostenitori e accanitori e accaniti, esatto, e detrattori. Esatto, il tuo esatto libro è una sorta anche di Amarcord per quanto riguarda tutte le cose, i rimandi alle situazioni, le discoteche, i prodotti, le canzoni, no, di quegli anni. Però mentre parlavamo prima hai fatto un riferimento a New York che mi ha acceso, sì, un po' una lampadina. Io funziono un po' così, scusate, sono, sono un po' imprevedibile. Poi faccio collegamenti assurdi, però niente, mi viene da dirti questa cosa. L'altro giorno stavo leggendo un'intervista di Willem Dafoe, grandissimo attore, no, che adesso vive in Italia, quindi si è stabilito qui, ha credo anche fondato una scuola di teatro, e parlava di New York, di quando lui viveva a New York. Visto che tu hai fatto riferimento alla New York, no, della MTV Generation e quindi a quel contesto lì, Willem Dafoe ha fatto questa affermazione in quell'intervista: ma sai perché a New York non c'è un solo newyorkese che una volta nella vita non abbia detto di essere un artista?
1: Ecco, bene.
0: Quindi nella mia cavillosità e la mia mente malata, io adesso ti chiedo questo: secondo te questa insoddisfazione del protagonista, ma proprio di tutta quella generazione legata alla MTV Generation, dei videoclip, delle cose scintillanti, non potrebbe essere che l'insoddisfazione è proprio la percezione della banalità, della non artisticità della vita?
2: Bello,
0: bello, tu guarda che giro che ho fatto, però
1: molto molto forte questo è.
2: Adesso la segno questa cosa,
1: per il prossimo libro questa, va bene.
0: Però dai, cioè secondo te potrebbe essere questo?
2: Ma allora secondo me nella mia mente, cioè, c'era, perché comunque MTV Generation, dico che, cioè, io l'avevo letto che Ellis era un cantore dell'MTV Generation. Io dico che oggi purtroppo c'è, cioè, proprio la metafora è che oggi MTV è morta, ha chiuso i battenti qualche mese fa, diciamo, proprio a livello,
0: esatto,
2: mondiale.
0: Esatto.
2: E questo, cioè, almeno per noi che negli anni 90 crescevamo e guardavamo più forse i video, cioè MTV andava di pari passo non lo so, una rivista, la radio, ed era la nostra fonte di informazione musicale. È un grosso peccato. Quindi forse sì, questa, diciamo, l'idea che ci fosse una TV così attenta a mode, musiche, cioè, ma giovanili, e quindi anche c'entra con l'arte, e quindi forse il fatto che muoia MTV muore anche questo, no, questo lato fanciullesco barra artistico che ognuno coltiva dentro di sé, non so, cercando di riallacciarmi al tuo spunto.
0: Cioè, perché avere accesso, no, a queste dimensioni, seppur come dire, una finestra che nutre la nostra mente, ci dà quella sensazione di portare poi nella vita quello scintillio, quella ventata d'arte, quel sapore, no?
1: Com'è quello
0: Come?
1: Suntillio,
0: lo scintillio, lo scintillio, lo scintillio,
1: scintillio,
0: lo Skynet.
1: Avevo capito bene questa.
0: Invece la tua formazione musicale, ora non ho approfondito forse a dovere, a sufficienza, se tu hai pubblicato qualcosa come musicista, quindi la musica è un'altra forma di attività per te o no?
2: Dico, allora non ho pubblicato magari a livello così amatoriale con i gruppi del passato, qualche demo, qualche cosa l'abbiamo fatta, però forse lo scrivere un romanzo è proprio la continuazione, ecco, di quello che fa un songwriter, no? Tu scrivi una canzone.
0: Ti volevo fare appunto questa sorta di domanda: che continuità c'è tra Paolo musicista e Paolo scrittore?
2: Praticamente sì, se vogliamo fare sempre per semplificazioni, il romanzo è una lunga canzone o la canzone è un paragrafo, un capitolo di un romanzo. E quindi all'inizio sì, quando ero nei vari gruppi ho sempre comunque scritto io i testi o le musiche, perché quindi c'avevo questa voglia, esigenza. E poi si vede che col tempo avevo più cose da dire e ho immagazzinato più dati che volevo raccontare, e quindi confessionarli in una storia di senso compiuto più grande che una canzone non ti permette. Quindi sì, questo parallelismo sia molto evidente. Se fossi capace di dipingere farei quadri, e invece ho scritto questa cosa cercando di dire sì.
0: Però quanto la musica abbia impattato nella tua vita, nella costruzione anche del tuo immaginario e della tua personalità, si evince un po' da questo romanzo, perché fai continui anche riferimenti, no, ad artisti, canzoni, sì. Anche festival, eccetera. E è come se questo libro potesse essere letto come una forma di indiretta di diario personale. Magari la storia del protagonista non c'entra niente, ma a livello di sensazioni e di ricordi che tu ci metti dentro, potrebbe essere, no, molto autobiografico.
2: Allora, potrebbe, e quindi se tu dici questo vuol dire che quello che ho scritto è plausibile
0: è la sensazione che ho avuto. Poi magari
2: ho fantasticato
0: mi
2: molto,
0: sconfessi e mi dici no, guarda,
2: no, ti dico, partendo da punti, magari da piccoli punti di realtà e di vissuto, però poi ho aggiunto, amplificato e ho fatto fare.
1: Beh, si fa così in giro, non in genere.
2: Cose sempre più grandi, sempre più, no, che magari è andato a un festival a Tokyo e poi uno a Parigi e poi uno a Londra, e questo è più collegato alla vita di Simone, il protagonista. E insomma, certo, ho usato la mia esperienza di background, ma anche fatto di letture, di riviste, Rolling Stone, tutti gli abbonamenti alle riviste musicali che avevo negli anni, un po' di backstage mio, magari quando suonavo, suono ancora ogni tanto. Però sì, chiaramente Simone è un alter ego, e quindi come tutte le...
0: Cioè, quindi non è errato che io possa dire che questo romanzo di esordio fondamentalmente ti assomiglia molto?
2: Allora, non lo so, perché tu non mi conosci.
0: Io non ti conosco,
1: adesso andiamo a Bologna, andiamo giù.
2: Se si fa un weekend in giro e dopo potrai dire quanto c'è di Simone, magari zero, magari un numero maggiore di percentuali.
0: Nell'immaginario, no? Nell'immaginario che tu usi, non nelle situazioni, però in questa ricostruzione suggestiva degli input che arrivano da quegli anni, potrebbe essere, lo metto appunto sul condizionale, che ti assomiglia a quello che tu hai recepito dal mondo.
2: Io credo che, come diceva Hemingway, scrivi ciò che vedi,
0: quello che vivi, no?
2: Quindi l'invenzione, tutti i romanzi hanno una chiave autobiografica che uno può anche negare, ma secondo me, anche se parli di un cane che attraversa la strada, ci sei dentro tu in quel cane, nella strada o nel cielo. Cioè l'artista, l'autore deve buttare giù delle cose che ha dentro, quindi sì, la chiave autobiografica c'è sempre. Poi quanto non si sa, è un mescolare le carte come un cuoco che cucina.
0: C'è questa frase che mi rimase molto impressa di James O'Barr, che è l'autore del fumetto del corvo, che disse queste parole che trovai e trovo continuamente sorprendenti. L'artista non è mai diverso dalla propria mano.
1: Ah, però vedi, questa è bella. Bravo.
0: E quindi per quanto uno, no, voglia negare di aver inventato, di dissociarsi anche da cose che ha scritto, non può tagliarsi la mano in questo senso, la mano è sempre la sua, no?
2: Esatto,
1: almeno quello.
0: Esatto. Parlaci un attimo di questa associazione con Carver, Raymond Carver, Carvera, dove vogliamo mettere l'accento, non lo so.
2: Del suo mi sembra Carver, ma
0: mi sembra Carver anche a me. Lui in qualche modo è un autore che io non conosco tantissimo, però credo che si occupi più di raccontare un po' l'ordinarietà, no? dell'individuo, quindi anche situazioni più contenute. Tu invece immergi il protagonista in un'ordinarietà che è quasi collettiva.
2: Sì. Allora, praticamente diciamo che Carver rientra sia in quel mondo anni 80, tant'è che Carver è stato l'insegnante di McInerney.
0: Ma tu lo leggi o lo legge solo il tuo protagonista, Carver? Cioè, tu lo leggi o lo legge Simone?
2: No, mi sa che lo leggo io, Simone no, perché non ha imparato nulla. No, a parte gli scherzi, soprattutto, no, diciamo anche a livello stilistico è comunque affascinante, perché il modo di togliere, lui toglie nella narrazione, che quasi anche parlando di nulla, parlando di uomo e donna che litiga ai fornelli o che guardano fuori dalla finestra, sembra sempre che ci sia qualcosa di thriller, un giallo, cioè della suspense, e ha quindi questo modo di scrivere, secondo me molto interessante. E poi comunque anche a livello proprio di stile, avevo sempre letto in passato qualche parte che gli insegnanti, no, anche di scuola, di romanzi, dicono leggi Carver perché ti aiuta un sacco, con lui asciughi tutto e quindi il superfluo viene via. E quindi nata la lettura così per vedere se avevano ragione, poi dopo mi sono appassionato allo scrittore e comunque è un maestro di stile a suo modo, poi non piace a tutti perché appunto è assolutamente così imperturbabile, secco.
0: Ah,

0: meno va asciugata anche quella, perché io qua e là sprazzi poetici li ho trovati nella tua scrittura.
1: Ma sì, cioè, ti ringrazio se, per questa notazione. Secondo me sì, diciamo che più l'opera più è completa, più secondo me all'interno ha vari stili o no, come un album perfetto, l'album dove c'è la ballad e dove c'è il pezzo più spinto, più tirato. E così il libro, in questo mi diceva anche l'editor, che fa si vede che suoni, che c'è, perché praticamente riesci a mettere delle pause,
0: variare il ritmo, sì,
1: anche leggendolo. E secondo me sì, io la poesia mi è sempre piaciuta e leggo costantemente anche i libri di poesia. E
0: quali sono i tuoi poeti preferiti? Chi ti colpisce maggiormente? Chi ti appartiene di più?
1: Al bruciapelo. Ma guarda, sono partito con Baudelaire, Rimbaud, un po' ascoltando i Doors, ho voluto approfondire il lato dei maledetti francesi. E poi dopo, ho anche citato Eliot. Thomas Eliot mi è piaciuto molto. Poi anche ho letto Neruda,
0: quindi uno stile anche abbastanza eterogeneo di poesia.
1: Sì, foglie d'erba di
0: Whitman. Majakovskij, che te ne pare?
1: Ce l'ho lì da leggere, ma non l'ho mai letto.
0: Tu l'avevi affrontato
1: l'angolo dei russi. Ma
0: in diversi capitoli tu citi anche la serie di Californication, che io ho visto e che amo moltissimo, e in qualche modo questo romanzo potrebbe ricordare il ritmo, la frenesia, anche le parti più spinte, no, ciniche e poetiche, e queste ricadute che ha Hank nelle sue varie fasi. Ti ha ispirato in qualche modo proprio la serie di Californication, visto che la citi?
1: Sì, diciamo, allora, non so se nella scrittura, però diciamo nell'immaginario.
0: Nell'immaginario, infatti, sì.
1: Io mentre scrivevo, come una spugna, ho buttavo nel libro anche tutto quello che mi stava passando per la testa in quel momento. Quindi io non ho mai visto molte serie, sto poco alla TV. L'unica che ho visto, perché le mie amici hanno detto guardala, era appunto Californication. Quindi, cioè, se ne vedi una sola, quella lì ti rimane in testa.
0: Sì, è estremamente singolare come serie, quindi al di là che uno ne possa vedere 100 o 10 o 15,
1: è singolare, poi è musicale,
0: esatto,
1: il protagonista che
0: questo scrittore fallito, no, che sopra le righe un macello,
1: diciamo che quasi involontariamente non c'è alcun tipo di riferimento nel libro, se non che appunto, se tu hai letto Californication e vedi come va Simone, guarda caso non ha citato quella serie per caso.
0: C'è capito, è quello.
1: Ci sono un po' di riferimenti tra le righe, no? Che se uno, diciamo, li coglie, capisce meglio il libro.
0: Diciamo che nel momento in cui ho visto che tu hai citato Californication, tutto è stato più chiaro. Invece di leggere un libro, io stavo guardando una sorta di film. Perché le immagini avevano quella regia lì, quei colori lì, quell'andamento lì e quella caratteristica.
1: Infatti dovrei mandarlo ad Hollywood e dire questa sceneggiatura.
0: Potrebbero fare la versione italica di Californication. Come si potrebbe intitolare, secondo te?
1: Si può fare un gioco, bisogna pensare a un titolo di una canzone, secondo me ci starebbe bene.
0: Allora, Californication è la California che fornica, no? In pratica. Sì. Lì si sarebbe, che ne so, Bologna, la Romagna, l'Emilia. Cos'è Bologna? Emilia o Romagna?
1: No, Emilia.
0: Perché c'è questa cosa che bisogna stare attenti,
2: bene,
0: tra gli emiliani e i romagnoli.
1: Sì, se lo dice un bolognese.
0: Quindi Emilianication, come si potrebbe? Non lo so, dai.
1: No, ma
0: ci si può lavorare.
1: Ci si può lavorare, certo.
0: Ci si può lavorare. Senti, in chiusura, caro Paolo, cosa ci resta da dire di questo romanzo? Mi piace sempre fare questa domanda ai miei ospiti, perché magari si va a braccio, no? Si dicono delle cose, si parlano delle cose, poi

0: magari l'autore reputa che non è stato detto ancora qualcosa a cui lui tiene particolarmente.
1: Allora, non lo so, perché abbiamo detto tanto, dico solo che il è comunque ambientato oggi, cioè ho cercato di, nonostante appunto ci sia Bologna, ho cercato di essere appunto impersonale anche in questo, cioè è una città, quindi non
0: quindi
1: è campagna.
0: Quindi è ambientato nel presente, perché citi anche Galli, esatto, a un certo punto, no? Quindi
1: presente,
0: è contemporaneo.
1: Notte, mondo, sì, città, notte, oggi diciamo che sì, poi magari qualche anno prima del lockdown, perché c'era un pochino più di vitalità rispetto ad oggi, se proprio vogliamo, ma a parte quello è sì, i riferimenti anni 80 sono più così, delle citazioni letterarie, musicali, ma lui
0: forse
1: è un po' nostalgico, ecco, forse di quel mondo dei romanzi che ha letto, e allora vorrebbe che ci fosse anche oggi, ma poi vive, si cala nel presente e vede la realtà dei giovani.
0: Ma cioè, il protagonista Simone è comunque un uomo che è nato negli anni 80.
1: Più o meno, sì, fai il conto.
0: Quindi magari cioè il gancio potrebbe essere che tanto l'epoca in cui noi nasciamo in qualche modo ci formatta, no? Ci dà degli imprinting.
1: Anche se non la viviamo,
0: ci dà degli imprinting precisi che anche nel corso della vita non perdiamo, quindi anche se il romanzo è contemporaneo, lo vive un personaggio che è nato negli anni 80 e si porta dietro quel bagaglio.
1: Sì. Anni 80 e 90 sono quelli pochino che lo hanno formato come noi, no?
0: Sì.
1: Abbiamo tra i 30 e i 40 anni oggi, dobbiamo tanto agli anni 90, agli 80. E poi
0: non so, stai pensando a un altro romanzo? Come sta andando questo? Che tipo di accoglienza ha avuto da parte dei tuoi lettori? Hai avuto qualche feedback particolare?
1: Allora, per quanto riguarda l'accoglienza, ti posso dire che vabbè, sì, le persone che sia amici o conoscenti che l'hanno letto, che magari mi hanno scritto dopo, mi hanno fatto insomma contento, poi anche qualche recensione un pochino più così altolocato, comunque da addetti ai lavori, mi ha fatto tanto piacere.
0: Beh, c'è questa recensione di Vincenzo Trama, molto bella.
1: Sì, infatti è molto bella, l'ho ringraziato tanto, e ecco, questo vorrei che si stampasse in giro per i manifesti, ecco. Potrebbe essere una,
0: sì,
1: un'ottima.
0: Ha colto veramente lo spirito e
1: sì, perché ecco, non è facile, molte magari anche amiche hanno alcune sono state un pochino più come si può dire negative proprio nel criticare Simone, dicendo che è una brutta persona.
0: Vabbè, ma lo scrittore non è
1: questo, fa quello. No, infatti,
0: cioè, ma lo scrittore non deve creare dei personaggi morali. Per quanto mi riguarda, nel senso, sì, ma anche no.
1: Assolutamente.
2: Che vuol dire?
1: Infatti quello che dice una lettura.
0: Aspetta, Nazareno è rimasto
2: in internet. Attenzione.
0: Allora, lo scopo dell'autore, di un artista, di chiunque, non è fornire sempre degli esempi di moralità, Nazareno, no?
2: Ah, ecco.
0: Quindi certo, il fatto di scrivere un romanzo su un personaggio che venga etichettato come negativo non deve essere un disvalore.
2: Ho capito,
0: perché la storia può reggersi anche su un personaggio
2: discutibile.
1: Beh, con me fondi una porta aperta.
0: Qui ci siamo riusciti.
2: Non troppi, non troppi, se no.
1: La metà delle critiche che ha avuto Ellis per American Psycho, o anche un decimo, comunque fa, cioè bisogna colpire in qualche modo, colpire il segno, se lasci un ricordo positivo o negativo hai comunque lasciato qualcosa, e a me fa piacere.
0: Ma poi, allora, dal mio punto di vista non ha senso non indagare l'aspetto della negatività, sia della personalità, delle situazioni, anzi è un mettere le mani dove il terreno scotta, perché hai voglia a descrivere situazioni patinate, moralisticheggianti, ok, no? Perché sono tutte facciate spesso e volentieri, quindi inutile raccontarle.
1: No, esatto. Poi comunque penso che adesso tu l'hai letto, lo stai finendo, dopo anche ognuno avrà la sua valutazione finale, ma credo che superficialmente il tizio sembra un totale
0: perso, diciamo, perso nel nulla, ma così non è.
1: Esatto, ma andando più a fondo, secondo me, ha poi degli aspetti invece da interessanti, che poi lo rendono anche alle persone che circondano Simone nel libro in certi sensi indimenticabile.
0: Assolutamente. Allora, per me il viaggio della vita è un po' quello che fa Dante, cioè inferno, purgatorio, paradiso. Non possiamo illuderci di accedere al paradiso se non siamo partiti dall'inferno, non abbiamo fatto il viaggio.
2: Beh, dall'inferno addirittura?
0: C'è questa presunzione, no, di costruire una casa senza il tetto. Faccio spesso questa.
2: Tu dici che parli dall'inferno, parti?
0: Ma sì, perché Nazareno, abbiamo tutti una parte interiore che deve elaborare un negativo, poi ognuno abbiamo il nostro, ma dobbiamo avere il coraggio di guardarlo in faccia, no?
2: Tu dici che sarà. Però dai, su, siamo un pochettino, mica tanto.
1: Ma no, ma nel libro Simone forse vive solo all'inferno, non è ancora arrivare. C'è qualche idea di purgatorio, ma poi non c'è niente di più. Però non si sa mai.
0: Io trovo assolutamente utili e come dire, punto di partenza romanzi come questo.
1: Ti ringrazio.
0: Sì, perché dobbiamo avere il coraggio di guardare, a volte manca quello, proprio, ma guardare dentro di noi da dove derivano quelle sensazioni negative, che si fa subito ad accantonarle, ma non è che tu le accantoni e quelle spariscono, rimangono.
2: Tu non fai le cose brutte, mi raccomando.
0: Io faccio solo cose brutte, Nazareno. Sono una bruttissima persona.
1: Le persone interessanti fanno cose brutte.
0: Esatto. Paolo, io ti ringrazio. Il tempo è finito. Salutiamo Annalisa che ci sta ascoltando e che ci ha messo.
1: Sì, grazie, ciao Annalisa.
0: Ci ha messo in contatto.
1: Grazie a voi.
0: Ti aspetto per il secondo, allora.
2: Il prossimo libro, dopo vediamo se che dice.
1: Hai imparato qualcosa.
0: Dai, ci risentiamo al prossimo romanzo.
1: Va bene, benissimo, molto volentieri, grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Grazie per questa bella chiacchierata, Paolo.
1: Buona giornata. Anche a voi.
0: Ciao. Ebbene, dai, anche oggi l'abbiamo portata a casa, Nazareno.
2: Siamo arrivati. Io, come sempre, dico. Domani è domenica e naturalmente a tutti un salutone.
0: Domani è un altro giorno, Nazareno.
2: È l'unico bello giorno, primo. Anzi, primo, non l'unico, il primo di tutto.
0: Il primo giorno della settimana o l'ultimo? Io non ho ancora capito se tutto la domenica è il primo giorno della settimana o l'ultimo. Dai, l'ultimo tutto forse. Due. Va bene, ci lasciamo con un'altra canzone che ci ha suggerito il nostro amico Paolo e che probabilmente la troveremo anche dentro il suo libro, vi ricordo, Lasciamo Perdere, di Paolo Marchesini, edito da Castelvecchi, prendetevelo perché è una bella lettura. E ci ascoltiamo in chiusura Cosmic Dancer dei T-Rex. Noi ci troviamo qui sabato prossimo. Ciao.
2: Ciao a tutti.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Domenica 4 ottobre, alle ore 17.30, Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere della chiesa di Santa Maria Immacolata a Tolentino, in contrada Regnano. Alla cerimonia ha preso parte la comunità parrocchiale guidata da Donna Ariel Velos, insieme alle autorità del territorio e professionisti delle imprese che si occuperanno del recupero del ruolo di culto. Tanti fedeli intervenuti per conoscere da vicino l'entità dei lavori sulle edificio sacro edificato originariamente nel 1896. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la chiesa fu poi impreziosita da interventi pittorici e decorativi del pittore e decoratore di San Genesio Guglielmo Ciarlantini, per oltre 30 anni insegnante alla scuola d'arte di Macerata. L'avvio di questo cantiere va ad aggiungersi alle tante buone notizie già comunicate sul fronte della ricostruzione delle chiese in questo periodo che precede l'inverno, ha detto Monsignor Marconi. Si tratta del frutto di anni di studio e progettazione, oltre che della condivisione di intenti con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il commissario Guido Castelli, la soprintendenza Marche Sud e le amministrazioni comunali e il personale tecnico dei comuni interessati. Il costo dell'intervento è di 929.414 euro. 8 sanzioni amministrative da 1.000 euro ciascuna e il fermo per un mese di 2 veicoli a motore è il bilancio dell'ultima fase dei controlli condotti dalla Polizia Locale di Civitanova Marche contro l'abbandono di rifiuti attraverso l'impiego delle fototrappole e su attività di accertamento svolte anche in abiti civili. 4 i casi individuati in via Nino Bixio, dove erano stati segnalati ripetuti abbandoni in prossimità dei bidoni e dove per questa ragione era stata collocata l'apparecchiatura ora rimossa. 2 ulteriori contestazioni riguardano i dipendenti di un pubblico esercizio che avevano abbandonato un frigorifero accanto ai cassonetti in centro. Per entrambi in concorso la sanzione è di 1.000 euro a testa. A breve, in collaborazione con Cosmari, partirà un'ispezione periodica dei sacchetti abbandonati per risalire ai responsabili. I carabinieri della stazione di Corridoni, al termine delle indagini, hanno denunciato 3 cittadini georgiani di 36, 33 e 29 anni, ritenuti responsabili in concorso del reato di furto aggravato. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto, quando i 3 si erano introdotti all'interno del punto vendita Media World di Corridonia. I malviventi erano riusciti ad asportare uno smartphone di ultima generazione prima di far perdere le proprie tracce. L'attività investigativa sviluppata dai carabinieri ha permesso di raccogliere solidi elementi a carico dei 3 soggetti, che sono stati pertanto denunciati a piede libero alla competente autorità giudiziaria. Un pomeriggio di festa e di ricordi. Ieri al Teatro Lauro Rossi è stata raccontata una storia lunga 80 anni di una grande azienda maceratese, la Sardellini Costruzioni, raccontata appunto ad un pubblico attento, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro, ma anche sulle idee e sul bello, come le opere restaurate. Ascoltiamo a questo proposito Tobias Sardellini, impegnato attivamente nel proseguo di questa storia familiare ed aziendale.
4: È un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
5: Ne avete attraversate di tutti i tipi.
4: Assolutamente, sono periodi, periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi, sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di ripercorrere tutta la storia perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre, alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata. Adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio la mia passione. Sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali è fondamentale. E con l'occasione è notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare Matela, proprietà della provincia, che sta a palazzo della prefettura, che è del Cingolani, è una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio e poi verrà in convenzione con il comune di Macerata, allestita in una sala del Palazzo Bonaffini.
3: Giovedì scorso i carabinieri di Sarnano hanno denunciato un 55enne romano disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato. Intorno alle 16 nel centro di Sarnano l'uomo si era impossessato di un'auto, una Suzuki Vitara di proprietà di un residente del posto. La fuga a bordo del mezzo è durata poco. Nel percorrere le vie cittadine l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Abbandonata l'auto, il malvivente si è dato alla fuga a piedi per poi salire a bordo di un autobus di linea diretto a Macerata, sperando di far perdere le proprie tracce, ma i carabinieri, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad identificare subito l'uomo e, grazie alla collaborazione dei militari di Macerata, il fuggitivo è stato intercettato all'arrivo presso il terminal dei bus di Piazza Pizzarello. È stato bloccato e condotto presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito. Domani dalle 16 all'interno della manifestazione promossa da Copagri Marche e Agri Team Service, l'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra ospiterà il convegno Il Gusto del Cammino, percorso enogastronomico lungo la via Lauretana. Un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini, finanziato dalla Regione Marche con fondi PR Marche FERS 2021-2027. Ai saluti di Gianluigi Silvestri, presidente di Copagri Marche, e Paolo Carpera, direttore della Fondazione Giustiniani Bandini, seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei territori attraversati e di relatori che negli anni hanno accompagnato la crescita dell'attenzione sulla via Lauretana. L'obiettivo è mostrare la via Lauretana non come una linea sulla carta, ma come un'infrastruttura culturale, spirituale ed economica che lega i borghi, i luoghi della devozione mariana e le produzioni del territorio. Seguirà una degustazione con prodotti del territorio. Prenotazione obbligatoria alla mail eventi@copagri.marche.it. Macerata aderisce alla giornata della memoria e dell'accoglienza che si celebra il 3 ottobre con l'illuminazione di arancione dello sferisterio prevista per questa sera. La ricorrenza promossa dal comitato 3 ottobre è dedicata alla memoria delle 368 vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Lampedusa nel 2013 e in generale delle persone che hanno perso la vita nei viaggi migratori. L'appuntamento rappresenta un momento di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto dei diritti umani. L'illuminazione dello sferisterio vuole rappresentare quindi un segno simbolico di adesione alla giornata e contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla tematica del rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
2: Il taccuino.
3: Domani, 4 ottobre, prende il via la prima edizione della giornata dei teatri storici delle Marche, istituita dalla Regione per valorizzare l'impareggiabile rete teatrale del territorio e festeggiare il prestigioso traguardo internazionale dell'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. In occasione di questa speciale giornata, anche il Teatro Lauro Rossi aprirà le sue porte al pubblico con visite guidate. Il programma dell'iniziativa, denominata Patrimonio UNESCO, visite guidate canto lirico al Teatro Lauro Rossi, prevede visite guidate alle 10, 11.30, 16, 17.30 e un intermezzo musicale dedicato ai partecipanti alla visita previsto per le 11 e le 17. Prenotazione obbligatoria alla mail macerata.cultura@orologionetwork.it. Domani alle 12 la Galleria d'Arte Moderna Filippo Bigioli di San Severino Marche aprirà le porte alla mostra Jacopo e Lorenzo Sassi. Salimbeni da San Severino, I capolavori ritrovati, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027. È curata da Stefano Papetti ed è promossa dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per le celebrazioni del sesto centenario della morte di Jacopo Salimbeni. Dopo un lungo periodo in cui le opere dei fratelli Salimbeni sono rimaste confinate nei depositi per la chiusura della Pinacoteca Civica, è possibile ammirare alcune delle creazioni più celebri dei maestri settempedani. In tale contesto si inserisce anche la mostra San Francesco e San Severino Marche, arte, storia e memoria sul legame con la spiritualità francescana, da ricordare proprio domani, giornata dedicata a San Francesco. Il Clown and Clown Festival entra nel vivo oggi e domani a Monte San Giusto. Tra gli appuntamenti più attesi stasera, la spettacolare Esplosione di colori insieme alla finalissima del premio Takimiri e a una lunga notte clown animata da artisti, musica e street parade. Domani arriveranno Enzo Iacchetti e Michael Christensen per una giornata che culminerà alle 17 con rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale, durante il quale sarà consegnato il premio Clown nel Cuore 2026 a zia Caterina. Torna l'atteso appuntamento con La caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa nazionale promossa dal Touring Club Italiano, che domani farà tappa a Val Fornace, borgo certificato con la bandiera arancione. Sarà un'occasione unica per scoprire e vivere il territorio in modo divertente, sostenibile e interattivo. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato a partire dalle 10 presso la sala polivalente Maria Ciccotti in via Don Luigi Orione a Pieve Bovigliana, dove le squadre iscritte potranno presentarsi per ritirare il primo indizio e dare il via alla caccia. L'iscrizione all'evento è obbligatoria e deve essere effettuata online sul sito ufficiale touringclub.it/eventi.
2: Lo sport.
3: Iniziamo con il calcio. La Maceratese sarà domani in campo con la Recanatese, un derby molto sentito che vedrà i biancorossi impegnati allo stadio Tubaldi con una squadra ostica. I leopardiani sono alla ricerca di punti, come del resto i maceratesi, che vogliono schiodarsi dal fondo della classifica di Serie D Girone F. Ascoltiamo il difensore biancorosso Edoardo Baraboglia.
6: È una partita completamente diversa, sia campionato che coppa. Abbiamo un po' studiati, sappiamo la loro forza, però dobbiamo giocare più sulle nostre forze, andare là, ottenere punti per forza, perché come sia, parliamoci chiaro, una diretta concorrente per il nostro obiettivo, e quindi dobbiamo uscire da Recanatico per forza con dei punti. Il ritorno è stato bellissimo, cioè per me è un onore, un orgoglio portare questa maglietta. Per me entrare in campo e sentire la curva che canta, mi viene quasi da cantare con loro, solo che dopo devi stare concentrato sulla partita.
3: Pallavolo, al via la stagione 2026-2027 per la CBF Balducci HR Macerata. Domani alle 17 inizia l'avventura nella LVF A1 Fineco, con la trasferta sul campo della Corus Life Volley Bergamo al Palafacchetti di Treviglio per la prima giornata di andata. Le arancionere riprendono dunque il loro percorso in regular season nel massimo campionato, proprio dal Palasport che le ha viste conquistare la salvezza l'ultima giornata dello scorso febbraio.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-24 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 4 ottobre, è anche la festa di San Francesco. Il Vangelo di oggi ci mette davanti a una domanda molto semplice e molto scomoda. Che cosa stiamo facendo della vigna che Dio ci ha affidato? La vigna è la nostra vita, è la famiglia, sono le persone che abbiamo accanto, il lavoro, le nostre responsabilità, la Chiesa, il mondo in cui viviamo. Il problema dei contadini della parabola è che a un certo punto dimenticano una cosa, che la vigna non è la loro. Pensano di esserne i padroni. E forse questa è anche una nostra tentazione. Vivere come se tutto ci fosse dovuto, come se il tempo fosse nostro, le persone fossero nostre, la vita fosse soltanto nostra. Gesù invece ci ricorda che la vita ci è stata affidata e ciò che ci viene chiesto non è di essere perfetti, ma di portare frutto. E oggi, 4 ottobre, mentre celebriamo San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, questa parola diventa ancora più forte. Francesco aveva capito bene che la vita non si possiede, si riceve e si restituisce. Ha smesso di chiedersi che cosa posso prendere dalla vita e ha cominciato a chiedersi che cosa posso donare. E forse è proprio questa la domanda che possiamo portarci a casa oggi. Non quanto ho avuto, non quanto sono riuscito, ma quale frutto sta dando la mia vita? Sto portando pace o divisione? Sto facendo crescere le persone che ho accanto o le sto ferendo? Sto costruendo ciò che mi è stato affidato o sto semplicemente consumando tutto? E poi c'è quella frase bellissima del Vangelo. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è il modo di agire di Dio. Prende ciò che noi consideriamo inutile, fragile, fallito e può farne qualcosa di nuovo. È quello che è successo a San Francesco. È quello che Dio può fare anche con la nostra vita. Perciò oggi non chiediamoci se siamo stati perfetti, ma chiediamoci, nella vigna che Dio mi ha affidato, sto dando qualche frutto? Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Capita a volte che solo il modo di aprire una porta dica più di mille parole di benvenuto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è accoglienza.

0: L'accoglienza non è solo un gesto, è uno stato d'animo che precede l'azione, la disponibilità a fare spazio a qualcuno prima ancora di conoscerlo davvero. Non è mai scontata, perché richiede di mettere da parte, almeno per un momento, la diffidenza istintiva verso chi arriva da lontano, con una storia diversa dalla propria. Accogliere significa anche accettare di essere cambiati da chi si accoglie. Nessun incontro vero lascia le persone identiche a come erano prima. C'è un'accoglienza fatta di piccoli gesti quotidiani, un posto a tavola in più, una parola tradotta con pazienza, un silenzio rispettato quando le parole non bastano. E poi c'è un'accoglienza più grande, quella delle comunità intere che scelgono di aprirsi invece di chiudersi, spesso proprio nei momenti in cui sarebbe più facile fare il contrario. Oggi si ricordano anche le vite perse in mare da chi cercava solo un posto dove ricominciare. Un pensiero che renda questa parola ancora più concreta, meno astratta di quanto sembri, e non vogliamo fare delle facili allusioni a quelle che possono essere dei ricordi, delle celebrazioni vane, perché la riflessione su chi ha perso la vita ovviamente è una riflessione importante che merita rispetto. Non si tratta di ingenuità. L'accoglienza è una scelta consapevole che richiede coraggio tanto quanto generosità, perché accogliere vuol dire anche assumersi una responsabilità verso chi si è fatto entrare. Le comunità che sanno accogliere nel tempo restano quasi sempre anche le più capaci di crescere, di imparare e di guardare avanti senza paura di ciò che è diverso. Fare spazio a qualcuno spesso significa scoprire quanto spazio si aveva senza saperlo. Io sono Antonio Torretti, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole, e vi do appuntamento a domani per un'altra parola.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Stamattina allo spazio aereo lituano la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi. L'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo, mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini. Ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
2: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
3: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Press. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi, che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
4: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte, visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
5: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sanchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe indire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
0: A Roma è arrestato un italiano che nel telefono in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali. Nel 2025 boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato ANAO Assomed, che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
6: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive, il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione, l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato, 55enne, arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. 21. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Roberto Damiate e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

Socia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Spazio all'informazione locale, oggi parliamo di una grande azienda, la Sardellini Costruzioni, che festeggia gli 80 anni. Lì c'è stato un evento proprio al Teatro Lauro Rossi di Macerata, tra ricordi, incontri, veramente una bella iniziativa che ha voluto insomma ripercorrere la storia di un'azienda che veramente di storia ne ha tanta alle spalle. E è vero pure che insomma per l'occasione è stato distribuito un libro che riprende un po' tutta la storia dell'azienda. In un video è stato riportato un po' tutto il percorso, dalle origini a San Claudio con le prime opere, poi ancora il dopoguerra, Macerata e anche l'espansione fuori dal capoluogo. Immagini e fotografie, alcune insomma in bianco e nero, particolarmente belle. Ricordiamo per esempio il Palazzo della Provincia di Ancona, realizzato negli anni 60, che per l'epoca era una struttura innovativa, la prima interamente in acciaio costruita nelle Marche, e di questo ha parlato lo stesso Pierluigi Sardellini, che ha ricordato anche il padre e il nonno che hanno un po' diciamo dato il via a questa azienda, fino a Tobia Sardellini, che oggi in pratica rappresenta la quarta generazione della famiglia, azienda dove peraltro opera anche la moglie, Romina di Bonaventura. Che dire, certamente una storia lunga, una grande azienda maceratese, raccontata a un pubblico attento al Teatro Lauro Rossi, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro ma anche sulle idee e sul bello, come le opere restaurate. La prossima sfida sarà appunto il restauro di una tela di Giovanni Cingolani che si trova in prefettura a Macerata. Tanti ospiti sono arrivati proprio per partecipare a questo pomeriggio. C'era il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, naturalmente il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli insieme ad alcuni assessori, e poi il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi, e ancora il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, la sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale Silvia Lucconi, e poi ovviamente tanti imprenditori e tanti amici che hanno affiancato questa bella famiglia in questo ricordo. E naturalmente l'obiettivo è continuare sempre con idee innovative anche nel prossimo futuro. Noi eravamo lì, abbiamo raccolto queste interviste, la prima a Tobia Sardellini, impegnato attivamente nell'azienda, e a seguire al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ricordando anche le tante attività svolte dalla Sardellini Costruzione nell'ambito della ricostruzione dopo i vari terremoti che si sono succeduti nel nostro territorio.
1: 80 anni di attività, beh, sì. Insomma è un bel traguardo per la Sardellini.
2: Assolutamente, un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
1: Ne avete attraversate di tutti i tipi.
2: Assolutamente, periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi, sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di percorrere tutta la storia, perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre, alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. E diciamo che poi l'impresa edile va un po' pari passo con l'economia del paese, con i fatti contingenti, quindi contingenti nazionali e internazionali. Mi ricordo che una grossa crisi ci fu negli anni 70 per problemi energetici, che mi ricorda un po' qualche problema che c'è anche adesso, insomma, no? Quindi
1: sono fasi cicli. Beh, adesso c'è il discorso della ricostruzione.
2: In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata.
1: Un progetto che le sta a cuore,
2: Ma adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio, diciamo, la mia passione. Io sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali è fondamentale, e con l'occasione è una notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare una tela proprietà della provincia, che sta a Palazzo della prefettura, che è del Cingolani, è una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio, e poi verrà in convenzione con il comune di Macerata, allestita in una sala del Palazzo Bonafuso.
1: Tra l'altro, Palazzo della prefettura che è in restauro?
2: Esatto, proprio perché il restauro non potrà essere ricollocata all'interno del palazzo, e quindi verrà, finché ci saranno i lavori, messa in una sala del Palazzo Buonaccorso, una volta restaurata da noi.
3: È dal 1972 che la società è impegnata in una delle cose più complicate, quella di restituire dignità, speranza, qualità a abitazioni che sono danneggiate da un fenomeno come il terremoto, che è un fenomeno tremendo perché ti priva della cosa più importante, ti priva della casa. E quindi le competenze maturate nel tempo hanno fatto sì che con pazienza e con grande professionalità la Sardellini si rivelasse uno degli alleati migliori della ricostruzione. È stato così nel 97, dopo il sisma del settembre di tanti anni fa, e ancora nel 2009 l'Ancona, nel 2012 della Pianura Padana, per finire ovviamente la nostra ricostruzione, che può guardare, diciamo, con serenità, uno perché sa che questo patrimonio di competenze renderà non solo migliore il tessuto del nostro edificato, ma anche più sicuro, perché è inutile toccare ferro, un altro terremoto ci sarà, e allora il patrimonio di competenze che avremo formato nel frattempo sarà la migliore difesa per i nostri abitanti e per i nostri palazzi.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Marai, un libro che racconta la storia di Giacomo Casanova, ma in un piccolo frangente, uscito dai carceri di Venezia, ma non ufficialmente, poiché è stata una fuga. Si rifugia a Bolzano in una locanda e qui rincontra quella donna che si potrebbe definire il suo unico amore, Francesca. E questa donna addirittura è stata agevolata dal marito in questo incontro, il duca di Parma. Quest'uomo sa che fra i due da anni c'è un sentimento molto forte e vuole finalmente rompere questa unione. Chiede a Giacomo di stare con lei una notte e poi di lasciarla in maniera, come dire, traumatica, senza ferirla troppo, però in maniera tale che la rottura provochi anche la fine del sentimento che Francesca sente per Giacomo. Ma tutto accade in maniera diversa, perché Francesca va lei stessa nella stanza della locanda dove è Giacomo e iniziano a parlare. Più che altro c'è questo lungo monologo di lei dove dice a Giacomo tutte le ragioni per cui devono stare insieme, come sarebbe la loro vita, e Giacomo ogni volta gli dice poco e poco, finché dopo le ultime aggiunte Giacomo dice: ah, ma ora è troppo. E allora riprendiamo da qui, da questo troppo che Giacomo rivolge a Francesca.

0: Perdonami se ti amo troppo, Giacomo. Lo so, è una colpa grave. Devi perdonarmi. Sono pochissime le persone capaci di sopportare l'amore assoluto, che implica sempre un obbligo e una responsabilità totali. È l'unica colpa che io abbia verso di te. Perdonami. Non ti chiederò mai niente di più. Farò tutto il possibile perché tu non debba soffrirne troppo. Temi forse il risveglio, temi la noia che un giorno a mio fianco ti afferrerà per la gola con le sue mani umidicce. Non temere, amore mio, perché sarà una noia allegra e opulenta, come quando una persona sbadiglia e si stiracchia, e quella noia avrà in un certo qual modo un senso. Vorrà dire che ti amo. Oggi pomeriggio non sapevo ancora che stasera mi sarei vestita da uomo, come tu non potevi sapere che il conte di Parma sarebbe venuto a farti visita e ti avrebbe consegnato la mia lettera invitandoti al ballo, e che allora ti saresti vestito da donna. Ti sembra possibile che tutto questo sia frutto del caso? Io non so nulla dell'ordine che governa le vicende umane, Giacomo, però mi sembra di intuire qualcosa. Comincio a sospettare che in tutto ciò che è importante e immutabile il caso non esista, e che in fondo a ciascuno di noi, uomini e donne, i sentimenti e i desideri, i travestimenti e le parti si aggrovigliano in maniera inestricabile, e che a volte la vita giochi con noi, capovolgendo tutto ciò che credevamo fosse definitivo e immutabile. Per questo non mi stupisce che adesso sia io a prostrarmi davanti a te, anziché tu davanti a me, secondo quanto ha ordinato il conte di Parma nel contratto. Che sia io a tentare di consolare te e non viceversa. Perché vedi, stanotte tutto si svolgerà secondo le clausole del contratto. Ma forse la distribuzione delle parti sarà un po' diversa da quella predisposta dal conte di Parma. Sono io che ti supplico, caro, di accettare il mio amore. Sono io che ti voglio consolare, perché ti amo e non sopporto che tu sia triste. Sono io e non tu il cavaliere e l'aggressore. Sono stata io a venire da te perché ti devo vedere. E adesso sono qui e tu taci. Taci con decisione. Taci bene, nel modo giusto, come esige la tua parte, offrendomi lo spunto per le mie repliche, secondo quanto prescrive il contratto. Esiti ancora, Giacomo. Reciti ancora. Reciti troppo bene la tua parte. Non mi vuoi, amore mio? Mi fai paura quando taci così, calandoti così bene nel tuo ruolo. Hai detto che era poco. E hai detto anche che era troppo, quando ti ho offerto tutto ciò che una donna può offrire all'uomo che ama. Guarda il fuoco, Giacomo. La fiamma divampa come se volesse dire qualcosa. Forse cerca di dirci che occorre morire di qualcosa. Forse cerca di dirci che occorre morire di passione, che occorre rinascere grazie a un sentimento, perché in questo consistono la pienezza e la vita. Tutto il passato divamperà e si consumerà come una fiamma nel nostro amore, se tu lo vorrai e mi porterai via con te. O se verrai via con me, poco importa. Ma bisognerà ricominciare tutto da capo, perché questa è la grande magia dell'amore. Dovrò ridarti la vita. Sarò al tempo stesso tua madre e tua figlia. Tu verrai purificato attraverso il mio amore e io, alle tue braccia, sarò pura come se nessun uomo mi avesse mai sfiorata. Continui a tacere. Non mi vuoi? Non posso consolarti in nessun modo? Oh, sarebbe spaventoso, Giacomo. Non è servito a nulla che io ti abbia offerto la voluttà e la pace, la purezza e la rigenerazione. Perché non posso trascinarti con me sino a farti condividere questo sentimento? Perché non posso strapparti al tuo genere, renderti diverso? Perché non posso vedere il tuo vero volto, l'ultimo, quello senza maschera, come ho scritto e come desidero? È possibile che Nonostante tutto, sia tu il più forte, amore mio. È possibile che la forza del mio amore sia destinata a infrangersi contro il tuo genere e la tua natura? Io ti prometto la pace e la pienezza della vita, e tu mi dici che è troppo ed è poco. Perché non mi dici almeno una volta che è abbastanza, che è esattamente quello che basta? Non posso offrirti nulla che riesca a strapparti alla tua parte. Non posso dirti nulla che ti spinga ad esclamare: sì, è abbastanza. Guardami, sto qui in ginocchio, ho 20 anni e sai bene che sono bella. Lo so anch'io. Non sono la più bella, perché la più bella non esiste da nessuna parte. Tuttavia sono bella. Il mio corpo è senza difetti. Il mio volto esprime qualcosa. E tutto ciò si fonde in un insieme armonioso, ed è questo a renderlo bello. Perché la bellezza non è altro che questo. Tutto il resto è soltanto un fragile impasto di pelle, di carne e di ossa. Tu, Giacomo, credi ancora alle donne che fanno sfoggio della loro bellezza, la esibiscono passeggiando orgogliose, e non sanno che nel crogiolo dell'amore la bellezza si dissolve. E a distanza di un mese o di un anno dal momento della fusione nessuno la vede più. La mia è una bellezza di questo genere. Io sono tranquilla, Giacomo. Sono tranquilla come l'oro massiccio, che rimane comunque e ovunque metallo e oro, sia che lo si porti infilato al dito, sia che venga sepolto sottoterra. Sono tranquilla perché sono bella. Il Creatore mi ha fatto dono della bellezza, anche se nello stesso tempo, è vero, mi ha punita. Sono bella, quindi ho un compito da svolgere. Devo piacerti. Però non piaccio soltanto a te, Giacomo. Con questa bellezza non posso andarmene in giro impunemente. Suscito passioni ovunque vada, e come il rabdomante avverte i movimenti dei flussi d'acqua sotterranei, anch'io percepisco queste passioni. Tocca soffrire parecchio a causa della mia bellezza. E io ti offro questa bellezza e questa armonia, dono e punizione del Creatore. E tu continui a tergiversare e dici che è troppo ed è poco. Non hai paura, Giacomo. Mi hai conosciuta in età acerba e mi hai chiamata ortica campestre. Quindi hai lasciato che il conte di Parma mi comprasse e sei fuggito, perché avevi paura di me. E hai ancora oggi paura di me. Vuoi che ti racconti cosa accade quando una donna che voleva dare tutto all'uomo che amava, tutto ciò che possono dare un corpo e un'anima nel fiore della giovinezza, viene delusa dal suo amore e poi comincia a bruciare come una fiaccola fatta di carne, di capelli, di sangue, di passione, di vampante. Una fiaccola che arde con la sua fiamma occulta nell'oscurità della vita. Arde e brucia tutto ciò che tocca, al punto che neppure il potere, la forza e la vigilanza del conte di Parma possono far nulla per estinguerla. Vuoi che ti racconti cosa accade quando una donna è costretta a cercare tra le braccia di 10, 20, 100 uomini la tenerezza che non avrebbe mai voluto ricevere da nessun altro se non dall'unico uomo che abbia mai amato e che è fuggito via da lei? Vuoi che ti faccia dei nomi, Giacomo? Vuoi delle prove? Vuoi conoscere il nome e l'indirizzo di tutti i nobiluomini? Giardinieri, stallieri, commedianti, giocatori di carte e musicisti che furono più gentili e umani con me di quanto tu non sia mai stato. Vuoi sapere cosa accade quando una donna comincia a vivere nel mondo come un'invasata, come una persona toccata e segnata dal destino? La pace non alberga più nel suo cuore perché lei ama qualcuno e ne è stata ferita. Che avrei molte cose da raccontarti anche su questo. Non è vero, disse l'uomo con voce rauca. Non è vero, chiese lei con voce dolce e stupita, strascicata e infantile. E se te lo dimostrassi, Giacomo? Se ti elencassi tutti i nomi e gli indirizzi che lo provano, allora mi crederesti? perché ti posso dare nomi e indirizzi. Basta così? Basta così, disse l'uomo. E si alzò in piedi, si portò bruscamente la mano al petto, estrasse il pugnale dalla scollatura dell'abito e lo brandì. La donna rimase immobile, sempre inginocchiata con grande umiltà, volgendo la maschera dallo sguardo vitreo verso l'uomo in tono sommesso disse: «Oh, il pugnale! Eterna risposta, amore mio! L'unica risposta che tu sappia dare alle ingiurie della vita! Metti via il pugnale, caro. È un monosillabo che non spiega nulla. Una risposta insulsa e banale. E perché mai dovresti rispondermi con il pugnale? Se sei un vigliacco e non hai il coraggio di amarmi. Se ciò che io posso darti non rappresenta per te né una vera felicità né un vero dolore. Se tutto questo non è altro che un gioco, una recita. L'esibizione di un grande attore di passaggio, il virtuosismo di un illusionista che rispetta il suo contratto. Il pugnale non figura nel contratto, caro. Ti ripeto, lascia stare il pugnale. Non gesticolare con dita tremanti, cercando di toglierti la maschera. Tieni la calma. Per quale motivo dovresti gettare la maschera? Cosa può dirmi il tuo volto che viene nascosto dietro? Avevo scritto che dovevo vederti e ormai...
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, il conflitto in Ucraina con uno dei ponti centrali della capitale colpito dall'esercito russo, e Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città.
2: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Hostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini, ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli

0: stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa: la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale, ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pianificava un atto terroristico il copilota omanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo, emerge dall'inchiesta degli Emirati. Il via libera del governo al documento programmato di finanza, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro, il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Non abituiamoci a chi muore cercando la vita, lo ha detto il Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, intervenendo in videocollegamento a Lampedusa alle iniziative per le vittime dell'immigrazione nel giorno che ricorda il tragico naufragio del 3 ottobre 2013. 368 migranti che persero la vita. Sull'isola si è tenuta una marcia per commemorarli, terminata alla Porta d'Europa. Max Verstappen guadagna la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto. È tutto, grazie per l'ascolto.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
2: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda.
3: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il ministro degli esteri russo torna ad esortare diplomatici e stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi.
4: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro, su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stata allontanata.

0: allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La Corea del Nord afferma di aver condotto un test di un missile strategico a raggio intermedio con intelligenza artificiale integrata. Il missile è in grado di cambiare la traiettoria di volo a bassa quota ed è stata integrata l'AI, ha affermato in una dichiarazione Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, poche ore dopo che Seul aveva denunciato il lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato per detenzione di materiale con istruzioni su preparazione e uso di congegni bellici, con finalità di terrorismo e per detenzione di armi clandestine. Il giovane ha precedenti per truffa e porto d'armi illegale. L'arresto è scattato in flagranza dopo una perquisizione disposta dalla procura di Salerno. Tennis: Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era l'ultimo notizia, vi ringrazio per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.
3: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
4: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi, ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri Eride, Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura, ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile. Torna alla biblioteca dei ragazzi. Sergio Livotti, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile. I bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto un grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è un tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
0: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, se siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
1: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre
0: di
1: arrivarci.
0: Ma lo è, Sergio,
1: così.
0: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo
0: 4
1: anche
0: per giocare a carte.
1: Matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica. matematica nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente come nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più. Cioè, una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune in realtà sembrerebbe e sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no? E che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto. Cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, troppi Roberti, terre di mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi.
1: Grazie a te.

0: prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tu ti trovi bene così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il progetto.
1: Guarda, diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e ai bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. E quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto, quasi fosse un calendario, nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto, e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni,
1: sì.
0: Vai tu a memoria.
1: Guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti, sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo e alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante,
0: certo,
1: che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo. Quindi è stato un processo un po' non a senso unico, ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole, per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo, mi ha richiesto
0: molto tempo. Lo capisco, per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere, il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni, e sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere, e quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia, per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici, o le radici di una pianta in questo
0: caso. Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro, è che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso, che cosa avrà scovato. Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare, sì. Cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non sveliamo come, perché questo se devono andare a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti, e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito, mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente. e da lì sono passati 2 anni ed è nato. Però io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto: no, ti prego, continua a crederci. E alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto,
0: meno male,
1: per cui grazie.
0: È giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato innanzitutto e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici: mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto impegno, costanza e determinazione,
0: e questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te, grazie del

0: Secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma, quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah,
1: ecco.
0: Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore. Però ecco, questo lo posso dire: niente di quello che pensate sarà davvero quello che
0: lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un
0: sacco. Lo confermo, anche se poi scoprirete che nella prima pagina se eravate molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico altro.
1: Sì, dicevi.
0: Giustamente questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia, a cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla, detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutti, è un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
0: chiave, un pelo ansioso, diciamo
1: storia.
0: Così, e poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa in cui si svolge tutto, insomma io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì,
0: Venturi.
1: Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i racconti, i tipi di racconti che li prendono di più, quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
0: Come no, anche il fatto di sentirsi sbagliati. È vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato in tutto.
1: Noi sottovalutiamo il peso. Adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più, quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che io ci sono dentro e oltre a viverla in prima persona insomma studio anche quello che faccio e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
0: Senti, invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
1: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
0: Ma dai!
1: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
0: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
1: Grazie a te, a voi a tutti, buon pomeriggio.

0: Sulle note di questa bellissima canzone degli Eurythmics siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa. Abbiamo incontrato Carolina Zagner, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Gagliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Sena, un nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev li invita a lasciare la città, lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Mosca. La federazione è pronta a nuovi massicci attacchi. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. 5 persone sono morte per un raid su un edificio nella zona occidentale di Gaza City attribuito a Israele. L'attacco era volto a colpire un alto funzionario di Hamas, riferisce una fonte della sicurezza citata da media israeliani. E ora la manovra con il servizio sul via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica.
2: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due.

0: esattamente il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. In Francia un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una protesta studentesca. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì è diventato virale sui social. Si vede una donna che tenta di allontanare dei giovani intenzionati a danneggiare la pensilina di una fermata dei bus. A quel punto un ragazzo con il passamontagna aziona una bomboletta spray con un accendino, provoca una fiammata che colpisce la donna sul viso. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Nuovo avvertimento della Russia. Diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev vengono invitati a lasciare la città. Colpito il ponte Nord nella capitale ucraina, in Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo. Emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi e trapela anche che l'Oman lo aveva interdetto dal volare a causa dei timori di radicalizzazione. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco, Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica aggiornata al rialzo, la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Stangata sulle famiglie per il caro carburante, secondo il Codacons, una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica.

0: ricca, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai, lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te. La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nuova Macerata, qui in diretta dagli studi di Macerata via Cincinelli 4 per un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di questa radio che si impegna a raccontare le buone pratiche e tutto ciò che c'è di positivo legato alla crescita, allo sviluppo e all'innovazione dell'imprenditoria, dell'artigianato, della ricerca, dello sport, insomma un po' di tutti quelli che sono i settori produttivi. Appuntamento come tutti i giorni in diretta, appunto dicevamo, con me Giacomo Baldassari, ogni lunedì dalle 10 alle 11. Altra puntata, altra puntatona carica come sempre di stimoli e di voglia di raccontare e di fare. E esattamente una settimana fa, in questo momento, stavamo, soprattutto gli appassionati di mare e di sport, ricordando un'altra grande edizione della regata del Conero, la regata costiera che celebra una riviera, celebra un territorio che ovviamente si chiama così perché parte da Ancona e di fatto su un percorso a vertici fissi porta alcune centinaia di imbarcazioni, quindi tante, molte e che vanno oltre lo spirito agonistico, cercando soprattutto l'aggregazione, mossi dalla passione per il mare, dalla voglia di stare insieme, di passare una giornata appunto all'aria aperta all'insegna dello sport. Tutto questo e molto altro è la regata del Conero, un evento che ormai è diventato una grande classica appunto di questo territorio e che, come tutti i grandi eventi, ha un peso anche sul indotto. Ne abbiamo parlato raggiungendolo direttamente nella sua barca, proprio perché è anche un velista, con il presidente di Marina Dorica SRL, Andrea Giorgetti. Lo abbiamo raggiunto poco fa appunto.
3: Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ecco presidente, esattamente una settimana fa in questo momento stavamo celebrando la premiazione della Regata del Conero, un evento che è ormai diventato un'istituzione. A che edizione siamo arrivati? Come è nata e come è cambiata nel tempo?
4: Buongiorno Giacomo, buongiorno agli ascoltatori. Quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo avuto una domenica fantastica con sole, maestrale, caldo, mare piatto, e il Conero ha dato il meglio di sé. Siamo arrivati alla 27esima edizione della Regata del Conero, 27 anni come sono quelli di Marina Dorica. La Regata del Conero è nata da un'intuizione di Giorgio Favani Bugni, che purtroppo se n'è andato via quest'estate velocemente, e negli anni si è un po' trasformata da semplice regata ad evento con diciamo convegni, musica, feste, dal venerdì. Perciò abbiamo un po' ampliato non solo l'aspetto sportivo ma anche quello sociale e culturale.
3: Con un'edizione particolarmente importante per l'Italia della America's Cup, che sarà appunto, ricordiamolo, a Napoli tra pochi mesi, anche Ancona ha voluto in qualche modo sottolineare il suo legame alla regata più importante del mondo, regata che tra le altre cose lei presidente conosce bene anche da un punto di vista personale e sportivo. Tant'è vero che avete creato un evento nell'evento con dei 12 metri stazza internazionali che fanno base proprio nel porto di Marina Dorica.
4: Saputo che i miei due grandissimi amici Maurizio e Nicola Vecchiola hanno comprato Azzurra e Italia e tenevano le barche a Civitanova, è venuto distinto di andarci a parlare e chiedere se potevano seguirci, se potevano venire ad Ancona, Marina Dorica, per la regata del Conero, creandogli una manifestazione per loro. Ho avuto il loro ok, molto contenti, le barche sono venute a Marina Dorica, abbiamo organizzato degli allenamenti e poi il sabato ci sarebbe stata la regata tra loro due, una sfida tra Azzurra Italia e tra i due fratelli. Purtroppo il sabato alle 11, proprio 10 minuti prima della partenza, è arrivato un temporale micidiale con vento che ci ha messo in crisi, ma ha piovuto come non vedevamo da anni e perciò abbiamo ritenuto per la sicurezza degli equipaggi delle barche di annullare questa regata tra di loro e rimandare il tutto alla domenica, in quanto le barche hanno corso anche la regata del Conero, direi con molta soddisfazione, perché hanno fatto una regata tra di loro seguendo poco magari la regata in se stessa, ma seguendo una marcatura strettissima tra le due barche come si fa in Coppa America. Perciò comunque quello che ci ha tolto il sabato ci ha ridato con la domenica, con una giornata fantastica.
3: Parliamo dei numeri della vela, del movimento velico locale, ma in più in generale della nautica, perché attorno a Marina Dorica sono proprio questi i movimenti che stanno crescendo di più.
4: Anche se attraversiamo un momento particolare economico, noi abbiamo il porto turistico Marina Dorica pieno, abbiamo tantissimi passaggi di transiti di barche che vengono da fuori per sostare a Marina Dorica durante l'estate, per fare il bagno a Porto Nuovo, visitando il Conero e la città, e perciò su questo siamo veramente contenti. Voi pensate che sono passate 400-500 barche in transito per 2-3 notti e, facendo un conto, sono quasi 2000 persone che sono venute a Marina Dorica e hanno contribuito comunque a quello che erano i negozi, i ristoranti, i bar. Perciò Marina Dorica su questo qua ha espresso il massimo. Un'estate bellissima, tempo bello, considerando che da Ancona arrivare alle Punte Bianche in Croazia, che è il punto più vicino, 60 miglia, cioè in tanti partono da Pesaro, da Rimini, da Ravenna, fanno sosta Ancona, fanno carburante Ancona, fanno Cambusa da noi e poi magari attraversano aspettando la giornata giusta. Cioè, su questo aspetto siamo molto contenti. Avere il porto pieno non è poco.
3: Rimaniamo in ambito di porto e mi piace ricordare che il termine porto turistico usato in passato è abbastanza caduto in disuso a favore di un altro concetto, che è quello di marina, come Marina Dorica. Appunto, qual è la differenza secondo lei? Potremmo dire che la marina o una marina è una forma di accoglienza diversa e anche un modo per raccontare un territorio, come probabilmente lo è nel caso di Marina Dorica ad Ancona?
4: Marina Dorica diventa, specialmente d'estate, una città. Voi pensate, 1400 barche in mare, 300 barche a terra. Pensate cosa succede il sabato e domenica quando le famiglie vengono, gli armatori vengono a prendere la propria barca e vanno in mare. Possiamo pensare a un giro di 2-3 mila persone che il sabato e domenica vengono a frequentare le nostre banchine. Cosa deve fare un porto? Non deve dare solo il posto barca, non deve essere diciamo un parcheggio per le barche, deve avere una situazione dove tu vieni a mettere a posto la tua barca, a pulirla, poi vai a prendere il caffè, magari vai in qualche negozio, mangi alla sera da noi. Perciò frequenti il porto in maniera tale che quello sia un modo di fare conoscenze, di avere delle amicizie. Ci sono delle amicizie che partono proprio dalla banchina. Io sto in banchina e le barche che stanno vicino a me diventano, i proprietari diventano amici. Questo è collegato anche al fatto che il sindaco Daniele Silvetti di Ancona ci dice sempre: allunghiamo la stagione, fate eventi, fate sì che la gente, che vengano visitatori dalle Marche da noi per anche a settembre, anche ottobre. E noi su questo qui ci contiamo molto. Quest'estate abbiamo fatto in piazza da noi, in posto stupendo, qualcosa come 14-15 serate, cover, musica, DJ, abbiamo fatto anche delle serate di brigia, di burraco, culturali, di musica classica, e questo favorisce la possibilità di passare una serata in un posto incantevole, perché da noi d'estate con il caldo che c'è stato, sicuramente venire alle 8, alle 9 e stare in riva al mare non è da poco.
3: Chiudiamo con dei numeri. come tutte le società, Marina Dorica ha un suo bilancio che, dati alla mano, è stato chiuso in forte attivo anche lo scorso anno. Ecco, alla luce appunto di questa attività, di questa crescita dell'azienda, quali sono gli obiettivi di breve e di medio termine del CDA che presiede?
4: Difficile perché abbiamo un aumento dei costi di manutenzione importante. Il porto c'ha 27 anni e continuamente dobbiamo sistemare le banchine, i pontili, le cime, la strada, tantissime cose. I costi sono aumentati, i costi della guardiania, delle pulizie, come ho detto, della benzina, del carburante. Perciò il Consiglio di amministrazione quest'anno ha deciso di trasformare Marina Dorica in cantiere navale. Diciamo, nelle nostre aree ci occuperemo noi di fare le carene, in maniera tale che con i proventi che riteniamo di poter fare siamo in condizione di gestire Marina Dorica al meglio, ma soprattutto, importantissimo, di non aumentare le tariffe. Le tariffe noi le teniamo ferme da tanti anni e se pensiamo a un'inflazione del 3-4% vera, forse anche di più, teoricamente dovremmo ogni anno ritoccare. Sappiamo che questo è un argomento molto molto spigoloso, perciò cerchiamo in tutti i modi di trovare ricavi che prima non si facevano o forse non c'era nemmeno bisogno di fare, perché i numeri sono sempre stati molto buoni di Marina Dorica. Noi abbiamo trovato delle soluzioni, non sono operazioni singole che danno dei soldi, sono tante piccole operazioni che procurano ricavi a Marina Dorica e ci permettono di mettere a posto quello che si rompe. Addirittura noi abbiamo un problema incredibile perché il nostro porto versa verso nord-ovest e ogni volta che c'è maestrale o vento da sopra arriva la sabbia e l'imboccatura si interra. Spendiamo qualcosa come 200.000 all'anno per dragare e per avere almeno 3 metri di profondità medio mare, per avere possibilità di far sostare barche anche di grandi dimensioni. Ecco, in questo modo noi riusciamo a tenere a posto il porto, tenerlo sicuro, che questo è importantissimo, e portare a casa anche dell'utile che ci servirà per gli eventi straordinari che purtroppo con questo tempo, con questo meteo, possono capitare. Perciò diciamo che a oggi la barra è dritta e tutto funziona a modo, specialmente avendo il porto pieno e perciò incassando il massimo possibile. Grazie per aver parlato di Marina Dorica, auguro una buona giornata a tutti e alla prossima, arrivederci.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci, seconda parte delle Marche che innovano, sempre qui in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari, con Gigliola in regia di là dal vetro, per un altro viaggio, come diciamo sempre, nelle eccellenze, nelle buone pratiche del territorio, quelle che non solo tirano avanti, fanno crescere la regione e il territorio in senso economico, ma ci piace pensare che infondono anche quella motivazione, quel senso del valore che tutti quanti dobbiamo avere per affrontare giorno dopo giorno le nostre giornate, i nostri impegni e le nostre attività. Abbiamo lasciato, lo ringraziamo, lo salutiamo, visto che sta navigando in mare ed era collegato al telefono proprio dalla sua barca, il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti, con il quale abbiamo parlato non soltanto di eventi legati al mare, ma in generale di Blue Economy. E cambiamo colore, passatemi questa metafora, e dal blu del mare ci spostiamo verso il verde della natura, quella della terraferma e dell'ambiente, e lo facciamo per parlare di un'altra buona pratica tutta del territorio con Gianni Marconi, presidente e CEO di MGM, azienda recanatese leader nella produzione di macchinari per la manutenzione del verde. Marconi dovrebbe essere già in diretta, collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Gianni, benvenuto su Radio Nuova Macerata. Ben arrivato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie. Buongiorno presidente, grazie di essere qua. Io ho sotto mano una nota stampa che esce fresca dal vostro organo di comunicazione, dove il titolo è: dalle Marche una nuova generazione di macchine per la manutenzione del verde, maggiore sicurezza e consumi ridotti di oltre il 40% con una nuova gamma di moto carriole, adesso scendo nel gergo un po' più tecnico, e macchinari trincia tutto full electric. Ok, partiamo da qui, o meglio arriviamo qui, teniamo un po' i nostri ascoltatori con un filino di suspense che non guasta, e facciamo un passo indietro. Chiariamo innanzitutto chi è, che cosa fa, proprio nel modo più semplice e comunicativo possibile, la vostra azienda MGM, dove la M presumo sia quella di Marconi, dico bene?
2: Esatto. Okay. M sta per Marconi, GM sta per Gianni e Mario, perché è una società composta da due fratelli fondamentalmente.
1: Quindi prima generazione di imprenditori, lei e suo fratello?
2: Sì.
1: Quindi quanti anni ha l'azienda?
2: Allora, l'azienda nasce nel 2009 fondamentalmente MGM, però abbiamo fatto un percorso societario io e mio fratello, siamo stati soci della ditta Lampa Grescia prima di dare avvio a MGM per quasi 20 anni fondamentalmente. Quindi il percorso formativo nasce con questa società, con la Lampa Grescia, e poi dopo nel 2009 questa azienda, la Lampa Grescia, avendo due attività commerciali, abbiamo così deciso di separare le due attività, e io e mio fratello abbiamo rilevato il ramo d'azienda produttivo.
1: Complimenti, quindi mi viene da dire che MGM è depositaria di un'expertise ultra ventennale, un'expertise in un settore in cui probabilmente il pubblico dei non addetti ai lavori sa ancora poco. Di che cosa vi occupate, o meglio a che cosa servono all'atto pratico. I macchinari che producete, che per fortuna vendete anche fuori dai confini nazionali, dico bene?
2: Sì.
1: Poi dopo ci dice anche dove, su quali mercati.
2: Esatto. Allora, fondamentalmente noi produciamo macchine monoasse, si dice così in gergo tecnico, sì, quindi senza operatore a bordo, per intenderci, che abbiamo una gamma piuttosto ampia riguardo alla piccola meccanizzazione, quindi meccanizzazione si intende tutto quello che serve per lavorare il terreno prima del trattore, prima di arrivare al trattore, no? Quindi moto zappe, moto coltivatori, moto falciatrici. E questa è la produzione storica che abbiamo ereditato, diciamo, dalla produzione Lampa Grescia, per intenderci. Poi nel 2009 abbiamo iniziato a dar seguito a una nuova gamma di prodotti per il taglio dell'erba, e quindi abbiamo una gamma piuttosto importante sul taglio dell'erba incolta, quindi trincia tutto per intenderci.
1: Ok.
2: E motocariole. Motocariole che hanno la funzione, fondamentalmente sono dei transporter per spostare pesi da un luogo all'altro, quindi legna dal bosco, tirar fuori la legna dal bosco, oppure che ne so, portare mangime all'interno di stalle o qualsiasi altra funzione che preveda il trasporto di pesi, invece di farlo manualmente si carica e poi si scarica nel luogo dove serve, diciamo, il materiale, per intenderci.
1: Ci sono
2: questo...
1: prego, sì, poi avevo una domanda pronta.
2: Dico, tutto questo fino a 4-5 anni fa è stato il nostro, diciamo, la nostra evoluzione. Poi 4-5 anni fa abbiamo iniziato a pensare a sviluppare questo tipo di prodotti con una gamma e full elettriche e ibrida, a secondo della tipologia di prodotto, in quanto le tecnologie disponibili non sempre coincidono con le esigenze di mercato. Certo. Quindi abbiamo portato avanti questo discorso. E fondamentalmente questo facciamo, cioè le macchine per il taglio del verde servono per gestire il terreno incolto, dove sempre meno si coltiva e sempre di più c'è la necessità di tener pulito, per evitare che o il bosco avanza o comunque tener pulito sotto impianti tipo frutteti, vigneti, certo, uliveti, dove non c'è più, diciamo, la cultura del fresare la terra, ma si lascia inerbito perché l'erba mantiene fresco, impedisce durante le piogge lo scivolamento verso valle del terreno, quindi non scopre le radici, quindi c'è tutto un discorso legato alla manutenzione del verde, come dicevo, sia per l'incolto e sia per gli impianti, dove ovviamente non si va col trattore, si va con delle macchine manuali che sono molto efficaci, ecco, molto efficienti.
1: Ok, quindi se ho capito bene, Presidente, diciamo che a grandi linee il settore produttivo, sì, l'agroalimentare, l'agricoltura è, diciamo,
2: esatto,
1: il cliente principale. Poi però, oltre a questo, se ho capito bene, c'è tutta invece la filiera dell'igiene pubblica, della manutenzione, del decoro urbano, giusto?
2: Esatto, cioè per manutenzione del verde si intende proprio quello, cioè la manutenzione del verde non è solamente agricoltura, ma è anche tutto quello che comporta, voglio dire, la manutenzione proprio, come dicevi, dei parchi pubblici o dei cioè ci sono molte aziende che operano nel settore della manutenzione, quindi la manutenzione viene fatta, che ne so, nelle aziende, in tutti i settori fondamentalmente, no? Sia nel pubblico che nel privato, anche se non si coltiva c'è bisogno di fare manutenzione del verde. E quando la manutenzione del verde comporta la necessità di andare ad operare in condizioni complicate, dove non si può andare con le macchine tipo trattori o comunque,
1: certo,
2: macchine con operatore a bordo, si fa con questo tipo di attrezzature che, come dicevo, sono molto efficienti perché di fatto distruggono il materiale in maniera molto importante, e quindi il materiale si può lasciare tutto sul terreno in modo che in pochissimo tempo
1: diventa compost, giusto?
2: Esatto, diventa compost e tutto ritorna alla natura, fondamentalmente, no?
1: Quindi, insomma, l'approccio, poi ne parliamo, l'approccio green della sua azienda non è soltanto a livello di alimentazione, poi ci arriveremo, dei singoli macchinari, ma è proprio un concetto vero e proprio di economia circolare, nel senso che quello che si toglie viene comunque lasciato, mi passi la metafora, a disposizione della natura, appunto perché diventi compost, diventi concime e ritorni in qualche modo in circolo. Questa è una cosa veramente, veramente bella. Ho un dubbio mentre parlava: i macchinari che non hanno controllo, che non hanno la guida, la conduzione dell'essere umano sopra, come vengono controllati nel momento dell'uso?
2: Allora, quando non c'è, diciamo, l'operatore a bordo, le macchine monoasse, torno a questo termine tecnico, sì, vengono pilotate dall'operatore rimanendo ai comandi della macchina, quindi comandi della macchina significa tenere inseriti i gruppi di taglio, controllare il sistema di sterzata, no? Quindi decidere di andare a destra o a sinistra o comunque velocità d'avanzamento, cambiare marcia e non cambiare marcia. Questo perché diciamo, a seconda del lavoro che bisogna affrontare bisogna avere una conoscenza adeguata dei comandi per poter ottenere il risultato migliore possibile, sempre tenendo conto che di non eccedere nei consumi e comunque di avere una gestione ottimale del prodotto. Questo per quanto riguarda il prodotto, diciamo, monoasse manuale. Poi andando nella direzione del Green Deal, comunque di quello che ci siamo detti all'inizio, i sistemi full elettrico, comunque ibridi, in quel caso allora l'operatore nel full elettrico può avere, diciamo, sia il radiocomando che il comando manuale, esattamente come la macchina col motore endotermico, e mentre invece nei sistemi del prodotto manutenzione del verde vero e proprio, quindi per il Trincia, al momento abbiamo solamente le versioni radiocomando, perché il full electric, cioè quindi ibride, perché sì, il full electric è ancora complicato da immettere sul mercato per la gestione delle batterie.
1: Ok, adesso
2: ancora non c'è una tecnologia così avanzata, diciamo così.
1: Ma c'è un ascoltatore che alla nostra WhatsApp line ci chiede come impatta invece nel vostro lavoro, nel vostro settore, l'intelligenza artificiale. Proprio di questi giorni il tema di grande attualità sta veramente rimbalzando non solo a livello social ma anche a livello media, di media tradizionali, un po' sì, su tutti i canali informativi del mondo, il fatto che c'è una preoccupazione sul sopravvento che l'intelligenza artificiale, un po' da film di fantascienza, possa ma neanche tanto di fantascienza, possa prendere poi sulla gestione delle cose che fino adesso è stata di competenza degli esseri umani, per fortuna, aggiungo io. E nel suo settore, almeno nel controllo di questi macchinari, l'intelligenza artificiale ci entra? E se sì, come?
2: No, allora, nel controllo no. Sicuramente aiuta nell'individuare la componentistica e a cercare di capire al meglio alcuni aspetti tecnici diciamo, per sviluppare il progetto. Quindi noi più che altro la utilizziamo all'interno dell'azienda per avere informazioni che poi dopo vanno verificate, testate e quant'altro. Questo ci aiuta abbastanza. Però la gestione del prodotto che produciamo noi non ha nessuna funzione l'intelligenza artificiale, cioè tutto è un progetto, diciamo, legato all'elettronica e alla componentistica, diciamo, del progetto intero, per poter far conciliare tutte le funzioni e i comandi in maniera affidabile, per intendersi, perché poi la problematica più grossa dell'elettronica fondamentalmente è quasi sempre quella, cioè avere una componentistica che renda affidabile il prodotto sia nella gestione e sia in termini di sicurezza, perché comunque poi dopo l'elettronica, se impazzisce, bisogna avere un sistema di controllo super affidabile per garantire la sicurezza.
1: Chiaro, passiamo da...
2: E quindi ecco.
1: No, prego, io semplicemente sono un po' vittima del tempo tiranno. Mentre parlo con lei, esatto, devo controllare un orologio, come succede un po' in tutte le trasmissioni in diretta.
2: No, allora vado avanti con le domande, sennò poi dopo si scende troppo nel tecnico e diventa complicato.
1: Se mai ci torniamo. Intanto ringraziamo Andrea, questo ascoltatore che ci ha scritto e che ha avuto sicuramente la risposta che desiderava. Dicevo, passiamo da un argomento di attualità abbastanza complesso come quello dell'intelligenza artificiale ad un altro, che è quello appunto del caro carburanti, che non è cosa da poco, soprattutto nel nostro paese. Ecco, mi viene da dire che anche in questo senso dalla sua azienda c'è una risposta forte, perché proprio in questo periodo voi state presentando dei macchinari, uno in particolare, mi corregga se sbaglio, il codice TRX87 Hybrid, che è appunto uno dei...
2: Sì, sì.
1: Macchinari con una propulsione ibrida che consente una forte riduzione nelle spese di carburante, diciamo, è un qualche cosa di molto meno energivoro, è così?
2: Esatto, tutta questa soluzione ci permette di arrivare a ottenere questo risultato perché lavoriamo su due abbiamo lavorato fondamentalmente su due aspetti: uno, sull'assorbimento di potenza del gruppo di taglio, che ha una concezione diciamo molto innovativa, e quindi il gruppo Idalio si è gestito al meglio dall'operatore in fase di diciamo di comandi. È un gruppo Idalio che assorbe mediamente un 30% di potenza in meno rispetto a tutti gli altri gruppi Idalio che sono simili, però non hanno questo tipo di progettazione rispetto all'affrontare il materiale da tagliare. Quindi è un discorso legato proprio al come il gruppo Idalio riesce a incamerare il prodotto da distruggere ed espellerlo senza, diciamo, andare troppo nel tecnico. E poi associato alla tecnologia dell'ibrido, quindi del radiocomando, quindi si può decidere di dare una velocità d'avanzamento adeguata in funzione alle quantità di materiale che bisogna tagliare, si arriva ad ottenere un risultato che la macchina può tagliare quantità illimitate di materiale, però lasciando sempre la camera di taglio, che è quella che assorbe la potenza vera, quindi che poi determina il consumo, sempre scarica, e di fatto 30% di assorbimento in meno già viene dal gruppo di taglio, un 20% in meno viene dal discorso del radiocomando, perché si può decidere la velocità di avanzamento in funzione della quantità, e quindi si può regolare metro per metro la velocità di avanzamento. Non è che si passa come le macchine meccaniche, che ne so, da 1 km/h e poi si cambia marcia, si va a 2. Qui si può andare da 0 a fino a 4 km/h, quindi decidendo la velocità d'avanzamento e in funzione del gruppo di taglio che ha questa, diciamo, caratteristica, il motore fondamentalmente si comporta come se lavorasse sempre in condizioni quasi diciamo in attività, perché in camera erba e la espelle immediatamente senza caricare mai il gruppo di taglio, e quindi senza mai eccedere in assorbimento di potenza. Questo combinato disposto di queste due funzioni fa sì che comunque il consumo medio si abbatte rispetto a una macchina monoasse manuale sicuramente intorno al 40% del consumo di benzina.
1: Molto molto importante. Qui parliamo appunto di una propulsione ibrida, ma mi accennava, esatto, quando ci siamo sentiti per preparare questo breve colloquio di oggi, che c'è anche in cantiere qualche cosa che riguarda il full electric, giusto?
2: Sì, no, allora il full electric è già diciamo
1: in produzione,
2: è già realtà per quanto riguarda i transporter, le moto carriole più comunemente, okay. Ecco, e qui abbiamo già,
1: come anche in altri settori, perdoni l'interruzione presidente, mi viene da pensare allo sviluppo che la propulsione elettrica ad esempio sta avendo nel settore della raccolta dei rifiuti, soprattutto nei piccoli centri dove si fa la raccolta porta a porta, proprio come potrebbe essere la nostra Recanati, lei lo sa meglio di me, e dove tanti appunto produttori stanno dotando le varie municipalizzate di moto carriole o analoghi a propulsione elettrica, certo. Questo è vero anche quindi nel suo settore.
2: Esatto, il discorso del trasporter elettrico è già una realtà, in quanto la tecnologia disponibile permette di avere un'autonomia abbastanza sufficiente per poter operare per una giornata intera senza grandi interruzioni, e lì il risparmio è assoluto, perché con un full electric un transporter diciamo come quelli che trovate che si trovano nel nostro catalogo, di fatto con un euro al giorno si può operare per una giornata intera fondamentalmente, no? Perché la ricarica della batteria in un'ora e mezza con la carica rapida e 3 ore con la carica standard ha un costo medio di €1-1,50 al giorno. E in più si hanno tutti i vantaggi del discorso del Green Deal, in realtà, no? Emissioni zero, decibel che si abbattono al di sotto di 60, e quindi il rumore praticamente scompare, e le emissioni zero permettono di operare in luoghi chiusi come capannoni, stalle e quant'altro, o comunque sia all'interno di parchi o zone residenziali dove le emissioni sono molto importanti, diciamo riuscire ad abbatterle in maniera determinante.
1: Certo, io credo che proprio questo aspetto qui che lei sottolinea sia un grosso obiettivo di civiltà in senso sociale sul quale tutti dobbiamo proprio individualmente cercare di impegnarci. Mi piace sottolineare anche che in questa parte di ricerca e di sviluppo relativa al suo lavoro lei si avvale di un partner sempre del territorio forte come Rost di Urbisaglia, e mi piace anche ricordare, perché appunto ce lo siamo detti prima, del beneficio del supporto che hanno dato ai vostri investimenti appunto di ricerca e sviluppo anche i fondi comunitari. Ci lasciamo con una frase che leggo, che è una frase sua: in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato dalla presenza di prodotti standardizzati provenienti dall'estero, l'esperienza di MGM dimostra come la manifattura italiana possa ancora distinguersi puntando proprio sulla ricerca, sulla qualità e sulla capacità di anticipare le trasformazioni del settore nel breve e medio futuro. Un commento al suo commento.
2: Un commento al mio commento, e proprio questa è la realtà dei fatti, nel senso che i prodotti di importazione legati al nostro settore sono veramente invasivi, nel senso il prodotto made in Asia, per intenderci, di fatto ha invaso il mercato con delle proposte commerciali che nessuna azienda che produce in Italia può sostenere fondamentalmente, no? È un confronto che non si può fare. Però di contro il discorso della nuova tecnologia è l'unica possibilità per noi di poter proporre dell'innovazione ed essere sempre un po' più avanti rispetto a quello che arriva dal prodotto di importazione.
1: Assolutamente.
2: È un momento, diciamo, molto difficile sotto questo aspetto,
1: delicato,
2: in realtà,
1: delicato.
2: Sì, molto difficile, sì, molto delicato.
1: Però speriamo che la via speriamo, ecco, che continuino sempre più suoi colleghi, sempre più imprenditori in questo territorio ad adottare questa visione, perché secondo me proprio da questa combo, come dicono i giovani, fra cultura del Made in Italy, cultura dell'artigianalità e apertura verso comunque il progresso tecnologico con il quale dobbiamo tutti quanti necessariamente confrontarci costantemente, sia veramente la via per continuare a crescere, per continuare a innovare, così come ci piace sempre ricordare qui alle Marche che innovano. Io, Presidente, la ringrazio, la saluto, torni quando vuole a segnalarci quelle che sono le vostre buone pratiche, e quindi io intanto le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Gianni Marconi, Presidente.
2: Okay, grazie mille, CEO anche MGM. A voi una buona giornata, grazie di tutto per questa opportunità che ci avete dato, e poi a quando avremo evoluzioni di questo progetto sicuramente non mancheremo di avvisarvi.
1: E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per essere appunto stati con noi. Siamo arrivati ad esaurire i nostri 60 minuti solito di Le Marche che innovano qui in diretta. Ci lasciamo con una canzone che in qualche modo sa anche questa di futuro e di progresso tecnologico, con un ancoraggio al passato, e come dico sempre, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre
1: in Blu 2000 News.
2: Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
3: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché le 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev, perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Nuovi elementi emergono dalle indagini degli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha colpito il comandante colascendo dotazione nella cabina. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
4: Ha un nome e un volto. Il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso è Amman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Marocco 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.

0: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Per Luigi Vito, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
3: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini, annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti, visti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cronaca, arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un macete di 50 centimetri, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne, che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. Madrid, migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid, poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini, affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez: stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Vaticano, tra le udienze di oggi, Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale, con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi, per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello. Ad Assisi c'è per noi Vito De Torre, con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
6: E buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. Proprio oggi, in occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio, accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis. Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
7: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfè che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17.30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Capita a volte che solo il modo di aprire una porta dica più di mille parole di benvenuto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è accoglienza.

0: L'accoglienza non è solo un gesto, è uno stato d'animo che precede l'azione, la disponibilità a fare spazio a qualcuno prima ancora di conoscerlo davvero. Non è mai scontata, perché richiede di mettere da parte, almeno per un momento, la diffidenza istintiva verso chi arriva da lontano con una storia diversa dalla propria. Accogliere significa anche accettare di essere cambiati da chi si accoglie. Nessun incontro vero lascia le persone identiche a come erano prima. C'è un'accoglienza fatta di piccoli gesti quotidiani, un posto a tavola in più, una parola tradotta con pazienza, un silenzio rispettato quando le parole non bastano. E poi c'è un'accoglienza più grande, quella delle comunità intere che scelgono di aprirsi invece di chiudersi, spesso proprio nei momenti in cui sarebbe più facile fare il contrario. Oggi si ricordano anche le vite perse in mare da chi cercava solo un posto dove ricominciare. Un pensiero che renda questa parola ancora più concreta, meno astratta di quanto sembri, e non vogliamo fare delle facili allusioni a quelle che possono essere dei ricordi, delle celebrazioni vane, perché la riflessione su chi ha perso la vita ovviamente è una riflessione importante che merita rispetto. Non si tratta di ingenuità. L'accoglienza è una scelta consapevole che richiede coraggio tanto quanto generosità, perché accogliere vuol dire anche assumersi una responsabilità verso chi si è fatto entrare. Le comunità che sanno accogliere, nel tempo, restano quasi sempre anche le più capaci di crescere, di imparare e di guardare avanti senza paura di ciò che è diverso. Fare spazio a qualcuno spesso significa scoprire quanto spazio si aveva senza saperlo. Io sono Antonio Torretti, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole, e vi do appuntamento a domani per un'altra parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere della chiesa di Santa Maria Immacolata a Tolentino, in contrada Regnano. Alla cerimonia ha preso parte la comunità parrocchiale guidata da Don Ariel Velos, insieme alle autorità del territorio e professionisti delle imprese che si occuperanno del recupero del ruolo di culto. Tanti fedeli intervenuti per conoscere da vicino l'entità dei lavori sulle edificio sacro edificato originariamente nel 1896. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la chiesa fu poi impreziosita da interventi pittorici e decorativi del pittore e decoratore di San Genesio Guglielmo Ciarlantini, per oltre 30 anni insegnante alla scuola d'arte di Macerata. L'avvio di questo cantiere va ad aggiungersi alle tante buone notizie già comunicate sul fronte della ricostruzione delle chiese in questo periodo che precede dell'inverno, ha detto Monsignor Marconi. Si tratta del frutto di anni di studio e progettazione, oltre che della condivisione di intenti con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il commissario Guido Castelli, la Soprintendenza Marche Sud e le amministrazioni comunali e il personale tecnico dei comuni interessati. Il costo dell'intervento è di 929.414 euro. 8 sanzioni amministrative da 1.000 euro ciascuna e il fermo per un mese di 2 veicoli a motore è il bilancio dell'ultima fase dei controlli condotti dalla Polizia Locale di Civitanova Marche contro l'abbandono di rifiuti attraverso l'impiego delle fototrappole e su attività di accertamento svolte anche in abiti civili. 4 i casi individuati in via Nino Bixio, dove erano stati segnalati ripetuti abbandoni in prossimità dei bidoni e dove per questa ragione era stata collocata l'apparecchiatura ora rimossa. 2 ulteriori contestazioni riguardano i dipendenti di un pubblico esercizio che avevano abbandonato un frigorifero accanto ai cassonetti in centro. Per entrambi in concorso la sanzione è di 1.000 euro a testa. A breve, in collaborazione con Cosmari, partirà un'ispezione periodica dei sacchetti abbandonati per risalire ai responsabili. I carabinieri della stazione di Corridoni, al termine delle indagini, hanno denunciato 3 cittadini georgiani di 36, 33 e 29 anni, ritenuti responsabili in concorso del reato di furto aggravato. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto, quando i 3 si erano introdotti all'interno del punto vendita Media World di Corridonia. I malviventi erano riusciti ad asportare uno smartphone di ultima generazione prima di far perdere le proprie tracce. L'attività investigativa sviluppata dai carabinieri ha permesso di raccogliere solidi elementi a carico dei 3 soggetti, che sono stati pertanto denunciati a piede libero alla competente autorità giudiziaria. Un pomeriggio di festa e di ricordi. Ieri al Teatro Lauro Rossi è stata raccontata una storia lunga 80 anni di una grande azienda maceratese, la Sardellini Costruzioni, raccontata appunto ad un pubblico attento, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro, ma anche sulle idee, sul bello, come le opere restaurate. Ascoltiamo a questo proposito Tobias Sardellini, impegnato attivamente nel proseguo di questa storia familiare ed aziendale.
2: È un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
3: Ne avete attraversate di tutti i tipi.
2: Assolutamente, sono periodi, periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi, sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di percorrere tutta la storia perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre, alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata. Adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio la mia passione. Sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali che è fondamentale, e con l'occasione è una notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare Matela, proprietà della provincia, che sta a palazzo della prefettura, che è del Cingolani, è una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio, e poi verrà in convenzione con il comune di Macerata, allestita in una sala del palazzo Bonaccorso.
1: Giovedì scorso i carabinieri di Sarnano hanno denunciato un 55enne romano disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato. Intorno alle 16 nel centro di Sarnano l'uomo si era impossessato di un'auto, una Suzuki Vitara di proprietà di un residente del posto. La fuga a bordo del mezzo è durata poco. Nel percorrere le vie cittadine l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Abbandonata l'auto, il malvivente si è dato alla fuga a piedi per poi salire a bordo di un autobus di linea diretto a Macerata, sperando di far perdere le proprie tracce, ma i carabinieri, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad identificare subito l'uomo e, grazie alla collaborazione dei militari di Macerata, il fuggitivo è stato intercettato all'arrivo presso il terminal dei bus di Piazza Pizzarello. È stato bloccato e condotto presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito. Domani dalle 16 all'interno della manifestazione promossa da Copagri Marche e Agri Team Service, l'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra ospiterà il convegno Il Gusto del Cammino, percorso enogastronomico lungo la via Lauretana. Un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini, finanziato dalla Regione Marche con fondi PR Marche FERS 2021-2027. Ai saluti di Gianluigi Silvestri, presidente di Copagri Marche, e Paolo Carpera, direttore della Fondazione Giustiniani Bandini, seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei territori attraversati e di relatori che negli anni hanno accompagnato la crescita dell'attenzione sulla via Lauretana. L'obiettivo è mostrare la via Lauretana non come una linea sulla carta, ma come un'infrastruttura culturale, spirituale ed economica che lega i borghi, i luoghi della devozione mariana e le produzioni del territorio. Seguirà una degustazione con prodotti del territorio. Prenotazione obbligatoria alla mail eventi@copagri.marche.it. Macerata aderisce alla giornata della memoria e dell'accoglienza che si celebra il 3 ottobre con l'illuminazione di arancione dello sferisterio prevista per questa sera. La ricorrenza promossa dal comitato 3 ottobre è dedicata alla memoria delle 368 vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Lampedusa nel 2013 e in generale delle persone che hanno perso la vita nei viaggi migratori. L'appuntamento rappresenta un momento di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto dei diritti umani. L'illuminazione dello sferisterio vuole rappresentare quindi un segno simbolico di adesione alla giornata e contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla tematica del rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
0: Il taccuino.
1: Domani, 4 ottobre, prende il via la prima edizione della Giornata dei Teatri Storici delle Marche, istituita dalla Regione per valorizzare l'impareggiabile rete teatrale del territorio e festeggiare il prestigioso traguardo internazionale dell'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. In occasione di questa speciale giornata, anche il Teatro Lauro Rossi aprirà le sue porte al pubblico con visite guidate. Il programma dell'iniziativa, denominata Patrimonio UNESCO, visite guidate canto lirico al Teatro Lauro Rossi, prevede visite guidate alle 10, 11.30, 16, 17.30 e un intermezzo musicale dedicato ai partecipanti alla visita previsto per le 11 e le 17. Prenotazione obbligatoria alla mail macerata.cultura@orologionetwork.it. Domani alle 12 la Galleria d'Arte Moderna Filippo Bigioli di San Severino Marche aprirà le porte alla mostra Jacopo e Lorenzo Salimbeni da San Severino, i capolavori ritrovati, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027. È curata da Stefano Papetti ed è promossa dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per le celebrazioni del sesto centenario della morte di Jacopo Salimbeni. Dopo un lungo periodo in cui le opere dei fratelli Salimbeni sono rimaste confinate nei depositi per la chiusura della Pinacoteca Civica, è possibile ammirare ammirare alcune delle creazioni più celebri dei maestri settempedani. In tale contesto si inserisce anche la mostra San Francesco e San Severino Marche, arte, storia e memoria sul legame con la spiritualità francescana, da ricordare proprio domani, giornata dedicata a San Francesco. Il Clown and Clown Festival entra nel vivo oggi e domani a Monte San Giusto. Tra gli appuntamenti più attesi stasera, la spettacolare Esplosione di colori insieme alla finalissima del premio Takimiri e a una lunga notte clown animata da artisti, musica e street parade. Domani arriveranno Enzo Iacchetti e Michael Christensen per una giornata che culminerà alle 17 con rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale, durante il quale sarà consegnato il premio Clown nel Cuore 2026 a zia Caterina. Torna l'atteso appuntamento con La Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa nazionale promossa dal Touring Club Italiano, che domani farà tappa a Val Fornace, borgo certificato con la bandiera arancione. Sarà un'occasione unica per scoprire e vivere il territorio in modo divertente, sostenibile e interattivo. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato a partire dalle 10 presso la sala polivalente Maria Ciccotti in via Don Luigi Orione a Pieve Bovigliana, dove le squadre iscritte potranno presentarsi per ritirare il primo indizio e dare il via alla caccia. L'iscrizione all'evento è obbligatoria e deve essere effettuata online sul sito ufficiale touringclub.it/eventi.
0: Lo sport.
1: Iniziamo con il calcio. La Maceratese sarà domani in campo con la Recanatese, un derby molto sentito che vedrà i biancorossi impegnati allo stadio Tubaldi con una squadra ostica. I leopardiani sono alla ricerca di punti, come del resto i maceratesi, che vogliono schiodarsi dal fondo della classifica di Serie D, girone F. Ascoltiamo il difensore biancorosso Edoardo Baraboglia.
4: È una partita completamente diversa, sia campionato che coppa. Abbiamo un po' studiati, sappiamo la loro forza, però dobbiamo giocare più sulle nostre forze, andare là, ottenere punti per forza, perché come sia, parliamoci chiaro, una diretta concorrente per il nostro obiettivo, e quindi dobbiamo uscire da Recanatico per forza con dei punti. Il ritorno è stato bellissimo, cioè per me è un onore, un orgoglio portare questa maglietta. Per me entrare in campo e sentire la curva che canta, mi viene quasi da cantare con loro, solo che dopo devi stare concentrato sulla partita.
1: Pallavolo, al via la stagione 2026-2027 per la CBF Balducci HR Macerata. Domani alle 17 inizia l'avventura nella LVF A1 Fineco, con la trasferta sul campo della Corus Life Volley Bergamo al Palafacchetti di Treviglio per la prima giornata di andata. Le arancionere riprendono dunque il loro percorso in regular season nel massimo campionato proprio dal Palasport, che l'ha vista conquistare la salvezza l'ultima giornata dello scorso febbraio.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-24 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
5: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Domenica 4 ottobre alle ore 17.30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Segway.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: Ma la radio

0: Due minuti, un libro.
1: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Sabato e la domenica Ora Musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

0: Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico. E poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai serata che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Sì. Adesso però, cioè, ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo, che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso, quando arriva l'estate ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché esatto, tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi,
1: sì, la pressione, insomma,
0: e via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno,
0: quindi che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.

Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità.

Vabbè, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Spazio all'informazione locale, oggi parliamo di una grande azienda, la Sardellini Costruzioni, che festeggia gli 80 anni. Lì c'è stato un evento proprio al Teatro Lauro Rossi di Macerata, tra ricordi, incontri, veramente una bella iniziativa che ha voluto insomma ripercorrere la storia di un'azienda che veramente di storia ne ha tanta alle spalle. E è vero pure che insomma per l'occasione è stato distribuito un libro che riprende un po' tutta la storia dell'azienda. In un video è stato riportato un po' tutto il percorso, dalle origini a San Claudio con le prime opere, poi ancora il dopoguerra, Macerata e anche l'espansione fuori dal capoluogo. Immagini e fotografie, alcune insomma in bianco e nero, particolarmente belle. Ricordiamo per esempio il Palazzo della Provincia di Ancona, realizzato negli anni 60, che per l'epoca era una struttura innovativa, la prima interamente in acciaio costruita nelle Marche, e di questo ha parlato lo stesso Pierluigi Sardellini, che ha ricordato anche il padre e il nonno che hanno un po' diciamo dato il via a questa azienda, fino a Tobia Sardellini, che oggi in pratica rappresenta la quarta generazione della famiglia, azienda dove peraltro opera anche la moglie, Romina di Bonaventura. Che dire, certamente una storia lunga, una grande azienda maceratese raccontata a un pubblico attento al Teatro Lauro Rossi, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro ma anche sulle idee e sul bello, come le opere restaurate. La prossima sfida sarà appunto il restauro di una tela di Giovanni Cingolani che si trova in prefettura a Macerata. Tanti ospiti sono arrivati proprio per partecipare a questo pomeriggio. C'era il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, naturalmente il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli insieme ad alcuni assessori, e poi il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi, e ancora il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, la sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale Silvia Lucconi, e poi ovviamente tanti imprenditori e tanti amici che hanno affiancato questa bella famiglia in questo ricordo. E naturalmente l'obiettivo è continuare sempre con idee innovative anche nel prossimo futuro. Noi eravamo lì, abbiamo raccolto queste interviste, la prima a Tobia Sardellini, impegnato attivamente nell'azienda, e a seguire al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ricordando anche le tante attività svolte dalla Sardellini Costruzione nell'ambito della ricostruzione dopo i vari terremoti che si sono succeduti nel nostro territorio.
3: 80 anni di attività, beh, sì. Insomma è un bel traguardo per la Sardellini.
4: Assolutamente, un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
3: Ne avete attraversate di tutti i tipi.
4: Assolutamente,
3: penso.
4: Periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi, sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di percorrere tutta la storia, perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre, alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. Sì, diciamo che poi l'impresa edile va un po' pari passo con l'economia del paese, con i fatti contingenti, quindi contingenti nazionali e internazionali. Io ricordo che una grossa crisi ci fu negli anni 70 per problemi energetici che mi ricorda un po' qualche problema che c'è anche adesso, insomma, no? Quindi,
3: sono fasi cicli. Beh, adesso c'è il discorso della ricostruzione.
4: In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata.
3: Il progetto che le sta a cuore.
4: Ma adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio, diciamo, la mia passione. Sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali è fondamentale, e con l'occasione è notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare Matela, proprietà della provincia, che sta a Palazzo della Prefettura, che è del Cingolani, è una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio, e poi verrà in convenzione con il Comune di Macerata, allestita in una sala del Palazzo Bonaccorso.
3: Tra l'altro, Palazzo della Prefettura, che è in restauro?
4: Esatto, proprio perché il restauro non potrà essere ricollocata all'interno del palazzo, e quindi verrà, finché ci saranno i lavori, messa in una sala del Palazzo Bonaccorso, una volta restaurata da noi.
5: È dal 1972 che la società è impegnata in una delle cose più complicate, quelle di restituire dignità, speranza, qualità a abitazioni che sono danneggiate da un fenomeno come il terremoto, che è un fenomeno tremendo perché ti priva della cosa più importante, ti priva della casa. E quindi le competenze maturate nel tempo hanno fatto sì che con pazienza e con grande professionalità la Sardellini si rivelasse uno degli alleati migliori della ricostruzione. È stato così nel 97, dopo il sisma del settembre di tanti anni fa, e ancora nel 2009 l'Ancona, nel 2012 della Pianura Padana, per finire ovviamente la nostra ricostruzione, che può guardare, diciamo, con serenità, uno perché sa che questo patrimonio di competenze renderà non solo migliore il tessuto del nostro edificato, ma anche più sicuro, perché è inutile toccare ferro, un altro terremoto ci sarà, e allora il patrimonio di competenze che avremo formato nel frattempo sarà la migliore difesa per i nostri abitanti e per i nostri palazzi.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 4 ottobre, è anche la festa di San Francesco. Il Vangelo di oggi ci mette davanti a una domanda molto semplice e molto scomoda. Che cosa stiamo facendo della vigna che Dio ci ha affidato? La vigna è la nostra vita, è la famiglia, sono le persone che abbiamo accanto, il lavoro, le nostre responsabilità, la Chiesa, il mondo in cui viviamo. Il problema dei contadini della parabola è che a un certo punto dimenticano una cosa, che la vigna non è la loro. Pensano di esserne i padroni. E forse questa è anche una nostra tentazione. Vivere come se tutto ci fosse dovuto, come se il tempo fosse nostro, le persone fossero nostre, la vita fosse soltanto nostra. Gesù invece ci ricorda che la vita ci è stata affidata e ciò che ci viene chiesto non è di essere perfetti, ma di portare frutto. E oggi, 4 ottobre, mentre celebriamo San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, questa parola diventa ancora più forte. Francesco aveva capito bene che la vita non si possiede, si riceve e si restituisce. Ha smesso di chiedersi che cosa posso prendere dalla vita e ha cominciato a chiedersi che cosa posso donare. E forse è proprio questa la domanda che possiamo portarci a casa oggi. Non quanto ho avuto, non quanto sono riuscito, ma quale frutto sta dando la mia vita? Sto portando pace o divisione? Sto facendo crescere le persone che ho accanto o le sto ferendo? Sto costruendo ciò che mi è stato affidato o sto semplicemente consumando tutto? E poi c'è quella frase bellissima del Vangelo. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è il modo di agire di Dio. Prende ciò che noi consideriamo inutile, fragile, fallito e può farne qualcosa di nuovo. È quello che è successo a San Francesco. È quello che Dio può fare anche con la nostra vita. Perciò oggi non chiediamoci se siamo stati perfetti, ma chiediamoci, nella vigna che Dio mi ha affidato, sto dando qualche frutto? Buona domenica.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio settimanale tra i borghi, le tradizioni e le eccellenze del nostro paese. Io sono Antonio Torretti e vi porterò oggi in un viaggio davvero speciale che addirittura ripercorre la storia dell'enogastronomia italiana e ci porta a 100 anni fa.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato assieme a Barbara Politi degli ambasciatori del territorio, di chi con passione e continuità trasforma un paesaggio, un piatto, un vino in un racconto capace di attraversare i confini. In chiusura abbiamo ricordato colui che di quegli ambasciatori è stato il primo e il più grande, Luigi Veronelli, nato il 2 febbraio 1926, proprio un secolo fa, nel quartiere Isola di Milano, di cui quest'anno celebriamo appunto il centenario della nascita. Oggi torniamo proprio da lui e lo facciamo con chi lo ha conosciuto molto da vicino. Il nostro viaggio ci porta a Bariano, in provincia di Bergamo. Qui nell'ex convento dei Neveri ha sede il Veronelli, il luogo che custodisce il suo patrimonio culturale, l'archivio, una biblioteca di oltre 6.500 volumi, una cantina di 12.000 bottiglie, il suo studio e una sala degustazione dove, come amava dire lui, si possono ascoltare i vini. Ne è responsabile il nostro ospite, è stato amico e collaboratore di Veronelli per quasi 20 anni,

0: ha diretto per 11 anni Veronelli Editore e oggi è il custode del suo archivio e delle sue memorie. Ho il piacere di dare il benvenuto a Gian Arturo Rota, che ringrazio ancora del suo tempo e della disponibilità. Benvenuto a Borghi e Sapori.
1: Buongiorno a lei e anzitutto grazie a Borghi e Sapori per l'invito.
0: La prima domanda è d'obbligo, magari potrà sembrare banale, però io sono molto curioso e credo che anche i nostri ascoltatori lo saranno come me. Chi era davvero Luigi Veronelli, oltre il personaggio pubblico? Quanto contavano nel suo modo di raccontare vino e cibo la passione personale, la curiosità e soprattutto l'incontro con i produttori contadini e con i territori?
1: Era un uomo curioso, direi onnivoro della vita, e qui uso le sue parole, dedito alla gola, ai piaceri mondani e sensuali provati da me, goduti da me e scritti da me. Direi che sì, la curiosità e ancor più che la passione e l'amore hanno guidato il suo pensare e il suo agire. Incontrare i contadini e vivere insieme a loro la terra che abitavano e che lavoravano costituiscono, secondo me, l'ossatura e il senso della sua intera attività.
0: Veronelli è stato anche un innovatore del giornalismo enogastronomico. Che cosa ha cambiato, secondo lei, nel modo di raccontare il vino e la cucina? E che cosa può ancora insegnare oggi a chi fa informazione?
1: In realtà Veronelli ha inventato il giornalismo enogastronomico, ovvero l'ha reso una professione a tutti gli effetti. In un contesto storico e sociale, tra l'altro, quale quello degli anni 50, fine anni 50 quando lui ha iniziato, in cui cibo e vino erano relegati ai margini e non erano temi degni di attenzione appunto professionale. Penso che ciò che lui invece abbia innovato è stato l'approccio. Cibo e vino non solo oggetti da descrivere tecnicamente, ma soggetti di cui raccontare addirittura l'anima. E quanto a cosa oggi Veronelli può ancora insegnare, io penso di avere curiosità, di sperimentare di persona, di incontrare, di assumersi le proprie responsabilità e di avere il coraggio fino in fondo delle proprie opinioni.
0: Nel pensiero di Veronelli il prodotto non era mai separato dal luogo in cui nasceva. Possiamo dire che avesse intuito con largo anticipo il valore economico e culturale dell'identità territoriale, oggi così centrale nel turismo enogastronomico?
1: Nel suo pensiero, un prodotto mai separato non solo dal luogo in cui nasce, ma anche dall'ingegno e dai gesti dell'uomo funzionali alla produzione di quel prodotto. Sì, possiamo dire che questa è stata una delle sue più grandi, se non più grande, intuizioni, perché ha inciso in maniera significativa sullo sviluppo e sul futuro di questa forma di turismo.
0: Volevo cambiare per un attimo argomento. Sono trascorsi poco più di 2 anni dall'apertura del Veronelli a Bariano. È già possibile, a suo avviso, capire se l'arrivo di questo patrimonio culturale abbia modificato la vita del borgo in termini di visitatori, turismo ed economia locale?
1: Difficile rispondere. Io credo comunque che un movimento si sia attivato intorno a Bariano, intorno all'ex convento dei Neveri, dopo l'arrivo del patrimonio veronelliano. Certo, ci vuole un'azione più organica da questo punto di vista, dopo il lungo e intenso lavoro di preparazione, di selezione, di collocazione e di allestimento dei materiali, che di per sé hanno prodotto un vero e proprio percorso espositivo che si aggiunge al percorso storico-archeologico e che racconta l'affascinante storia umana e professionale di Veronelli.
0: Quest'anno, lo abbiamo anticipato nell'introduzione, ricorre il centenario della nascita di Luigi Veronelli. Quali sono i prossimi eventi in programma per celebrare questo anniversario così importante?
1: Ho una mia personale opinione sulle ricorrenze, ovvero a mio avviso hanno il limite del celebrazionismo, cosa che sono convinto allo stesso Veronelli non piacerebbe. Certo, poi mi rendo conto che il centenario della sua nascita è un fatto importante e quindi da festeggiare. E proprio perciò, tra le varie attività, mi piace citarne una sola, e che è la costituzione dell'Associazione Nazionale d'Eco, perché rappresenta in forma collettiva ciò che Veronelli da singolo ha svolto in maniera incessante, ovvero la difesa dei piccoli e buoni prodotti e delle piccole e buone terre. Si augurava, quando ha lanciato l'idea dell'Edeco, che uomini di buona volontà, altri uomini di buona volontà, si prendessero sulle spalle questa difesa, e io oggi la vedo proprio nell'Associazione Nazionale d'Eco.
0: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata con Gian Arturo Rota e io voglio ringraziarlo perché ci ha offerto la possibilità di conoscere un Luigi Veronelli, uomo con le sue passioni, col suo carattere, con quello che amava davvero fare, e che magari, nonostante si conoscesse la storia del grande Veronelli, si ignorava, soprattutto perché l'ha fatto una persona che con lui è stata 20 anni e che ora segue un pezzo importante della storia di quest'uomo che davvero ha segnato, ha cambiato quello che significa fare giornalismo enogastronomico nel nostro paese.
1: È stato davvero un piacevole scambio. Ancora ringrazio e saluto lei, i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici.
0: Grazie ancora Gian Arturo Rota, e davvero grazie, al di là dell'intervista di oggi, di questo momento, di questo confronto, anche per tutto il lavoro che si fa per cercare di mantenere vivo il ricordo di Luigi Veronelli. Ed è proprio questo il messaggio che ci lascia questa puntata, che la memoria, quando è custodita con cura, non guarda soltanto al passato, ma diventa seme per il futuro. Veronelli amava dire che il vino è il canto della terra verso il cielo, è un modo per ricordarci che dietro ogni bottiglia, ogni olio, ogni formaggio, ci sono un luogo e le mani di chi lo lavora. Da questa intuizione nasce anche una delle sue idee più lungimiranti, l'Edeco, le denominazioni comunali. Cosa pensava Veronelli? Che ogni comune dovesse avere una sua denominazione comunale, anche il più piccolo, perché anche il più piccolo comune può riconoscere e tutelare i propri prodotti, le proprie ricette, le proprie tradizioni. È un'idea che oggi vive nel lavoro di tante amministrazioni e associazioni, e che parla direttamente ai borghi che noi raccontiamo, proviamo a raccontare ogni settimana. Ed è un piccolo miracolo che proprio un borgo come Bariano sia diventato la casa del suo pensiero, e la dimostrazione concreta che un luogo può crescere attorno a un'idea, e che la cultura del cibo e del vino è anche cultura del territorio. 100 anni dopo la sua nascita, Veronelli continua a indicarci la strada, andare nei campi, nelle cantine, nelle botteghe, ascoltare chi produce e restituirne la voce. È quello che proviamo a fare anche noi, puntata dopo puntata. Alla fine di questo nostro viaggio settimanale, proprio in occasione del centenario, c'è un appuntamento che mi piace ricordare. Venerdì 9 ottobre alle 18 a Guagnano, nel cuore del Salento del Vino, ci sarà Le Vie di Veronelli, 100 anni dalla nascita, un evento presso il Laboratorio di Identità Rurale in Via Generale della Chiesa. Sarà un pomeriggio di racconti di vita vissuta proprio con il nostro ospite odierno Gian Arturo Rota e con Lucia Veronelli, figlia di Gino. Un modo per ricordare il pensiero di Veronelli, che continua a mettere in cammino i territori da Bariano fino alle vigne nel Salento. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Se volete segnalarci un borgo, una storia o un produttore da raccontare, scriveteci a borghesapori@ditutto.it o su WhatsApp al 329 544 3270. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica, ovviamente la potete trovare anche sulle piattaforme di streaming, e ringrazio ditutto.it per lo spazio che ci dà. Vi ricordo anche l'appuntamento domenicale, sempre su un borgo. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per averci ascoltato anche oggi. Alla prossima tappa di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia, e come mi piace concludere sempre la nostra trasmissione, buon viaggio a tutti noi!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Iniziamo molto romantici stasera. Chiedi chi erano i crooners. A fra pochissimo.

Fantastici, fantastici. Benvenute, benvenute qui nel salotto di Chieri Chironic Runners. Abbiamo incontrato il primo pezzo, una cosa straordinaria, Tony Bennett insieme a Barbara Streisand, il pezzo di Smile, ovviamente di Charlie Chaplin. Allora, che dite? Cerchiamo un'altra coppia spettacolare. Allora, Ella Fitzgerald insieme a Dizzy Gillespie, una ballata proprio straordinaria, insomma, sul cavallo di battaglia di Billie Holiday, quindi ci siamo, il pezzo ci sta perfettamente. Sto parlando di Loverman, Ella Fitzgerald e Dizzy Gillespie.

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Bene, continuiamo questo studio, diciamo, con i grandi artisti che collaborano. No, abbiamo sentito appunto questo pezzo molto interessante di Ella Fitzgerald insieme a Dixie Gillespie, una grande orchestra. Allora ascoltiamo Bob McFerrin, che io ritengo uno dei più grandi geni dell'ultimo periodo, insieme ai Manhattan Transport, lavorando su un pezzo molto particolare. Il pezzo è A Night in Tunisia. Ovviamente loro non è che possono lasciarlo così, devono per forza modificarlo. Un brano insomma suonato penso da tutti, insomma, a chi possiamo citare, non so, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, insomma, un pezzo straordinario. L'ascoltiamo con Bob McFerrin con Another Night in Tunisia insieme a Manhattan Transfer.

qui giochi con le voci, con le percussioni fisiche del, che usa molto Mac Ferry, con queste armonie create dalle voci di Marathon Transfer, direi che abbiamo raggiunto veramente il top. Allora, però non è che noi italiani siamo da meno, quindi ritorniamo in Europa e ci ascoltiamo uno dei diciamo duetti, ma in realtà dietro c'è il grande Vinicius De Moraes con Ornella Vanoni e Toquinho, una canzone, come dire, veramente che tocca il cuore e, come dire, l'essenza della vita, appunto. Vinicius De Moraes era chiaramente un grande, senza paura.

0: things go better with Kiede Catrino e Crooners.
1: Senza paura, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes insieme al grande Tocchino, pezzo veramente molto molto particolare. Allora, continuiamo questa ricerca dei suoni, come dire, un po' di grandi collaborazioni. Quindi prendiamo da parte Sarah Vaughan insieme all'orchestra di Count Basie, straordinario pezzo, All the Thing You Are, un pezzo pop, però diventa uno standard. Perché? Perché insomma la struttura delle armonica del brano è particolarmente interessante e quindi alla fine convince moltissimi musicisti jazz. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, Sarah Vaughan. Ed è, ecco, fatemi dire ancora questa cosa, è molto particolare perché era un periodo in cui lei cerca un po' di essere, come dire, molto più attuale, perché ovviamente gli anni erano passando, stiamo parlando dell'età matura della grande Sarah Vaughan, e qui lavora proprio con la sua interessantissima stimolazione nel lavoro, nel fraseggio. All the things you are, Sarah Vaughan.

All the Thing You Are, Sarah Vaughan, con la grande orchestra di Count Basie. Allora, sempre, come dire, in questa inizio di puntata, giochiamo sempre un po' sulle coppie, prima di entrare nello special del grande Nat King Cole. A questo punto Sinatra, ce lo giochiamo, il pezzo straordinario, The Girl of Ipanema. Chiaramente a questo punto ovviamente la copiata è con, proprio con Carlos Jobin, quindi Sinatra e Jobin. Buon ascolto.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kieran ou Ikroner?
1: Eccoci qua, tornati nello spazio dedicato al grande Nat King Cole. Allora, nell'ultima puntata avevamo lasciato Nat in condizioni critiche. Se vi ricordate, si era sentito male, era stato portato a New York Presbyterian Cornell Medica e insomma la situazione era un po' complicata, però piano piano lui recupera. Cioè, in realtà, dopo il problema di salute, Nat si riprese abbastanza bene e già l'anno dopo, eravamo nel 1954, riprende la sua incessante attività concertistica. Ma la vita per Nat non era così facile, era così. Nel 1956 incappa in un incidente che divenne addirittura un caso nazionale. Pensate

anche il corno fu proprio fantastica. Lui onestamente molto in anticipo con i tempi, non concepiva una rotta razziale violenta, ma cercava sempre l'esistenza pacifica tra i bianchi e gli afroamericani, quindi evitava gli scontri diretti. Così, in maniera del tutto inaspettata, finì addirittura per perdonare gli autori dell'incidente. E questo chiaramente, insomma, era forse un po' troppo, aveva finito per suscitare forti critiche da parte della comunità nera. Nat ha sempre sostenuto il movimento per i diritti civili, no? Con cause legali, contro i locali che discriminavano gli afroamericani, ma lo voleva fare a modo suo. Certo, criticava le situazioni, ma insomma non andava bene, insomma, andare allo scontro per lui. E per lui importante era riuscire a stare insieme, bianchi e neri, nella musica, e non solo per il suo pubblico nero, ma sostenendo anche il diritto di esibirsi indipendentemente dal colore dei suoi fans. E questo onestamente era veramente un precursore. Lo ascoltiamo con un brano molto interessante, It's Only Pepper Moon, Nat King Cole.

la voglia di sfondare nel cinema, come era ovviamente anche dei suoi colleghi, era tanta, e in effetti verso la fine degli anni 50 riesce a ottenere alcune parti anche importanti, come apparendo nel dramma di Harold Flynn nel 1957, o la guerra China Gate con Jean Barry e Angie Dickinson. Il suo ruolo però veramente più importante arriva nel 1958, un dramma, St. Louis Blues, con Eartha Kitt e Cab Calloway. Nat finisce per interpretare i

The Bluesman, sto parlando di W.C. Handy, ma in fondo, capite, come disse anni dopo Erta Kitt, anche in questo caso il buon Nat alla fine non stava facendo l'attore, non era un attore come poteva essere Frank Sinatra, alla fine stava interpretando se stesso, e le similitudini tra W.C. Handy e Nat erano evidentissime. Quindi andiamo ad ascoltare un classico dei classici che ha dato il titolo proprio al film, St. Louis Blues.

Al di là delle sue apparizioni cinematografiche, la realtà è che nei fatti sono state solo le ballad a renderlo veramente molto famoso, e tra le più memorabili non possiamo non citare la versione di The Very Tough of You di Ray Noble, che incise nel 1958 proprio con uno degli arrangiatori preferiti da Frank Sinatra, Gordon Jackson. Uno straordinario brano che si apre con una lettura fuori tempo delle prime 8 battute, cantate con sommessa delicatezza, ma che scivola quasi impercettibilmente in un tempo ballabile seppure molto lento. E qui era casa sua. Ogni frase è strutturata con chiarezza pacata e ogni sillaba viene espressa con precisione, senza esagerare. È sempre a casa di Nat, siamo. Tanto che si possono anche sentire dei piccoli errori, che in realtà sono molto rari in Nat. Lui si allontana un po' dalla pronuncia standard, però lo fa per raggiungere una maggiore espressività. Un grande. L'andiamo ad ascoltare. The Very Tough of You.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kéran ou Ikroner?
1: Bene, ritroveremo il grande Nat King Cole alla prossima puntata. Adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo, come dire, un classico dei classici, proprio sto parlando di Autumn Leaves, però cantata da una cantante che è stata una delle coriste più importanti di Peter Gabriel, Paula Cole. L'abbiamo già incontrata, molto interessante il suo timbro e anche il modo di interpretare, quindi la Autumn Leaves, Paula Cole.

Molto elegante, molto elegante. Paola Cole, il brano Out of Leaves, reso proprio così sofisticato, mettiamolo in questo modo. Abbiamo veramente incontrato i più grandi cantanti e musicisti in questa puntata, quindi non posso non mettere la Jero, come dire, cosa possiamo dire? Eravamo nel 1975, il brano è straordinario, We Got By Al Jero.

Grande, grande Algeron. We got by, eravamo nel 1975. Allora, è già successo in un'altra puntata che a un certo momento mi viene voglia di mettere qualcosa di un po' più moderno, un po' più particolare, come dire, un po' di contaminazione un po' verso la disco music, che appunto è il filone del nu jazz. Avevamo sentito il gruppo napoletano, adesso andiamo invece, ci spostiamo in Germania. Sono i tedeschi di Die Fats. Grande ironia, quintalate di soul, poi ci aggiungiamo un bel po' di jazz e viene fuori veramente dei pezzi molto interessanti. Quindi li andiamo ad ascoltare con Cut the Jazz di Fats, tedeschi proprio veri, di Germania come si dice. Buon ascolto.

0: If you've got the time, we've got the crooners.
1: Eccoci qua, arrivati purtroppo alla fine di questa puntata. Io sono Pietro Catanese e qui eravamo a Chiedi chi erano i crooners. Bene, se ci volete cercare potete cercare la nostra pagina Facebook Chiede chi erano i crooners, vi troverete le canzoni, avete la possibilità di scriverci, di mandarci dei vostri suggerimenti. A noi ci fa sempre molto piacere ricevere consigli da parte dei nostri ascoltatori. Bene, quindi vi aspetto alla prossima volta. Arrivederci, Chiedi chi erano i crooners.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova in Blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere della chiesa di Santa Maria Immacolata a Tolentino, in contrada Regnano. Alla cerimonia ha preso parte la comunità parrocchiale guidata da Don Ariel Velos, insieme alle autorità del territorio e professionisti delle imprese che si occuperanno del recupero del ruolo di culto. Tanti fedeli intervenuti per conoscere da vicino l'entità dei lavori sulle edificio sacro edificato originariamente nel 1896. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la chiesa fu poi impreziosita da interventi pittorici e decorativi del pittore e decoratore di San Genesio Guglielmo Ciarlantini, per oltre 30 anni insegnante alla scuola d'arte di Macerata. L'avvio di questo cantiere va ad aggiungersi alle tante buone notizie già comunicate sul fronte della ricostruzione delle chiese in questo periodo che precede dell'inverno, ha detto Monsignor Marconi. Si tratta del frutto di anni di studio e progettazione, oltre che della condivisione di intenti con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il commissario Guido Castelli, la Soprintendenza Marche Sud e le amministrazioni comunali e il personale tecnico dei comuni interessati. Il costo dell'intervento è di 929.414 euro. 8 sanzioni amministrative da 1.000 euro ciascuna e il fermo per un mese di 2 veicoli a motore è il bilancio dell'ultima fase dei controlli condotti dalla Polizia Locale di Civitanova Marche contro l'abbandono di rifiuti attraverso l'impiego delle fototrappole e su attività di accertamento svolte anche in abiti civili. 4 i casi individuati in via Nino Bixio, dove erano stati segnalati ripetuti abbandoni in prossimità dei bidoni e dove per questa ragione era stata collocata l'apparecchiatura ora rimossa. 2 ulteriori contestazioni riguardano i dipendenti di un pubblico esercizio che avevano abbandonato un frigorifero accanto ai cassonetti in centro. Per entrambi in concorso la sanzione è di 1.000 euro a testa. A breve, in collaborazione con Cosmari, partirà un'ispezione periodica dei sacchetti abbandonati per risalire ai responsabili. I carabinieri

0: La stazione di Corridoni, al termine delle indagini, hanno denunciato tre cittadini georgiani di 36, 33 e 29 anni, ritenuti responsabili in concorso del reato di furto aggravato. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto, quando i tre si erano introdotti all'interno del punto vendita Media World di Corridonia. I malviventi erano riusciti ad asportare uno smartphone di ultima generazione prima di far perdere le proprie tracce. L'attività investigativa sviluppata dai carabinieri ha permesso di raccogliere solidi elementi a carico dei tre soggetti, che sono stati pertanto denunciati a piede libero alla competente autorità giudiziaria. Un pomeriggio di festa e di ricordi. Ieri al Teatro Lauro Rossi è stata raccontata una storia lunga 80 anni di una grande azienda maceratese, la Sardellini Costruzioni, raccontata appunto ad un pubblico attento, perché le storie come questa parlano di uomini e donne che hanno attraversato il tempo puntando sul lavoro, ma anche sulle idee e sul bello, come le opere restaurate. Ascoltiamo a questo proposito Tobias Sardellini, impegnato attivamente nel proseguo di questa storia familiare ed aziendale.
1: È un bellissimo traguardo, siamo molto contenti di questo traguardo e speriamo di raggiungerne altri, insomma, che non sia l'ultimo.
2: Ne avete attraversate di tutti i tipi.
1: Assolutamente, periodi buoni, periodi cattivi, momenti di crisi, sicuramente. Adesso poi io ho avuto la possibilità di percorrere tutta la storia, perché abbiamo fatto un libro che racconta questi 80 anni e insieme a mio padre e alle sorelle di mio padre che hanno contribuito un po' con i loro racconti a ripercorrere un po' tutta la storia, l'ho un po' fatta mia, adesso la conosco meglio anch'io. In questo momento c'è la ricostruzione, quindi da 20 anni ormai stiamo lavorando nella ricostruzione nella provincia di Macerata. Adesso noi ci stiamo specializzando molto, vogliamo far conoscere il restauro dei beni culturali, che è proprio la mia passione. Io sono architetto, ma sono appassionato di arte in generale, quindi per me il restauro dei beni culturali è fondamentale, e con l'occasione è notizia di poco che abbiamo preso gli accordi con la provincia per restaurare Matela, proprietà della provincia, che sta a palazzo della prefettura, che è del Cingolani, è una tela di 4 metri per 2 che restaureremo nel nostro laboratorio e poi verrà in convenzione con il comune di Macerata, allestita in una sala del palazzo Bonaccorso.
0: Giovedì scorso i carabinieri di Sarnano hanno denunciato un 55enne romano disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato. Intorno alle 16 nel centro di Sarnano l'uomo si era impossessato di un'auto, una Suzuki Vitara di proprietà di un residente del posto. La fuga a bordo del mezzo è durata poco. Nel percorrere le vie cittadine l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Abbandonata l'auto, il malvivente si è dato alla fuga a piedi per poi salire a bordo di un autobus di linea diretto a Macerata, sperando di far perdere le proprie tracce, ma i carabinieri, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad identificare subito l'uomo e, grazie alla collaborazione dei militari di Macerata, il fuggitivo è stato intercettato all'arrivo presso il terminal dei bus di Piazza Pizzarello. È stato bloccato e condotto presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito. Domani dalle 16 all'interno della manifestazione promossa da Copagri Marche e Agri Team Service, l'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra ospiterà il convegno Il Gusto del Cammino, percorso enogastronomico lungo la via Lauretana. Un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini, finanziato dalla Regione Marche con fondi PR Marche FERS 2021-2027. Ai saluti di Gianluigi Silvestri, presidente di Copagri Marche, e Paolo Carpera, direttore della Fondazione Giustiniani Bandini, seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei territori attraversati e di relatori che negli anni hanno accompagnato la crescita dell'attenzione sulla via Lauretana. L'obiettivo è mostrare la via Lauretana non come una linea sulla carta, ma come un'infrastruttura culturale, spirituale ed economica che lega i borghi, i luoghi della devozione mariana e le produzioni del territorio. Seguirà una degustazione con prodotti del territorio. Prenotazione obbligatoria alla mail eventi@copagri.marche.it. Macerata aderisce alla giornata della memoria e dell'accoglienza che si celebra il 3 ottobre con l'illuminazione di arancione dello sferisterio prevista per questa sera. La ricorrenza promossa dal comitato 3 ottobre è dedicata alla memoria delle 368 vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Lampedusa nel 2013 e in generale delle persone che hanno perso la vita nei viaggi migratori. L'appuntamento rappresenta un momento di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto dei diritti umani. L'illuminazione dello sferisterio vuole rappresentare quindi un segno simbolico di adesione alla giornata e contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla tematica del rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
3: Il taccuino.
0: Domani 4 ottobre prende il via la prima edizione della giornata dei teatri storici delle Marche, istituita dalla Regione per valorizzare l'impareggiabile rete teatrale del territorio e festeggiare il prestigioso traguardo internazionale dell'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. In occasione di questa speciale giornata anche il Teatro Lauro Rossi aprirà le sue porte al pubblico con visite guidate. Il programma dell'iniziativa, denominata Patrimonio UNESCO, visite guidate canto lirico al Teatro Lauro Rossi, prevede visite guidate alle 10, 11.30, 16, 17.30 e un intermezzo musicale dedicato ai partecipanti alla visita previsto per le 11 e le 17. Prenotazione obbligatoria alla mail macerata.cultura@orologionetwork.it. Domani alle 12 la Galleria d'Arte Moderna Filippo Bigioli di San Severino Marche aprirà le porte alla mostra Jacopo e Lorenzo Salimbeni da San Severino, i capolavori ritrovati, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027. È curata da Stefano Papetti ed è promossa dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per le celebrazioni del 6° centenario della morte di Jacopo Salimbeni. Dopo un lungo periodo in cui le opere dei fratelli Salimbeni sono rimaste confinate nei depositi per la chiusura della Pinacoteca Civica, è possibile ammirare alcune delle creazioni più celebri dei maestri settempedani. In tale contesto si inserisce anche la mostra San Francesco e San Severino Marche, arte, storia e memoria sul legame con la spiritualità francescana, da ricordare proprio domani, giornata dedicata a San Francesco. Il Clown and Clown Festival entra nel vivo oggi e domani a Monte San Giusto. Tra gli appuntamenti più attesi stasera la spettacolare Esplosione di colori insieme alla finalissima del premio Takimiri e a una lunga notte clown animata da artisti, musica e street parade. Domani arriveranno Enzo Iacchetti e Michael Christensen per una giornata che culminerà alle 17 con rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale, durante il quale sarà consegnato il premio Clown nel Cuore 2026 a zia Caterina. Torna l'atteso appuntamento con La caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa nazionale promossa dal Touring Club Italiano, che domani farà tappa a Val Fornace, borgo certificato con la bandiera arancione. Sarà un'occasione unica per scoprire e vivere il territorio in modo divertente, sostenibile e interattivo. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato a partire dalle 10 presso la sala polivalente Maria Ciccotti in via Don Luigi Orione a Pieve Bovigliana, dove le squadre iscritte potranno presentarsi per ritirare il primo indizio e dare il via alla caccia. L'iscrizione all'evento è obbligatoria e deve essere effettuata online sul sito ufficiale touringclub.it/eventi.
3: Lo sport.
0: Iniziamo con il calcio. La Maceratese sarà domani in campo con la Recanatese, un derby molto sentito che vedrà i biancorossi impegnati allo stadio Tubaldi con una squadra ostica. I leopardiani sono alla ricerca di punti, come del resto i maceratesi, che vogliono schiodarsi dal fondo della classifica di Serie D girone F. Ascoltiamo il difensore biancorosso Edoardo Baraboglia.
4: È una partita completamente diversa, sia campionato che coppa. Abbiamo un po' studiati, sappiamo la loro forza, però dobbiamo giocare più sulle nostre forze, andare là, ottenere punti per forza, perché come sia, parliamoci chiaro, una diretta concorrente per il nostro obiettivo, e quindi dobbiamo uscire da Recanatico per forza con dei punti. Il ritorno è stato bellissimo, cioè per me è un onore, un orgoglio portare questa maglietta. Per me entrare in campo e sentire la curva che canta, mi viene quasi da cantare con loro, solo che dopo devi stare concentrato sulla partita.
0: Pallavolo, al via la stagione 2026-2027 per la CBF Balducci HR Macerata. Domani alle 17 inizia l'avventura nella LWF A1 Fineco, con la trasferta sul campo della Corus Life Volley Bergamo al Palafacchetti di Treviglio per la prima giornata di andata. Le arancionere riprendono dunque il loro percorso in regular season nel massimo campionato, proprio dal Palasport che l'ha vista conquistare la salvezza l'ultima giornata dello scorso febbraio.
3: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-24 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
5: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: tutti sembrano impazziti, resti a casa, chi non ce la fa a buttare all'aria la città.
1: Carissimi ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha intenzione di sottoporre alla vostra attenzione interrogativi che dovrebbero aiutarci a guardare la realtà da una prospettiva alternativa e che ci aiuti a mantenere anche il giusto senso critico. Oggi parleremo anche del senso critico. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Oltre la logica smart. Voi sapete che smart è un termine inglese che significa efficace, veloce, rapido, funzionale, potremmo dire. Tutto ciò che è smart oggi viene considerato come molto positivo. Perché? Perché è in grado di semplificarci la vita. Ora però non tutto è semplificabile e oggi vorremmo parlarvi proprio di una questione davvero tutt'altro che semplice, ma molto complessa, la questione che riguarda anche l'intelligenza artificiale. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi allarmi che ci dicono del rischio di un'intelligenza artificiale che possa addirittura prendere il controllo sull'umanità, possa quasi ribellarsi all'uomo, al suo creatore, una sorta di nuovo Frankenstein che rischia di mettere in pericolo le nostre vite, la nostra incolumità. Ma tutto questo probabilmente è un modo per raccontare questa questione in maniera troppo banale, troppo semplice, sicuramente per terrorizzare un po', per mettere un po' d'ansia, ma non aiuta a inquadrare il problema dalla giusta prospettiva. Ecco, noi vorremmo provare a fare lo sforzo di inquadrare il tema da una prospettiva che aiuta a riportare tutto sul giusto binario. Partiamo da un mito, il mito di Prometeo. Dovete sapere che il mito di Prometeo, potete poi approfondirlo facendo magari una ricerca online, parla di questo titano che a un certo punto, per aiutare l'uomo, decide di rubare il fuoco agli dèi. Questo furto scatena l'ira di Zeus, che a un certo punto lo punisce a un supplizio eterno. Perché? Perché lui, avendo dato agli uomini la possibilità di gestire il fuoco, li metteva in realtà anche in pericolo. Il fuoco, infatti, è stato determinante per il nostro progresso. Siamo riusciti a forgiare i metalli, siamo riusciti a cuocere, siamo riusciti a riscaldarci, abbiamo costruito tante cose anche grazie al fuoco. Ma il fuoco ci può scappare di mano, il fuoco può farci scottare, può addirittura causare la nostra morte. Ecco, un filosofo tedesco all'incirca all'inizio del Novecento ebbe modo di approfondire questo argomento parlando dell'uomo condannato dalla tecnologia al dislivello prometeico. Questo filosofo si chiamava Gunther Anders, proprio perché ogni nostra invenzione rischia di non essere governata da noi, e lui utilizzava un esempio molto tragico a tutti molto ben presente, quello della bomba atomica. Ed effettivamente l'uomo, avendo scoperto le reazioni nucleari e riuscendo a governarle, però aveva semplificato un processo molto articolato e complesso, cioè sterminare tantissime persone pigiando un semplice bottone, lanciando una semplice bomba. Gunther Anders dice: il cervello umano non è programmato per elaborare, ad esempio, la complessità di una strage di questo tipo, non riesce a pensare le ripercussioni enormi su tantissime altre esistenze, e quindi magari schiaccerà quel bottone con eccessiva leggerezza, e quindi si creerà questo dislivello prometeico per cui la tecnologia rischierà di avere implicazioni ed effetti che si ritorceranno alla fin fine contro l'uomo. Questo può accadere anche con l'intelligenza artificiale, proprio perché non esercitando quello che per noi deve essere sempre determinante, il giusto senso critico, utilizziamo in maniera superficiale, poco accorta, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come sappiamo, ha usi meravigliosi e e utilissimi, perché riusciamo a fare operazioni complesse in pochi secondi, perché l'elaborazione delle informazioni dell'intelligenza artificiale è velocissima, e quindi possiamo ad esempio avere un grandissimo apporto in campo diagnostico, dove possiamo far analizzare migliaia di analisi e refertarle secondo standard che, sebbene debbano essere validati poi da un medico in carne ed ossa, è più probabile che non abbiano errori umani. E così questo anche nel campo dell'agricoltura, dell'efficientamento energetico. Perché? Perché l'intelligenza artificiale addirittura ci dice qual è la giusta quantità di acqua da utilizzare per irrigare un campo, e quindi ci fa risparmiare. Oppure ecco come utilizzare intelligentemente l'energia elettrica. Sono tutti usi straordinari, ma dentro a questi usi ce ne sono anche altri che invece possono essere pericolosi. L'uso quotidiano che noi stiamo facendo dell'intelligenza artificiale, di quella componente che si chiama Large Language Model, è quello delle chat. Noi ci troviamo, quando interroghiamo Google o addirittura su WhatsApp o sugli altri social, ad avere la possibilità di chattare e di chiedere opinioni e pareri all'intelligenza artificiale. Ma qual è il problema? Che i pareri e le opinioni che l'intelligenza artificiale ci darà saranno sempre pareri plausibili, in apparenza logici, ma purtroppo non sempre corretti. Per fare un tentativo, potete anche utilizzare l'intelligenza artificiale e, dopo che vi avrà dato la sua risposta, provare a dirle che quella risposta non vi convince affatto, anzi che vorreste una risposta completamente diversa. Vedrete che l'intelligenza artificiale cercherà di assecondare la vostra richiesta. Quindi, parafrasando Corrado Guzzanti, che anni fa faceva la parodia di un guru, e quando questo guru riceveva domande particolarmente complesse soleva rispondere: la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. E oggi potremmo dire: la risposta è semplice, è rapida, è a portata di mano, ma stiamo attenti perché potrebbe essere sbagliata. Questa situazione ha delle implicazioni però che riguardano anche la vita di tutti i giorni. Quante volte ascoltiamo politici che ci offrono soluzioni semplici a problemi complessi? Spesso ci si rifugia in slogan, in provvedimenti legge che in realtà non affrontano il problema, fanno un'operazione, diciamo, di facciata, operazioni che magari vanno a toccare piccoli interessi di piccole fasce della popolazione, ma sembrano rivoluzioni epocali. Ecco, questo è il grande inganno di questo tempo: non riuscire a capire l'importanza di un pensiero articolato, profondo, accurato. Ecco, la politica seria dovrebbe dire: non abbiamo la soluzione per questo problema, ma abbiamo bisogno di tempo per analizzare il problema, per pensare a dei provvedimenti che possano davvero incidere, che richiederanno tempi e costi molto lunghi, molto ampi, ma sono necessari per il benessere della società. Un tempo la politica era in grado di fare questo, anzi c'erano comici che prendevano di mira i politici del tempo parlando del politichese. Quindi, quando il politico parlava, aveva un modo di parlare forbito ma anche molto arzigogolato, quasi incomprensibile all'opinione pubblica. Ma oggi capita l'esatto opposto, e che non è detto che sia meglio. I politici parlano pane al pane e vino al vino, si fanno capire, usano slogan, ci parlano di ricette semplicissime per problemi che però con quella ricetta non hanno nulla a che vedere. Allora, semplice, veloce non significa corretto e giusto. Dobbiamo accettare il rischio di non trovare la soluzione definitiva ai problemi, ma dobbiamo accettare almeno di averla provata ad affrontare in maniera seria, rigorosa e rispettosa della realtà, perché soltanto così saremo in grado di rovesciare il mondo delle illusioni in cui le moderne tecnologie, tra le quali purtroppo c'è anche l'intelligenza artificiale, rischiano di confinarci e di imprigionare le nostre menti e le nostre coscienze. Allora apriamo gli occhi, apriamo la mente, non accettiamo chi vuol semplificare ciò che non è semplificabile. Non cerchiamo risposte facili, ma domande coraggiose. Alla prossima puntata.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato. Questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portale da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante secondo me come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees come How Deep Is Your Love, Kubla.

una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama, scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail: francescomusica1960@virgilio.it. E vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo subito cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata con Franco Maiolati, già qui pronto.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo una bellissima trasmissione perché è piena di ospiti che apparentemente
0: già sento che
1: tratteranno,
0: si sente.
1: Sì, il primo già è in linea, ecco. Apparentemente sembrano due argomenti magari un po' distanti, ma a conclusione della chiacchierata scopriremo che forse ci sono molti nessi tra i due momenti. Allora, questo primo momento riguarda un incontro, finalmente, diciamolo, perché lo facciamo sempre in queste occasioni e quindi finalmente perché c'è una grande novità che ci verrà detta, lo facciamo con l'amico Simone Riccioni, che gli ascoltatori conoscono ormai perché sia l'hanno visto, ma anche hanno visto le sue opere al cinema negli ultimi anni, ecco. E quindi sono state apprezzate, tant'è che insomma hanno ormai un grande seguito.
0: Buongiorno a lui allora.
1: Ecco, e quindi è un...
2: Ciao Franco e ciao Nazareno, ci sono.
1: Ecco, buongiorno, quindi, buongiorno. E siamo contenti perché oggi parliamo di una novità che è imminente, insomma, perché...
2: Una novità imminente, ma soprattutto partiamo sempre da voi, quindi per me porta fortuna, quindi grazie dell'invito.
0: Oh, questo sì che bello,
1: no, per noi siamo contenti, perché se ti richiamiamo in realtà è perché siamo stati contenti di aver fatto le prime chiacchierate precedenti, eccetera, perché
2: grazie.
1: È stato per noi un piacere, poi abbiamo visto che sono state soddisfatte poi dalla visione dei film, insomma, che abbiamo seguito, quindi certo. Grazie. E allora cominciamo subito, Simone. Allora abbiamo detto è imminente, dici questa grande sorpresa.
2: Uscirà questo nuovo film il 29 di ottobre. Il titolo è Quello che resta di noi. Al centro della storia ci sono un gruppo di ragazzi, ciascuno con le proprie caratteristiche, le proprie evidenti diversità e con i propri drammi. E a un certo punto si trovano questi sette protagonisti dentro una casa. Questa casa è una casa misteriosa perché questi ragazzi dovranno far fronte ad un gioco che è una caccia al tesoro, però la parte bella è che nel corso del film l'esperienza vissuta assieme farà scattare in loro una grande umanità, perché questi giovani inizieranno a difendere quella lealtà e quella libertà che tante volte in questo mondo dove ci sentiamo iperconnessi invece siamo molto sconnessi. E vorranno con questo coraggio restare autentici in un mondo spesso che ci spinge verso un'omologazione, ecco. E quindi è un film secondo me bello perché tocca uno spaccato generazionale che adesso attualmente tante volte viene raccontato come brutto, il mondo un po' dei giovani, invece io sono convinto che sia estremamente affascinante e bello.

0: e che dobbiamo veramente dargli tanta forza, perché stanno vivendo dei periodi molto più duri magari di quando ero io giovane, ecco.
1: Ma allora tu assolvi a quello che è stato richiamato, senza voler forzare la mano, insomma, da Papa Leone anche recentemente, e dire che ma noi dobbiamo sì parlare ai giovani, ma del resto tu parli a tuoi quasi coetanei, insomma, voglio dire, quindi chiaramente sei anche
0: avanza, fidati, avanza.
1: Sei adeguato a farlo più di noi, ma a noi ci piace molto osservarlo. No, voglio dire, quando purtroppo noi vediamo che invece nel raccontare il mondo, la vita, eccetera, noi presentiamo ai nostri ragazzi, perché lo viviamo noi stessi magari, il futuro come una minaccia, come una cosa oscura, mentre invece c'è lo spazio, ma a partire dalla realtà osservata, non perché uno la immagina come dovrebbe essere, però sapendo cogliere gli spunti, invece il futuro tu mi pare lo presenti come una speranza, non come una minaccia.
0: Guarda, quello che stai dicendo è incredibile, perché parla proprio in maniera centrale del film, perché questi ragazzi si trovano nella prima parte del film in una casa dove i misteri, le fatiche, le ombre e i tranelli che ci sono è come se fosse il nostro mondo, dove tutti quanti veniamo un po' attaccati da quello che capita vicino a noi. Però poi c'è la possibilità, e è questo il motivo, che invece di stare sempre a guardare quei momenti di inferno che ci sono nella vita di ognuno di noi, questi ragazzi, e in questo caso io spero anche nella mia vita, di guardare quei piccoli spazi di paradiso, perché secondo me noi dobbiamo agganciarci a quella cosa lì, a quella roba bella, a quei momenti meravigliosi che ci sono, e dare spazio al paradiso. Infatti il film Quello che resta di noi è proprio una domanda che ci fa pensare cosa resta quando smettiamo di fingere e quanto bello siamo disposti a perdere pur di essere davvero noi stessi, perché è qui che si gioca la nostra libertà e la nostra vita, la nostra umanità. Quando arriva una proposta, quando arriva il mondo che ti porta da qualche parte, sta a noi scegliere a cosa dare realmente da mangiare, chiamiamo così, a cosa, se far mangiare il cuore, far nutrire la bellezza che abbiamo conosciuto, incontrato, io credo tutti incontrino una bellezza, la fatica è riuscire a accettarla e andargli dietro con fatica, perché la bellezza impone anche una fatica.
1: Certo, però ecco, quindi è riconoscere che è possibile uno sguardo che dia più rilievo, più attenzione, che si accorga prima di tutto del bene, del buono, del bello che c'è, e magari a questo ci dia seguito, piuttosto che stare legati ai nostri, io dico, parlando da vecchio adulto, dalle nostre scoglionature, insomma, noi vecchi soprattutto ci confrontiamo su, è tutto un macello, tutti i ladri, tutti qua, tutti, poi quando diciamo tutti poi siamo molto cinici e presuntuosi, perché quando diciamo tutti diciamo gli altri, però, perché noi ci tiriamo fuori e quindi anche questo è un po' disonesto, diciamo, da un punto di vista culturale, intellettuale.
0: Quindi la fatica è una cosa che abbiamo, no?
1: Certo,
0: però quello che
1: certo
0: dice è verissimo, cioè sono stato tante volte criticato a livello di giornalisti e via dicendo, ma ci mancherebbe, è giusta anche la critica, che i miei film parlano sempre di qualcosa di buono che finisce con una speranza. Beh, devo essere sincero, questa critica, che è una critica che mi fanno per dire che sbaglio delle volte, e io sicuramente sbaglierò, però è una critica che io apprezzo, perché siccome tutti parliamo delle cose brutte, raccontare di umanità, di fragilità condivisa, di bellezza, come in questo film, come anche gli altri, ma in questo film maggiormente, perché è nascosta questa possibilità di ricominciare, cioè deve essere questa la cosa che arrivi al pubblico, cioè il pensare che qualsiasi cosa capiti noi possiamo ricominciare, possiamo ripartire,
1: certo,
0: perché c'è qualcuno che ci ha voluto così.
2: Bello,
0: e questa cosa secondo me è la roba più bella che c'è, e quindi anche in questo film è un racconto intenso, contemporaneo, che parla di umanità, di fragilità condivisa, di bellezza, ma spesso nascosta, di ricominciare, cioè secondo
1: certo
0: me è questa la ripartenza. E come dicevo a degli amici, Quello che resta di noi è nato come titolo insieme al regista Emilio Mercanti, perché eravamo affascinati dalla frase che disse Papa Francesco, quando diceva che il mondo, i nonni sono la memoria di un mondo fatto senza memoria, perché i nonni sono quelli che ci portano, c'entra con il film, però non vi spoilerò tutto, se no
1: certo,
0: il cinema
1: quando...
0: quindi bellissimo.
2: Bene, bene, veramente tantissimi, speriamo che lo vanno a vedere poi questo bel quello che arriverà, ecco.
0: Sì, noi inizieremo, Nazareno, inizieremo dal 21 di ottobre a fare le anteprime, quindi il 21, chi segue la mia pagina, chi segue il sito sa che dal 21 ottobre inizieremo con le anteprime. L'anteprima a Macerata sarà il 26, a Tolentino sarà il 25,
2: oh,
0: domenica
2: 25. Tolentino è la cosa più importante.
1: Lo vedi, Nazareno, Tolentino viene prima di Macerata.
0: Tolentino, il giorno 25.
2: Aia, abbiamo, okay,
1: abbiamo perso. Dunque, facciamo un po' di difficoltà, forse
2: dobbiamo riprendere un attimo con il telefono, se lei ferma lo rimediamo.
0: Tanta fortuna, perché quando partiamo c'è sempre tantissima gente e questa è la roba più bella.
1: Allora, sintetizzo io, forse voglio dire che a Tolentino c'è sempre stata infatti un'anteprima e ha sempre portato bene, perché c'è un pubblico fedele che ormai è sempre, io lo vedo, insomma, soprattutto anche un pubblico di ragazzi, di giovani, perché poi la sala, sì, la sala è sempre piena di molti giovani e appena si sa, c'è notizia dell'uscita del prossimo film, si crea una sorta di attesa in molti ambienti giovanili di Tolentino, quindi questa è una cosa bella.
0: Sì. E no, da, a me... da notare questo, Franco, che te lo dico, perché la novità di quest'anno è che 6 attori sono miei allievi, che avevano un, ecco, sogno e sono arrivati a diventare professionisti e sono anche delle nostre zone, Macerata, Tolentino, San Ginesio, quindi questa cosa secondo me è ancora più bella.
1: Ecco, infatti stavo per chiedere qualcosa sugli interpreti, quindi già ci hai detto anche questa, allora, questo si può, colloca adesso magari anche su un altro piano rispetto al contenuto del film, però su quanto quello che tu stai facendo con altri anche autori giovani eccetera per il cinema nel nostro territorio, che poi è biunivoco, nel senso per il cinema nel nostro territorio, ma che diventa poi con il cinema per il nostro territorio, perché io ricordo nei precedenti film quando è stato molto bello riconoscere situazioni, ambienti, luoghi ben presentati nei tuoi film, luoghi a noi vicini, insomma, quindi, e adesso tu dici ci sono anche i protagonisti che vengono da questo desiderio di intraprendere questa carriera,
0: sì, guarda, da attori. Franco, questa diciamo queste produzioni mi hanno portato, andando avanti, a essere vicino a tanti ragazzi che ho scoperto sognassero di fare gli attori e le attrici, quindi ho aperto 9 anni fa questa scuola di cinema che è a Corridonia. Non avrei mai immaginato di arrivare ad avere 150 studenti, ma soprattutto, caspita, non avrei mai immaginato di arrivare ad avere 6 ragazzi, diventare professionisti, avere l'agenzia e lavorare con me, perché è una roba incredibile che questi ragazzi, che erano ragazzi che stando qui non avevano un luogo, perché il luogo, certo, non c'è mai stato dove studiare cinema nelle Marche, per quanto io conosco, e la cosa bella è che si sono trovati a recitare con un grande come Francesco Pannofino, che è il nome del film oggettivamente, e vederli lì realizzare il proprio sogno, per me è la cosa più grande di tutti, perché sono dell'idea che senza un luogo e senza una compagnia qualsiasi cosa uno fa non riesce a viverla con quella serenità giusta, e quindi è una soddisfazione grandissima pensare che questi 6 ragazzi, un ragazzo di Ancona, una ragazza di Egliesi, una ragazza di Fano, un ragazzo di San Ginesio, una ragazza di Macerata e di Tolentino, siano ragazzi del nostro, dei nostri luoghi, quindi è un ragazzo di Recanati, ecco, così l'ho detto tutti e non sbaglio.
1: Bello, bello, molto bello, molto interessante. E beh, ci hai detto anche che il protagonista quindi è Francesco Pannofino?
0: Francesco Pannofino è il protagonista, il secondo nome sono ahimè io, vi toccherà ancora guardare la mia faccia.
1: Beh, questo sarà.
0: Poi andando avanti troveremo attori sempre più bravi, perché questi ragazzi a me hanno veramente colpito, è la cosa più bella, sono partito che non avrei mai immaginato, invece è una roba gigante quello che sta capitando. E poi ci sono questi ragazzi e altri attori locali che hanno fatto delle piccole parti. Abbiamo, certo, sempre girato, Franco, nelle nostre zone, perché abbiamo girato tra Corridonia e Ripa Transone, e quindi diciamo ci sono delle cose molto molto molto carine, ecco.
1: No, ma questo è una cosa molto interessante adesso, a parte l'amicizia che ci lega e quindi magari ci fa valutare sempre con più benevolenza, però in realtà poi oggettivamente a conti fatti questa benevolenza è ben riposta, insomma. Ma anche questa operazione, appunto, che sta venendo fuori e si sta consolidando, appunto, dell'essere legati al territorio, cioè, perché io vedo sempre, in realtà, un po' perché magari nel settore cinematografico, attoriale, insomma, mancavano finora anche le possibilità vere, però in questo ambito, anche in altri ambiti, una sorta di provincialismo rovesciato, cioè, certo, che fa vedere che può valere solo se qualcosa viene fatto altrove, nelle grandi città, in altre regioni, mentre invece da noi abbiamo le possibilità, poi ormai anche, appunto, tecniche e anche finanziarie, forse, perché non so se anche la regione, chi se qualcuno, insomma, per quanto può, sostiene questi tentativi che voi giovani state facendo, perché ci sono anche altri esempi, no, che si muovono, grazie, tu sei stato tra i primi, insomma, a muoversi nel cinema regionale, però ci sono anche altre esperienze che stanno venendo fuori, quindi è una cosa molto bella, insomma, questa cosa qui, perché rovescia questo provincialismo, cioè anche lì, no? Io adesso allargo la vicenda umana, le vicende umane che tu racconti, dice, ti si taccia di finire sempre con una speranza, quindi con un positivo possibile, con un bene possibile, e in realtà guardare anche come un luogo che può consentire del bene da realizzare dove noi viviamo, insomma, nelle nostre piccole Marche, nei paesini delle Marche, insomma.
0: Sì, guarda, io sono dell'idea che la provincia sta tirando fuori delle cose incredibili, stiamo sicuramente diventando una regione con dei riflettori addosso. Sulla questione degli aiuti, meno aiuti, diciamo che è sempre un chi va là, però ripeto, io sono dell'idea che quando qualcuno vuole fare qualcosa deve indicare se stessi piuttosto che aspettare qualcosa che faccia qualcun altro. Quindi io voglio partire da me, anche se magari non sono d'accordo su tante cose, su magari non aiuti e via dicendo, ma voglio partire da me perché sono dell'idea che c'è un pubblico che ci sta volendo bene, e quindi io ho questa idea che qualsiasi cosa cerco sempre di guardare quello che faccio io e di lavorare sodo, ecco, quindi sempre positivi, ecco,
1: dobbiamo essere sempre positivi. Allora, questo lo sottolineo perché è un criterio che tu applichi chiaramente al tuo campo di azione, che è il cinema, ma è un criterio che umanamente vale per tutto, per chi si muove, associazioni, realtà, eccetera. Non si può partire e dire faccio questo perché c'è qualcuno, c'è un piano, un progetto che me lo finanzia. Faccio questo perché è bello e spero che chi poi amministra, eccetera, se ne accorga, e magari per poter dare poi un sostegno che c'è. Questo è il, poi è il vasto principio della sussidiarietà. Poi la finiamo qui, se no allarghiamo troppo, ci allontaniamo troppo dal punto. Però è questo: è il dovere di accorgersi quello che si muove, soprattutto anche in settori in cui poi sono i giovani che si assumono una responsabilità, sì, ma anche un rischio, perché poi.
0: Un gran bel rischio, sì, Franco. Ecco perché sono contentissimo di questo aiuto che mi date voi facendomi l'intervista, piuttosto che le persone che ci sostengono nelle varie anteprime in tutta Italia, perché veramente viviamo di quel passaparola, di quel sostegno, e questa è la cosa più bella di tutte. E
2: tu facci sapere che certo, quando ci sono cose belle noi le vogliamo sapere da te.
0: Grazie, sì. io torno sempre, ragazzi. Se mi invitate, ci sono sempre.
1: Ma guarda, adesso io non vediamo, insomma, come va, come sono i tuoi impegni, i tuoi tempi, eccetera. Però magari vediamo come poter fare per una volta visto il film, perché adesso ti stiamo dando credito basato su un'esperienza, quindi è un pregiudizio, quello che noi abbiamo, un pregiudizio buono su di te in base a quello che abbiamo visto.
0: Però poi si mantenga.
1: Poi lo vogliamo verificare, insomma, quindi ci risentiremo, insomma. No, questo, quello che resta di noi, e questo, allora, anche questo questa cosa, questa preoccupazione, no, che tu hai ridetto, mi piace insomma risottolinearla, che tu dicevi, perché i nostri ragazzi, adesso cito una frase che ho preso poi da un libro di Davide Rondoni su San Francesco, che in cui dice, a un certo punto dice che noi, soprattutto i nostri ragazzi, i giovani, rischiano di diventare delle palle da flipper se perdono questo sguardo che riconosce, certo, se non sanno riconoscere appunto di essere amati, eccetera, se nessuno glielo mostra. Quindi ecco, palle, certo, da flipper, no? Sbattute di qua e di là, certo, eccetera. Certo. Invece, ecco, in questo film viene fuori questa apertura.
0: In questo film viene fuori una super apertura, una grande umanità e una grande scelta che faranno i ragazzi, proprio perché il film, questo lo posso dire, non è uno spoiler, l'abbiamo dedicato a San Carlo Acutis, perché tutti nasciamo originali, molti muoiono fotocopie. Quindi è un augurio a tutte le persone, grandi, piccoli e più grandi ancora, perché per quanto mi riguarda i giovani sono quelli giovani nel cuore, non di età anagrafica.
1: Grazie Nazareno, ringraziamo.
2: ringraziamo molto.
0: Spero possa essere davvero un, diciamo, un momento bello per interrogarsi, non guardando la copertina, perché se uno guardasse la copertina del film magari vede una copertina un pochino più scura, no? Perché misteriosa, e quindi uno dice oddio, ho paura. No, andiamo a fondo nelle cose, perché il cuore buono esce proprio nei posti un pochino più di ombra.
1: E quindi
0: secondo me
1: E
0: quindi secondo me nelle difficoltà che questi ragazzi vivranno in questa ombra che vedremo nella prima parte del film, poi si suggella una bellezza e un cuore che è veramente gigantesco, e l'invito a tutte le persone che verranno è proprio quello di interrogarsi sul tornare ad essere originali.
1: Quindi come impostazione, come clima, perché mi pare che poi questo sia una cosa che ai giovani piace molto. C'è un po' questa cosa, un po' anche un clima di mistero, di...
0: Sì, abbiamo fatto apposta un clima misterioso. La prima parte è molto misterioso, ci sono dei tranelli, dei ragazzi che legano per riuscire ad arrivare prima in un posto, usano tutti gli escamotage per vincere. E poi scopriranno altre cose. Quindi perché questa cosa? Perché secondo me noi, quando andiamo a parlare al grande pubblico, secondo me bisogna iniziare anche a parlare con qualcosa che è vicino a loro.
1: Certo.
0: Perché se no le persone dicono: vengo a vedere un film e magari mi piace, però sai, so già che è... Certo. Invece dargli quell'alone di mistero può essere una cosa accattivante, perché uno dice: sai che c'è? Vado e gioco e vedo quello che viene fuori. Quindi abbiamo fatto una piccola una novità, ecco, sarà una novità.
1: No, questa cosa mi stimola ancora, mi incuriosisce, una nota in più di curiosità, perché appunto questa cosa di mistero, perché un po' c'ha a che fare con quello che tu hai citato prima, citando Carlo Acutis e una delle sue frasi che vengono riportate spesso, no? Tutti nasciamo originali, poi molti muoiono come fotocopie, perché noi siamo ormai schiavi dell'IKEA, tra virgolette, in che senso, anche io siamo biglietti IKEA a casa, ma perché lì siamo sicuri, perché c'è un libretto di istruzioni che spiega tutto e le viti sono contate, precise, e tutto il resto. Quindi tutti lodano questa chiarezza delle istruzioni, per cui chiunque è capace di montare il mobiletto, ma non c'è niente che apre a una novità, a un rischio, una possibilità, una decisione che io devo prendere, meglio così o è meglio così. Invece questo aspetto del mistero già comincia a dire: impostiamo la vita come una novità a cui guardare e cui starci dentro, insomma, quindi è muoverci per affrontarla come viene. Quindi è stimolante, insomma. Mai messo in testa molti punti di curiosità e di interesse, insomma.
0: Bello, sono veramente contentissimo di questa cosa, davvero.
2: Quindi, anche noi siamo contenti, perché ci stai dando cose belle, ecco.
0: Grazie.
1: Quindi quello che resta di noi, con le anteprime, che parliamo adesso del nostro territorio, saranno il 25 ottobre a Tolentino,
0: il 25 sera a Matelica e il 26 a Macerata.
1: Poi comunque l'uscita a fine mese, l'uscita nelle sale regolarmente, insomma.
0: Dal 29 siamo in tutte le sale.
1: Bene, e allora Simone, buon lavoro per questi ultimi Grazie. Dettagli che sicuramente organizzativi ci saranno, e sicuramente se possiamo veniamo anche a queste anteprime, così magari ci abbiamo modo Grazie di scambiare mille. Qualche battuta a caldo.
0: Assolutamente.
1: E quindi magari insomma ci risentiremo. Allora, grazie, un saluto a tutti i tuoi amici, soprattutto a questi giovani attori che insomma hanno affrontato seriamente questo loro desiderio e sono arrivati già a un primo punto di rilancio sì. di questo, insomma, quindi
0: bellissimo.
2: Ciao, quindi, ciao.
0: Grazie davvero. Ciao, grazie.
1: Buona giornata. Grazie.
0: A voi.
2: Eccoci qua, abbiamo
1: allora,
2: ascoltato questo.
1: Sì, è stato un bel incontro, sì, perché è un'anteprima anche proprio come chiacchierata, perché a quanto mi pare, insomma, Simone è la prima volta che ne parli adesso in pubblicamente così, insomma, quindi vale la pena, insomma, seguirlo, magari risentirlo anche quando sarà, eccetera, e quindi invitiamo già questa visione del film di Simone, quello che resta di noi, perché appunto mi piace risottolineare questo, come Simone Riccioni ha questo grande merito, insomma, poi come lui stesso ha detto, i suoi film possono piacere un po' di più, un po' di meno, perché ogni cosa è così, cioè chi lo vede con uno stato d'animo, con un'esperienza, con circostanze intorno e tutto il resto, quindi può averci e una visione diversa, però sicuramente gli va riconosciuto coraggio o la sincerità, perché il coraggio sembra che uno voglia fare l'eroe, ma non è così, la sincerità di proporre il desiderio di positivo che lui vive e quindi di parlare di questo, quindi non stare a rimuginare su.
2: È bello, bello, e questo è molto bello.
1: Che per voler comunicare questo si muova dando anche proprio, si muova concretamente, dando poi appunto frutto e spazio a dei giovani, perché questa cosa molto bella, questa che alcuni attori, molti attori sono fanno
2: questo
1: parte,
2: è importantissimo,
1: esatto, che fanno parte della formazione che lui ha seguito come desiderio, insomma, di comunicare l'esperienza che lui sta vivendo ormai da molti anni, no? E quindi ecco, questo, siamo contenti insomma che abbia accolto l'invito, perché noi insomma siamo contenti che ne abbia parlato con noi qui a Radio Nuova Macerata. Poi seguiremo lo sviluppo di questo percorso, perché al di là del film stesso, che ci è sembrato dalla presentazione molto stimolante, al di là di questo insomma va
2: sì,
1: bene.
2: No, è bello, cioè, sui ragazzi è molto importante, perché dopo qualcuno dice ma questi ragazzi di oggi, se non li aiutiamo,
1: esatto,
2: fanno?
1: Se noi, perché è inutile stare a lamentarsi, appunto. Guardiamo quello che si muove, quindi anche questo tentativo guardiamolo positivamente, diamogli seguito, diamogli spazio, diamogli credito intanto, va bene. E allora Nazareno, questa prima parte l'abbiamo conclusa con questa bella Perfetto. Chiacchierata insieme, e adesso magari se aspettiamo nella seconda parte avremo un incontro con una bellissima esperienza, facciamo uno stacchetto e poi riprendiamo.
2: Pubblicità.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: E allora torniamo, ci sono altre persone, vero Franco?
1: Sì, abbiamo dei nuovi ospiti che avevo accennato appunto che avremmo avuto nella prima parte, perché appunto prima abbiamo parlato con Simone Riccioni con il suo prossimo film, e io ho detto che secondo me potremmo cogliere a conclusione di questa chiacchierata della mattinata proprio dei nessi, degli spunti che legano queste due esperienze, che sono chiaramente totalmente diverse.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, non è che facciamo, siccome dobbiamo parlare, no, è una, perché andiamo sempre a parlare un po' di quello che a noi interessa, del comunicare lo spunto di luce, lo spiraglio che ci può essere di bene nel mondo, piuttosto che fermarci solamente a raccontarci il male che accade.
0: Questo io lo dico
1: sempre. E quindi è un punto, ma perché? Perché probabilmente è l'unico punto che può riuscire a sostenere la vita.
0: Ecco, fammi dire che noi siamo delle poche radio che dicono le cose buone. Le altre dicono che quello si è ammazzato, che quell'altro l'hanno buttato via, che quell'altro non c'è più.
1: Allora, insomma, dato i fatti bisogna sempre dirli, non è
0: sì,
1: un'evasione,
0: non è un'evasione.
1: Però raccontiamoci anche come poi rispetto ai fatti che tutti vediamo e poi colgono diversamente secondo le circostanze
0: diciamo
1: ognuno di noi.
0: Questo,
1: ecco, quindi allora oggi andiamo subito al dunque della questione. Abbiamo degli amici, intanto sono tre genitori dell'associazione Tristar. E allora gli ascoltatori già sicuramente adesso, come magari non tutti conoscono il nome di questa associazione, Tristar sarebbe, che indica tre stelle, insomma un po' di inglese ma è molto facile, ecco, sono quattro le persone presenti. E questa associazione, quindi se uno fa un'associazione la fa con una prospettiva, guardando in avanti, no? E quindi vediamo, ecco, con una prospettiva guardando in avanti, a partire però da un fatto drammatico, estremamente doloroso. E quindi magari diamo, per dare un po' l'orientamento agli ascoltatori, partiamo da questo fatto che poi gli ascoltatori ricorderanno perché ha colpito la città di Macerata e non solo, come coinvolgimento umano, insomma, così tutti. Però poi mi interessa molto e interesserà molto gli ascoltatori vedere da questo come poi si può rilanciare un bene per sé e per gli altri.
0: Ecco, questo è bello.
1: Allora, cominciamo, presentatevi voi nei nomi, perché ci siamo presentati ma gli ascoltatori non mi vedono, ma voglio dire, sanno che l'età giustifica che mi dimentichi.
2: Sono Alessia, la mamma di Daniele.
0: Forte con la musica, così la vediamo molto.
2: E Tristar nasce appunto da una perdita dei nostri figli, Daniele, Nicolas e Giorgio, e nasce per onorare la loro memoria soprattutto, ma nasce anche per dare speranza ai giovani. Noi da un fatto negativo che è stato l'incidente del 14 giugno sulla superstrada, vorremmo portare qualcosa di buono alla città. Cerchiamo di creare un punto di aggregazione, diciamo di sport ma anche non di sport, per i giovani, creando inclusione, dando loro la possibilità di stare su un luogo dove si sentano a casa. E Betty, aiutami anche tu.
3: Diciamo che dopo questo fatto così grave non vogliamo fermarci qua, vogliamo cercare di, da un fatto grave, di tirarci su, di ricostruire la nostra vita, di ricostruire la vita delle nostre figlie, perché abbiamo tutti una figlia, e di dare un senso a quello che è accaduto, anche per dare conforto a tutti i ragazzi che ci sono vicino, ci sono stati vicino, ci saranno vicino, ma non solo, anche ai genitori, ai nonni, perché è stato un fatto che ha veramente sconvolto la comunità. Quindi proprio per questo motivo l'associazione ha diversi scopi, ha lo scopo di aiutare il giovane, aiutare a dargli la fiducia, la speranza, perché di fiducia e di speranza dopo i fatti accaduti è veramente scesa, è traballante, e di dare fiducia e speranza anche a tanti genitori che provano a immedesimarsi in noi e che a oggi, a distanza di 3 mesi e passa, si porgono a noi ancora con le lacrime agli occhi e proprio con la sofferenza. Quindi dobbiamo cercare di andare avanti con la consapevolezza che questo è un vuoto che mai niente e mai nessuno ci potrà colmare, però è necessario per dare dignità alla nostra vita, dignità alla vita delle figlie, dignità alle persone che ci sono veramente tanto vicine. Quindi Tristar vuole essere un'associazione che opera nel pratico, quindi cerchiamo proprio una struttura dove si possa fare sport, perché questo è l'elemento che accomuna più di tutti, perché lo sport è vita, proprio intesa proprio come regole, rispetto di sé, rispetto dell'altro, perché insieme allo sport possiamo fare il momento, no? Il famoso terzo tempo del rugby, quindi un momento di aggregazione, di vicinanza tra le persone, un momento in cui si mangia, si parla, si gioca, si sta in compagnia, ci si confronta, ci si relaziona, ma che debba essere proprio un posto dove i ragazzi sanno dove andare, un po' come è accaduto a noi quando eravamo più giovani, dove non c'erano i telefonini e quindi sapevamo che quel posto là sarebbe il posto di incontro di tutti, non era necessario chiamarsi, bastava andare lì e sapevamo che qualcuno trovavamo e qualcuno con cui stare in compagnia c'era sicuramente. E questa è una cosa che dobbiamo riuscire a rifare, lo abbiamo visto nell'ultima torneo di beneficenza che abbiamo avuto, dove i ragazzi, il nostro direttivo, che è composto sì da noi 4 genitori, ma è composto anche da 9 ragazzi, da 7 ragazzi, quindi ne siamo in 11, hanno detto alla fine della giornata: oggi è stata una giornata bellissima, perché c'è stato questo, c'è stato partecipazione, c'è stato lo stare insieme, non c'era niente, c'era una bottiglietta d'acqua, un panino per mangiare all'ora di pranzo, ma poi c'erano tanti sorrisi, tanti momenti di tenerezza, perché comunque confrontarci in queste situazioni scatena anche dei momenti di tenerezza, anche di dolore, anche di pianto, ma anche di risa. E i ragazzi sono stati bene perché sapevano che quel giorno tutti avrebbero girato, chi prima, chi dopo, chi un'ora prima, chi un'ora dopo, chi tutta la giornata, lì, senza dover andare a cercare niente. E questa è la cosa che ci ha fatto stare benissimo. Questo è quello che vogliamo raggiungere, un posto dove possiamo stare tutti bene e dove noi genitori possiamo dare un po' di senso a questa vita che, scusate, ma di senso veramente in questo momento ce n'è veramente poco.
1: Allora, avete detto, avete offerto degli spunti, secondo me, di riflessione molto importanti, perché vanno anche oltre la vostra circostanza, come voi stessi volete andare oltre, perché quando voi dite un luogo dove i giovani si sentano a casa, quindi non è un rifugio, non è un recinto dove stanno lì, quindi stiamo tranquilli, un luogo dove i giovani si sentano a casa. Poi l'altra cosa, avete detto, dare fiducia e speranza sia ai giovani che ai genitori, perché lo dicevamo prima, ecco, vedete, Nazareno, vedete come vengono fuori i nessi con quello che dicevamo prima, perché Simone Riccioni fa giovane attore, regista, fa dei film molto che parlano molto di giovani, si diceva, perché noi dobbiamo trovare il punto per cui il futuro per i giovani non sia una minaccia ma sia una speranza, e questo è nelle parole che voi avete detto, senza che ci siamo sentiti prima, insomma. E quindi, e questa cosa qui è molto bella, perché poi dice: allora, però, per far questo, perché allora, ecco, io colgo già l'invito, voi che leggo nelle vostre parole, insomma, per far questo magari ci possiamo muovere, possiamo spendere delle energie, delle risorse, anche di tempo, eccetera, mettiamoci insieme per...
2: Io dico che fare squadra porta a qualcosa. Quando uno guarda il proprio orticello non si arriva mai a nessuna parte, quando invece si mettono insieme le forze allora si raggiunge un obiettivo importante.
1: Ma anche penso in un momento in cui è chiaro che si ha bisogno di consolazione, ma questo forse si può avere sia, guarda, ecco, voi quattro siete accomunati più strettamente dalla vicenda, dalla circostanza, però penso che si possa cogliere avendo qualcun altro a cui guardare e con cui stare insieme, quindi,
3: sì, per forza.
1: Quindi noi... questo è l'invito, voglio dire, perché adesso noi partiamo da questo, però in questa radio noi lo diciamo spesso in questa cosa, specialmente noi vecchi, perché io sono già di una generazione precedente alla vostra, no, nel senso, io ho i nipoti dell'età dei vostri figli, insomma, quindi sono vecchio. Però noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi, ma personalmente ognuno di noi, dimostrarsi di fronte alla vita scoglionato, se puoi dire in radio, ormai l'ho detto, se puoi dire.
0: Se puoi dire.
1: Quindi, no, perché no, allora è questo, allora averci una realtà come la vostra in cui dice sì, nella vita c'è questo, c'è anche questo, ma noi continuiamo a far male, poi ecco la responsabilità chiaramente più stretta per i figli, ma nei confronti ognuno è genitore tra virgolette di qualsiasi ragazzo, sì, incontra. Se uno sta al bar a prendere un bicchiere di birra o un caffè e parla in un certo modo di qualcosa e ci sono dei giovani, in quel momento è educatore di quei giovani e quindi deve sapere quello che sta dicendo, cosa sta facendo. Quindi andate avanti insomma nel raccontare questa, perché poi da qui lo dico già ora, ma poi magari ripetiamo i riferimenti concreti. Voi avete già detto, stiamo cercando poi concretamente poi come realizzare al meglio questo,
3: sì,
1: e quindi vedremo poi uno spazio adeguato, no? Bisognerà avere poi decisione da parte delle amministrazioni eccetera, certo, eccetera, quindi sì, continuate adesso nel raccontare, scusatemi se io vi interrompo.
4: Stiamo, io sono Maurizio, il papà di Daniele, noi stiamo cercando appunto uno spazio che sia adeguato e che rispecchi anche il riscontro che abbiamo avuto in questi mesi da parte di tutta la cittadinanza di Macerata e da tantissime persone. L'associazione è nata da forse neanche 3 mesi, già abbiamo circa 800 persone iscritte, quindi c'è stata una risposta che sinceramente neanche immaginavamo, e sentiamo anche la necessità di dare noi una risposta a tutte queste persone che credono in questo progetto, nel fare qualcosa che sia all'altezza delle loro aspettative, no? Chiamiamole, delle nostre aspettative e delle loro. Quindi eravamo partiti all'inizio, nei primi giorni, parlando di un campetto di calcio da qualche parte a Macerata, però quello col passare delle settimane è diventato automaticamente, senza che affrontassimo il discorso, un progetto già vecchio, piccolo, perché tutte queste persone, tutta questa vicinanza, tutto questo aiuto che sentiamo non può ridursi a un piccolo campetto di periferia, ma vogliamo realizzare qualcosa di più importante, perché i ragazzi di Macerata lo meritano, perché tutte le persone che ci stanno vicino lo meritano e ne hanno bisogno. Tante persone, tante altre persone e aziende stanno aspettando di capire come poterci aiutare, perché siamo stati contattati da tante aziende che operano sul campo e ci hanno detto ok, quando siete pronti, quando c'è qualcosa fateci sapere, fatemi sapere che io sono pronto ad aiutarvi per quello che posso, per quello che è la mia esperienza e il mio lavoro. Quindi vogliamo trovare, speriamo di trovare un luogo che sia all'altezza di quello che Nicolas, Giorgio e Daniele meritavano, ma che meritano tutti i ragazzi di Macerata. Speriamo nell'aiuto concreto dell'amministrazione e che insomma che le persone continuino a dimostrarci l'affetto che ci hanno dimostrato fino ad oggi.
0: È bellissima questa, bellissima. E poi vedete, ogni tanto dici come va,
1: questo è bello, sul prosecco,
0: questo è molto bello, sì, sapere come va.
4: Sì, sì, perché ad oggi, non avendo ancora un punto nostro, abbiamo organizzato, Betty diceva, l'ultimo torneo di padel e calcetto che c'è stato il fine settimana scorso, e quindi siamo per adesso, per forza di cose, itineranti. Però qualsiasi cosa facciamo ci rendiamo conto che c'è una risposta incredibile. Questo ci fa piacere, ci aiuta, ci inorgoglisce e ci responsabilizza. Perché la vicinanza e l'aiuto di queste persone, di tutte queste persone, è una cosa bellissima, ma è una responsabilità che sentiamo, che abbiamo accettato e che vogliamo insomma far sfociare in qualcosa che sia all'altezza, ecco, di quello che tutte queste persone chiedono.
0: Noi fateci sentire quando avete qualcosa belle da dirci e venire, perché noi siamo contenti.
1: No, perché questo appunto, come dicevamo prima, non si tratta di riempire, una volta mi veniva detto a me per delle vicende eccetera, non si tratta di riempire degli spazi vuoti, ma di comunicare un pieno che uno sta vivendo, e quindi questo luogo magari appunto richiede anche che abbia una stabilità, perché altrimenti vabbè, si tratta solo di organizzare degli eventi spot in cui magari ci si racconta con tristezza, perché in questo modo rischia di prevalere la tristezza rispetto allo sguardo in avanti che voi avete, insomma. Quindi questo, io sottolineo questa vostra richiesta di poter avere un luogo, perché si tratta, quando voi dite una casa, appunto, che non è fatta di degli spazi fisici, un recinto di un campo e una sede con quattro mura. Una casa, perché adesso io l'ho citato anche prima, ce l'ho in testa, perché questo è l'anno di San Francesco, quindi Davide Rondoni, che è una persona che conosco bene, ha scritto un libro in cui a un certo punto dice: questi nostri ragazzi ormai si sentono non più benedetti, già alla nascita non sono più benedetti. E poi dice, citando l'esempio di San Francesco, o si è creature, quindi o si sa che si è una casa, che si è amati, che si è voluti, o si è palline da flipper. E i nostri ragazzi, se non c'è chi se ne prende cura, rischiano di essere, perché il mondo li tratta così, cioè sballottati qua e là con qualche piccola soddisfazione illusoria, perché la pallina da flipper urta il piroletto che si accende e scorrono i punti, però è un'illusione di una presenza, perché poi tutti finiscono in buca, insomma, senza eco. E quindi la vita ha un senso, invece, perché se no rischiamo di capire solo, ma tanto poi alla fine sono una pallina e vado in buca, quindi a che serve tutto il resto? Mentre invece adesso
2: ogni vita è veramente importante.
1: Ma anche perché io adesso non conoscevo i vostri ragazzi, perché io sto a Tolentino, però dai racconti poi ascoltati, anche tutte le circostanze che ci abbiamo potuto leggere e anche sentire in audio, erano di quei ragazzi che non facevano parte della cronaca di cui normalmente si parla per affrontare il tema giovanile, no?
2: E quindi
1: ancora di più magari questo, no, sconcerta. Però ancora di più questo muove, per dire: guardate che noi ci abbiamo, ecco, insieme ai giovani accolti, ma noi ci abbiamo questo dovere.
3: Esatto.
1: E quindi
3: hanno
1: butto là delle voi raccontate concretamente quello che
4: cui
1: tenete.
4: Papà di Nicolas, in questa vicenda triste comunque abbiamo scoperto che in realtà tutti questi luoghi comuni per mobilizzare i giovani sul modo, stile di vita, sulle serate, abbiamo incontrato invece dei giovani, ma un folto gruppo di giovani anche di altre associazioni tipo la Next Gen, che sono veramente fantastici, con dei sani principi, e gli stessi giovani del direttivo che ci danno una mano. All'inizio erano spaventati dal punto di vista burocratico. Abbiamo detto: ci siamo noi, gente più grande che vi affianca, dandogli questa sicurezza. Loro hanno delle risorse e su certe cose stanno anni luce avanti a noi, anche dal punto di vista dei social, dell'entusiasmo nell'organizzare. I giovani del direttivo ci hanno organizzato tutto il torneo di calcetto. E alla fine della giornata erano contenti, perché era stata una cosa fatta da loro, venuta benissimo, perché quel weekend è stato, secondo me, qualcosa di magico, un evento non sportivo ma sociale, perché abbiamo visto, siamo stati riempiti di giovani, di genitori, di sorelline, di fratellini, di famiglie che hanno vissuto questo evento. È riduttivo dire sportivo, secondo me, anche perché dopo ti giravi, guardavi un attimo da di fuori, vedevi la sorellina che tirava fuori i libri e studiava lì sul tavolo mentre giocavano. Cioè, questo significa proprio comunità, è questo che noi puntiamo, è questo che noi vogliamo. Io ho cercato di farlo capire alla giunta, ma bisognerebbe prendere spunto e dare un modello. È questo che noi dobbiamo dare, perché se noi diamo questi messaggi ai giovani, i giovani rispondono.
0: Ottimo,
4: è questo che dobbiamo capire.
0: Bravo.
4: E anzi, i giovani educano anche i grandi. È questo che dobbiamo capire. Perché i figli nostri, io lo dico al di là delle critiche che mi possono dare, i figli nostri sono morti per le persone grandi, perché aveva 41 anni, non era un giovane. Quindi la cosa deve essere una sinergia, una comunità.
1: Su questo siamo pienamente convinti e d'accordo, perché è chiaro che noi critichiamo molto il Nazareno sempre su questo, lo dice, che salta sempre all'occhio il male che c'è tutto il resto. i nostri giovani, noi dobbiamo capire che hanno un cuore che, se noi non glielo incrostiamo con tante altre cose, l'apparenza è questo, è la prestazione. I nostri giovani devono essere fatti per raggiungere questo, per fare questo, fare quest'altro, anche in modo benevolo, diciamo, studia perché così trova, no, studia perché sei un po' di più oggi, perché così mio. Però i nostri giovani, come stava dicendo lei, se noi li guardiamo e con il desiderio di accompagnarli, ma li guardiamo, non li istruiamo, non li addomestichiamo, non perché, no? Perché altrimenti se li addomestichiamo poi, ecco, molti sfuggono e diventano selvaggi, no? È come appunto l'animale che si rifiuta, no, ad essere addomesticato, insomma, no? E quindi no, è veramente questa cosa che voi, queste cose che voi state dicendo rivelano, appunto, mi sorprendono, nel senso buono, molto buono, perché appunto non sono legate ad una nostalgia di un passato che non potrà tornare, ma diventa una nostalgia che apre però una prospettiva per voi stessi, per poter dire viviamo bene questo, per i figli, chi c'ha altri figli, ma anche per gli altri che comunque ci sono affidati, perché i giovani sono affidati a tutti gli adulti, non è, nessuno escluso.
5: Per far capire, quella nostalgia e quel dolore ce la viviamo nella nostra intimità, ovviamente quello c'è e non si toglie,
2: cioè,
5: però,
1: certo.
5: Però tutti e tre i ragazzi avevano tre sorelle più piccole, quindi per forza di cose.
1: Beh, ecco, anche questo è un bene per aiutare loro, come vivere anche per loro questa mancanza, insomma.
2: Esatto, questo... Ma poi questi, cioè, tutti e tre erano buoni, e quindi portare avanti anche quello che erano loro è bello. Noi facciamo questo, no? Sapendo che i nostri figli a casa non torneranno mai più, quindi lo facciamo proprio perché, oltre comunque sia, ti fa star bene, perché ti riempie il cuore il fatto di avere intorno gente che ti aiuta, che comunque sia partecipa, ma soprattutto fa star bene il fatto di aiutare altri ragazzi, aiutare altre persone, fare comunità, cioè proprio quella sensazione che bisogna aiutare i giovani e non criticarli e basta. Cioè non possono essere solo criticati. La mattina dell'incidente, per dire, la prima cosa che è stata detta subito sui social è colpa dei ragazzi, erano cinque ragazzi, è colpa loro, fatto. Chissà, hanno bevuto, l'orario e tutto quanto. Invece io parlo, voglio dire, Daniele, ci sono delle analisi fatte, guidava la macchina, stava sulla sua strada, non aveva bevuto, non si era drogato, quindi dall'altra parte c'era un uomo di 41 anni invece che era sotto effetto di psicofarmaci, sì, e aveva bevuto,
1: poi,
2: quindi voglio dire, magari prima di andare subito a pensare male di questi giovani, cerchiamo di dargli un'opportunità, di dargli speranza, perché non sono tutti sbagliati,
1: infatti,
2: anzi,
1: questa cosa anzi, qui che noi trasmettiamo ai ragazzi, che noi stiamo sempre, quando prima si citava in una chiacchierata che abbiamo fatto prima, ma in questo mondo noi cosa trasmettiamo? Sono tutti ladri, sono tutti. Allora, diciamo che tutto, quindi appunto che il mondo stesso è una minaccia, figuriamoci il futuro.
0: Questo si
1: poi
0: dice.
1: Con la presunzione di noi, quando noi diciamo tutti sono ladri, diciamo tutti meno io.
2: Certo.
1: Quindi un po' di
2: certo.
1: presunzione c'è sotto. Però appunto cosa diamo? Invece i vostri ragazzi, no? Una serata normale, come succede ai giovani, o appunto ai nipoti dell'età
3: di inizio
1: estate, ragazzi. Quindi questa cosa subito, però voler trovare un colpe, perché noi diciamo, se io avessi fatto questo, quest'altro non sarebbe successo, allora se il genitore non avesse dato le chiavi di casa non sarebbe successo, se non, in realtà nella vita voi l'avete sperimentato, lo state sperimentando, c'è un mistero che va oltre quello che noi possiamo giustificarci e capire,
2: sì.
1: Però ci fermiamo su questo e ci imprechiamo contro questo mistero che appunto non riusciamo a comprendere fino in fondo, oppure ci diamo una mossa e diciamo, ma da qui come possiamo rendere utile e positivo per i figli che abbiamo e per gli altri? Allora, concretamente, perché sto vedendo il tempo purtroppo è già arrivato, Però diciamo allora dei riferimenti, scusatemi, io ho tolto un po' forse di tempo
2: raccontare.
1: Però allora se avete qualche altra cosa concreta dire, ma io penso un dato essenziale ce lo vuole, come contattarvi intanto.
4: I contatti ci possono trovare tutti molto facilmente, abbiamo una pagina internet, tristarmacerata.it.
1: Oh, il Tristar è in modo semplificato tri oppure proprio lungo come numero?
4: Tri.
2: Tri.
1: Ah, ecco, tri, perché io mi è venuto di scrivere tri normale,
2: tri,
1: però deriva come assonanza tre stelle dall'inglese, però come scrittura è tri, ecco perché è semplifica.
3: Anche questo nome l'ha dato uno degli amici di loro,
1: perfetto,
3: perché sono tre stelle.
1: Infatti
4: è trino, triade, insomma, l'origine. Quindi www.tristarmacerata.it, la mail è info@tristarmacerata.it e per chi è più giovane anche sui social, su Instagram, la pagina è Tristar Macerata. Dalla pagina internet si può compilare una sorta di modulo con le prime informazioni per associarsi. Per quest'anno ovviamente la quota di iscrizione di associazione non c'è, perché l'associazione è nata in corso d'anno e ancora non può offrire nulla se non la vicinanza. Dall'anno prossimo probabilmente ci sarà una piccola quota, certo, associativa.
3: Di sostegno.
4: Di sostegno, esatto.
0: Ecco, diciamo in due minuti che cosa fate voi. Tu hai detto dite e fateci sentire, eccetera. Cosa fate in due minuti?
1: Adesso, le iniziative fatte, allora, diciamo magari quello che c'è in prospettiva.
3: In prospettiva, ma anche
1: in prospettiva,
3: ma in prospettiva anche immediata, oltre a organizzare tornei, partecipare a momenti di aggregazione, così stiamo anche lavorando nelle scuole e stiamo per presentare un progetto che si chiama proprio Generare Speranza, grazie all'aiuto del comandante Doria, grazie a un parroco della pastorale e altre figure che stiamo sistemando, e entreremo nelle scuole, per ora alcune scuole disegnate, perché sono le scuole delle due sorelle, perché sono due scuole uguali, e la scuola dove insegno io, per poi, una volta fatto questo passaggio, questo inizio, vorremmo estenderci su tutto il territorio e quindi poi daremo altre informazioni.
0: Ecco, ce lo voglio dire poi.
1: Certo,
0: ecco, questo è importante.
2: Certo.
0: Ogni tanto venite
1: a trovare,
0: vi facciamo.
3: Va bene.
0: Ci dite oggi quello che fate. Ecco.
2: Oggi c'è un pomeriggio a Banca Macerata dalle 18 in poi, dove ci saranno dei medici che parleranno per Avis, Aido e Atmo, per la donazione, e quindi sarà importante partecipare, perché...
3: E Alessia, che è la mamma di Daniele, che insieme a Maurizio hanno donato gli organi, tutti gli organi di Daniele, darà una testimonianza.
1: Bello.
5: Banca di Macerata, tutti i giovani sono invitati.
1: La sede centrale di Banca Macerata, quindi che è giù
2: alla Carareccia.
1: Carareccia, diciamo, un altro vero, però
2: sicuramente
1: tutti,
2: sarà.
1: La conoscono tutti come Carareccia, insomma, ecco. Quindi questa sera alle 18,
2: sì,
1: questo primo appuntamento, così anche chi degli ascoltatori che vorranno proprio fisicamente incontrarvi, già magari stasera avranno modo.